0: Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

featuring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader russo Vladimir Putin hanno telefonato a Trump per il suo 80° compleanno. Il presidente americano ha colto l'occasione per rilanciare l'appello a una conclusione del conflitto in Ucraina. Sullo sfondo resta alta la tensione internazionale, mentre il Regno Unito conferma l'intercettazione di una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa e si prepara un G7 blindato tra Evian e Ginevra.
2: E veniamo in Italia. Shock a San Stino di Divenza, nel veneziano, dove un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. Nonostante la confessione, il cadavere non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con il supporto di sommozzatori e vigili del fuoco. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
1: Grave incidente stradale alla periferia di Roma. Due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono state travolte da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, una vettura si era fermata per consentire il passaggio delle due donne, ma sarebbe stata tamponata da un furgone sopraggiunto alle sue spalle. L'urto avrebbe spinto l'auto sui pedoni. La donna più anziana è rimasta incastrata sotto il veicolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco prima di essere trasportata in ospedale in codice rosso. La figlia, gravemente ferita, invece deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito con precisione la dinamica dell'accaduto.
2: Ancora una tragedia sulle montagne italiane. Due giovani alpinisti hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio, nella zona dello Soio d'Uderle. Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri lungo una parete particolarmente esposta. Un terzo escursionista è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, mentre era ancora assicurato la corda. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla presenza di nebbia e dalle condizioni meteorologiche avverse. La tragedia arriva al termine di un'altra giornata drammatica per la montagna italiana, con 7 vittime registrate sulle Alpi nelle 24 ore precedenti.
1: Chiudiamo con lo sport. Grande festa in casa Ferrari grazie a Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello. È il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari, ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi

radiatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader russo Vladimir Putin hanno telefonato a Trump per il suo 80° compleanno. Il presidente americano ha colto l'occasione per rilanciare d'appello una conclusione del conflitto in Ucraina. Sullo sfondo resalta la tensione internazionale, mentre il Regno Unito conferma l'intercettazione di una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa e si prepara un G7 blindato tra Evian e Ginevra.
2: E veniamo in Italia. Sciocca San Stino di Divenza, nel veneziano, dove un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. Nonostante la confessione, il cadavere non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con il supporto di sommozzatori e vigili del fuoco. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
1: Grave incidente stradale alla periferia di Roma. Due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono state travolte da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, una vettura si era fermata per consentire il passaggio delle due donne, ma sarebbe stata tamponata da un furgone sopraggiunto alle sue spalle. L'urto avrebbe spinto l'auto sui pedoni. La donna più anziana è rimasta incastrata sotto il veicolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco prima di essere trasportata in ospedale in codice rosso. La figlia, gravemente ferita, invece deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito con precisione la dinamica dell'accaduto.
2: Ancora una tragedia sulle montagne italiane. Due giovani alpinisti hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio, nella zona dello Soio d'Uderle. Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri lungo una parete particolarmente esposta. Un terzo escursionista è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, mentre era ancora assicurato la corda. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla presenza di nebbia e dalle condizioni meteorologiche avverse. La tragedia arriva al termine di un'altra giornata drammatica per la montagna italiana, con 7 vittime registrate sulle Alpi nelle 24 ore precedenti.
1: E chiudiamo con lo sport. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo.

0: successo su Ferrari, il 106° in carriera, alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris, ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Mondiale di calcio, allarme a Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, ma Ancelotti predica calma, parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia dell'altro CT italiano Circati, Germania Curacao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1, stasera si giocano Spagna Capoverde, Belgio Egitto. Ed è tutto anche per il momento, grazie ancora per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
1: Touring 104, informazione e passione.
2: Questa è Touring 104.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.
1: Pioggia e sole.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Anche la televisione di Stato iraniana ha riportato la notizia dell'accordo con gli Stati Uniti. Il vice ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che è stata annunciata la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. Il vice ministro ha aggiunto che i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale Wafa. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale: le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese e il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Gravi dissidi familiari dietro la tragedia di San Stino di Livenza. Il servizio della redazione.
2: Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
1: Momenti di grande apprensione ieri sull'autostrada 2 del Mediterraneo, dove la Polstrada ha soccorso una bambina di 10 anni rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, mentre i genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia diretta in Calabria si era fermata per una sosta, ripartita dall'area di servizio, si era resa conto poco dopo che la minore non era risalita in auto. I genitori hanno contattato la polizia stradale, gli agenti hanno raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina, che era già stata affidata alle cure di alcune persone presenti sul posto. Lo sport, la Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton. Il servizio della redazione.
3: Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello. È il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale.
1: La Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale Endurance WEC, al termine di una gara estremamente combattuta. L'equipaggio composto dal giapponese Kamui Kobayashi, dal britannico Mike Conway e dall'olandese Nick de Vries impone con soli 10 secondi di vantaggio sulla BMW numero 20 di Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde, mentre la seconda Toyota numero 8 di Sebastian Buemi, Brandon Hartley e Ryo Hirakawa sale al terzo gradino del podio. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari.

0: alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
4: Touring 104. Touring 104.
5: L'agricoltura europea si trova davanti alla sfida dell'invecchiamento della popolazione. L'età media degli agricoltori è di 57 anni. Secondo i dati dell'Unione Europea, solo il 12% degli imprenditori agricoli del vecchio continente ha meno di 40 anni. I giovani agricoltori hanno però un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza alimentare di tutta l'Unione e il dinamismo delle zone rurali. Per far sì che l'agricoltura continui ad essere resiliente e attraente, i giovani devono disporre delle condizioni adatte per costruirsi una vita e una carriera nelle campagne e avere non solo il diritto, ma anche il desiderio di rimanerci. Un piano strategico dell'UE, presentato nel 2025, punta a raddoppiare la quota di giovani agricoltori in Europa entro il 2040. Le principali leve per raggiungere l'ambizioso obiettivo sono le facilitazioni per l'accesso alla terra, l'erogazione di finanziamenti mirati, la garanzia di un buon tenore di vita nelle zone rurali e il sostegno alla successione. Si tratta di azioni che interessano le sfere politiche, istituzionali, sociali e ambientali e delle quali abbiamo discusso con i due ospiti che presenterò a breve. Sono Marco Limina, sono un giornalista e questa è Coltivare il cambiamento, una serie podcast prodotta da Edizioni L'Informatore Agrario e parte del progetto L'Informa PAC, cofinanziato dall'Unione Europea. In questo episodio parleremo dell'importanza della PAC nel favorire il ricambio generazionale. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente quelle dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenuti responsabili. Il nostro primo ospite è Herbert Dorfman, europarlamentare e membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Buongiorno e ben collegato con noi, onorevole.
6: Buongiorno.
5: Partiamo da un dato un po' inquietante, se possiamo dire. L'età media degli agricoltori è di 57 anni in Europa, quindi molto alta. Quali sono le cause che ci hanno portato all'attuale situazione?
6: Beh, la media è sempre una questione statistica, poi bisogna andare a vedere nei singoli stati membri e nelle zone dell'Unione Europea e si comincia a capire un po' la situazione. È per esempio abbastanza interessante che gli agricoltori più giovani non sono nelle zone dove è più facile forse guadagnare soldi con l'agricoltura, come forse in Olanda, in Danimarca, quindi nelle zone diciamo molto favorevoli all'agricoltura. I più giovani sono in Austria e quindi è chiaro che c'è un fattore economico. Bisogna sempre chiedersi perché un giovane va a scegliere l'agricoltura come suo mestiere, come lavoro dove vuole guadagnare soldi. Lo fa per un fattore economico, sicuramente come la scelta di altri mestieri. Ma poi c'è anche un fattore sociale, perché normalmente l'agricoltore e la sua famiglia non è che solo lavora in campagna e vuole avere un guadagno dal lavoro in campagna, ma ci vive con la sua famiglia e va a vivere se c'è uno sviluppo rurale in quelle zone adeguato. Se non c'è strada, se non c'è medico, se non c'è connessione internet, se non c'è asilo, se non ci sono vicini perché non c'è più gente che abita in quelle zone, perché dovrebbe andarci? Perché dovrebbe restarci? E quindi, a mio avviso, c'è la combinazione di questi due fattori. Dobbiamo assolutamente garantire che c'è un introito, cioè un guadagno sufficiente per l'agricoltore. E qui abbiamo un problema, perché in media l'agricoltore in Europa guadagna meno dei suoi colleghi che lavorano in altri mestieri, altri lavori. E poi c'è un fattore sociale, cioè dobbiamo garantire che le zone rurali siano sviluppate, non dico come le città, la qualità della vita è diversa dalla città, le zone rurali non possono garantire tutto quello che garantisce la città, ma possono avere anche tanti altri vantaggi. E quindi a mio avviso c'è la combinazione di questi due fattori e noi a livello europeo possiamo lavorare soprattutto sul primo fattore, cioè garantire che c'è un adeguato guadagno per i nostri agricoltori. Ma la battaglia è difficile perché abbiamo sempre meno giovani, non solo in agricoltura ma anche in altri settori dell'economia, e dobbiamo creare condizioni favorevoli affinché quei pochi giovani che ancora ci sono attirati anche verso le campagne.
5: Come possiamo intervenire proprio a livello politico per arginare e, se possibile, invertire questa tendenza riportando i giovani nelle zone rurali? In realtà il piano c'è ed è la strategia europea per i giovani, varato lo scorso anno dall'Unione Europea. A che punto è la sua applicazione?
6: Sì, c'è una responsabilità della politica, c'è una responsabilità anche di tutti noi, perché io se vedo spesso anche sui media che si parla male dell'agricoltura, che inquina, che distrugge tutto, dobbiamo renderci conto che questo non attira giovani, perché un giovane dovrebbe entrare in un mondo dove gli si dice che distrugge l'ambiente. Quindi anche tutti noi abbiamo una responsabilità, però anche la politica ha una responsabilità, anche noi e soprattutto noi a livello europeo, perché la politica agricola è una competenza soprattutto europea. Dobbiamo assolutamente garantire una pista favorevole nell'ambito dei nostri sussidi a livello europeo per i giovani. Prima di tutto dare un aiuto a chi inizia, perché spesso chi inizia trova davanti a sé grandi investimenti, spesso giovani si trovano in una situazione dove prendono un'azienda che ha bisogno di investimenti anche alti. Dobbiamo aiutare questi giovani affinché riescano a fare questi investimenti, che abbiano i fondi sufficienti. E poi, a mio avviso, dare un aiuto almeno nei primi anni nei cosiddetti pagamenti diretti, cioè il pagamento ad ettaro che diamo, quindi dare un po' di più ai giovani, e questo significa, visto che dobbiamo redistribuire perché soldi, più soldi non ne abbiamo, quindi dare un po' di meno a quelli meno giovani. E poi chiaramente c'è tutto l'intervento per lo sviluppo rurale, dobbiamo garantire che per esempio nelle zone rurali c'è copertura di rete, che gli stati membri abbiano la possibilità di costruire strade, che i servizi sociali, il medico, tutte queste cose ci siano anche nelle zone rurali, favorire anche lo sviluppo generale delle zone rurali, cercando di creare una situazione che la zona rurale sia una zona veramente vivibile, dove c'è un'alta qualità di vita, perché in questo caso poi anche il giovane va a fare l'agricoltore. E poi quello non dipende da noi a livello europeo, ma più a livello di Stato membro, abbiamo purtroppo anche un grave problema dei sistemi pensionistici. Se oggi, se pensiamo per esempio in Italia, un agricoltore pensionato prende 600-700 euro di pensione al mese, spesso fa difficoltà a dare l'azienda alla sua figlia o al suo figlio, perché non ce la fa con la pensione, quindi deve andare avanti per forza. Quindi serve una cooperazione tra noi a livello europeo, con i nostri fondi a disposizione dell'agricoltura e gli stati membri. Per quello che chiederemo nei prossimi anni una vera strategia a livello anche nazionale a favore dei giovani.
5: Chiuderei con un'ultima domanda. Solo il 12% degli agricoltori europei ha meno di 40 anni. L'obiettivo di questa strategia UE è di raddoppiare questa percentuale entro il 2040. La risposta da lei dovrebbe essere secca, onorevole. È un obiettivo raggiungibile? Ce la faremo?
6: Ma prima di tutto bisogna vedere bene questi numeri, perché queste cifre sempre parlano dei proprietari, di chi veramente gestisce un'azienda. Ci sono tanti giovani che lavorano in agricoltura, però l'azienda è ancora di proprietà della madre o del padre, quindi a me piacerebbe di più quantificare quanti giovani veramente lavorano in agricoltura, e secondo me il dato sarebbe più favorevole. Io spero che ci riusciremo, però per me non è importante se sono 12 o 20 o 24%. L'importante è che facciamo un'inversione di rotta, che attiriamo i giovani verso l'agricoltura, che è un mestiere a mio avviso bello, ma anche importante, questo dobbiamo sottolineare, è importantissimo, perché il mangiare rimane tuttora una delle cose più importanti per tutti noi.
5: Per il secondo contributo di questo episodio siamo in collegamento con Matteo Pagliarani, che è il vicepresidente del SEJA, il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori. Benvenuto.
7: Grazie e buon pomeriggio a tutti.
5: Il cambio generazionale non è ancora un'emergenza, ma la difficoltà a livello UE è evidente. Quali sono i paesi europei dove il problema è maggiore e noi in Italia? Come siamo messi?
7: Allora, lei ha detto che non è un'emergenza, io le vorrei quasi dire che stiamo entrando quasi in una fase di emergenza, perché comunque a livello europeo vediamo che le aziende agricole giovanili sono intorno al 10-12%, così si intende con giovanili, significa aziende che hanno la titolarità sotto ai 35-40 anni. Se andiamo a vedere poi nella circoscrizione del sud Europa, questo ricambio generazionale è ancora più sofferto. Abbiamo delle percentuali di giovani che gestiscono aziende agricole che variano dal 7-8%, con alcune, diciamo, casistiche sempre più delicate che toccano appunto l'Italia, essendo uno dei paesi con anche la capacità lavoro più anziana all'interno del comparto agricolo. E poi possiamo vedere anche il Portogallo e la Spagna, che sono due nazioni che hanno sempre avuto questa tipologia di problematiche all'interno del ricambio generazionale, e poi successivamente i paesi dell'est Europa. È chiaro che sia i paesi del centro e del nord Europa non è che non soffrono di ricambio generazionale, ma hanno delle casistiche e dei fattori che sono semplicemente più limitanti rispetto ad alcuni territori del sud Europa, ecco. E se dobbiamo prendere addirittura il ricambio generazionale in termini di genere, cioè l'imprenditoria femminile, possiamo vedere come questa percentuale si abbassa ancora di più e si tocca intorno al 4-5%. Quindi lasciatemi dire che forse il ricambio generazionale ancora di più nelle zone rurali, quindi non quelle prossime alle città, ecco, abbiamo dei seri problemi di successione, soprattutto legati alla sostenibilità delle aziende agricole.
5: Quali sono le azioni politiche, sociali e anche di carattere ambientale, a suo parere, che dobbiamo mettere in campo perché i giovani trovino attrattiva la figura dell'imprenditore agricolo e quindi decidano di rimanere a lavorare nelle campagne?
7: Allora, lasciatemi fare questa leggera premessa. Il mondo agricolo, poi io sono giovane, posso dirlo sempre fino in parte, è un mondo molto complesso. È un mondo che è formato da più sistemi, da più settori che spesso si interfacciano tra di loro, quindi è chiaro che non c'è una singola soluzione unidirezionale. Però se mi dovessi basare principalmente su due, io mi baserei su queste. La prima è la capacità di reddito per l'impresa agricola. Noi dobbiamo ritornare a essere attrattivi per le nuove generazioni in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Ma vediamo spesso che quando la sostenibilità economica non è possibile, ecco, tutte le altre tipologie di sostenibilità sono immature, cioè vengono a meno. Un altro elemento fondamentale, essendo rappresentanti non solo del mondo agricolo ma anche del mondo rurale, dovremmo sempre far di più che le zone interne del nostro territorio europeo, che voi lo sapete meglio di me, il territorio europeo è un territorio basato per il 60-70% da zone rurali più o meno svantaggiate, e quindi il creare della rivitalizzazione dell'attrattività, che può essere anche un'attrattività che sia chiaro legata all'economia, quindi ai servizi che si possono creare con il territorio, ma anche con la capacità competitiva produttiva dei nostri terreni. Io penso che la rivitalizzazione delle zone rurali e la capacità economica, cioè quindi redditizia delle nostre aziende agricole, debbono essere forse dei capisaldi, ma questi sono i due capisaldi. Parallelamente possiamo trovare tantissime altre sfide. Noi vediamo in tutta Europa che ci sono delle macro elementi, vediamo l'accesso alla terra, un elemento molto in comune soprattutto nei paesi del centro e del nord Europa, quando i prezzi sia dell'affitto che dell'acquisto dei terreni hanno dei prezzi veramente elevati, sia perché il capitale terra è un capitale comunque sia in diminuzione. Vediamo quanto la superficie agricola utilizzabile negli ultimi anni sta calando per una serie di motivazioni, anche quella dei cambiamenti climatici, se posso citarne una. Vediamo un altro caposaldo importante: l'accesso al credito. Cioè, se io sono un imprenditore e voglio rimanere sul mio territorio, ho degli enti che mi appoggiano negli investimenti che voglio andare a fare negli anni a seguire. Purtroppo vediamo come nel nostro settore molti di queste richieste di accessi ai finanziamenti siano rigettati, quindi dobbiamo ritornare, ecco, a collaborare, a essere attrattivi per gli istituti di credito, accesso alle conoscenze. Come citavo legati alla formazione, quindi tutti gli aspetti della digitalizzazione, ma anche gli aspetti del marketing, dell'aggregazione, ecco, io penso che nell'ambito formativo ci sia tanto da fare. E ripeto, lasciatemelo ripetere, anche la rivitalizzazione delle zone rurali, perché non possiamo creare un'azienda agricola dove non abbiamo chiaramente neanche la possibilità di crescere una famiglia.
5: Quali consigli darebbe a un giovane che non proviene dal mondo dell'agricoltura e che voglia fare l'imprenditore agricolo?
7: La ringrazio tantissimo per la domanda. Io vengo da una famiglia di agricoltori, quindi ho avuto già la fortuna di avere un percorso iniziato all'interno della mia azienda, all'interno della mia realtà, ma penso di essermi messo anche a contatto con tantissimi giovani che mi hanno posto esattamente la stessa domanda: come posso fare, quali sono gli strumenti e via dicendo. Ora, chiaramente anche qui si potrebbe parlare per diverse decine di minuti, se non delle ore. Noi dobbiamo se posso dare questo consiglio, questa raccomandazione, dobbiamo ritornare a essere imprenditori. Sì, lei ha detto molto bene, la preparazione è fondamentale, io dico sempre anche la passione, ma la passione, quando non hai una sostenibilità nel medio-lungo termine, finisce. Perché possiamo essere le persone più appassionate del mondo, più vocate, più legate alla terra, appassionate al mondo delle piante, degli animali, via dicendo. Ma dobbiamo capire come renderci sostenibili del medio-lungo termine. Quindi io, se le posso citare, ho fatto dei percorsi anche manageriali, quindi di gestione aziendale. Sì, ok, da parte delle culture, ma poi dalla parte del bilancio. Cioè, ricordiamoci che noi abbiamo delle aziende agricole che devono stare sul mercato. Quindi, se già dico questa frase, stare sul mercato, può immaginare lei tra costi e benefici tutte le cose che bisogna stare attenti all'interno dell'azienda agricola. Io vorrei sottolineare due cose, forse in termini di nuovi e anche di imprenditori agricoli che stanno entrando dentro le aziende agricole. La PAC è uno dei pochi strumenti che abbiamo a nostra disposizione, la politica agricola comunitaria, è una di quelle poche politiche che raccoglie tutta l'Unione Europea, che possiamo vantarci di dire Unione Europea, perché comunque abbiamo delle politiche che vanno a prendere anche tutti gli Stati membri. E quindi lasciatemi citare due cose. Uno, il primo insediamento è un caposaldo molto importante per una programmazione aziendale, anche per quello che è l'insediamento appunto del giovane all'interno dell'azienda agricola, e l'altro sono i pagamenti legati al mondo agricolo, cioè i pagamenti giovanili. All'inizio noi in Italia avevamo anche una defiscalizzazione che poi ahimè è stata cavata, però ci possono essere dei contributi aggiuntivi ad ettaro se sei giovane, e magari alcune regioni hanno anche degli incrementi per questa categoria qui.
5: Grazie a Herbert Dorfman, europarlamentare e membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, e a Matteo Pagliarani, vicepresidente del SEJA, il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, per essere stati con noi.
8: Avete ascoltato Coltivare il Cambiamento, una serie prodotta da Edizioni L'Informatore Agrario e parte del progetto L'Informa PAC, cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili. Qualche residuo piovasco interesserà i rilievi del Friuli, mentre sul ponente ligure sarà presente un po' di nuvolosità. Altrove prevarrà il sole con cieli sereni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno addensamenti più consistenti sui rilievi del Cuneese e sulle Alpi orientali, dove saranno possibili rovesci e temporali con qualche sconfinamento verso le pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nube in più che interesserà anche l'Appennino settentrionale e la possibilità di brevi rovesci isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, anche se a tratti il cielo potrà risultare velato per il passaggio di nubi alte e sottili. Sulla Toscana non si escludono sporadici piovaschi legati a temporanei e addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento e dal ritorno di ampie schiarite. Al sud e in Sicilia le verature presenti nelle prime ore del giorno lasceranno gradualmente spazio ad una nuvolosità più compatta. Tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi deboli precipitazioni tra Campania, Basilicata, Puglia centrale. Sul resto del meridione il tempo resterà generalmente asciutto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le regioni adriatiche e sulla bassa Calabria nel nord-est della Sicilia, mentre rimarranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno sul basso Piemonte, Liguria, sull'Appennino tosco-emiliano, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale. Sul resto del paese i valori saranno stazionari o in lieve diminuzione. Venti soffieranno dai quadranti meridionali, moderati sulla Sicilia e sulle aree ioniche, deboli sulle altre regioni con qualche rinforzo lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il medio-alto adriatico, il canale di Sardegna, il settore occidentale dello stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale, che potrà risultare temporaneamente molto mosso. L'Adriatico centro-settentrionale tenderà invece a diventare poco mosso, generalmente poco mossi gli altri bacini, ma con moto ondoso in aumento sulla Tirreno centrale, sullo Ionio e sul basso Adriatico. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Anche la televisione di Stato iraniana ha riportato la notizia dell'accordo con gli Stati Uniti. Il vice ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che è stata annunciata la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. Il vice ministro ha aggiunto che i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale Wafa. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale: le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese e il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Gravi dissidi familiari dietro la tragedia di Sanstino di Livenza. Il servizio della redazione.
2: Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
1: Momenti di grande apprensione ieri sull'autostrada 2 del Mediterraneo, dove la Polstrada ha soccorso una bambina di 10 anni rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, mentre i genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia diretta in Calabria si era fermata per una sosta, ripartita dall'area di servizio, si era resa conto poco dopo che la minore non era risalita in auto. I genitori hanno contattato la polizia stradale, gli agenti hanno raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina, che era già stata affidata alle cure di alcune persone presenti sul posto. Lo sport, la Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton. Il servizio della redazione.
3: Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello e il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari, ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale.
1: La Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale Endurance WEC, al termine di una gara estremamente combattuta. L'equipaggio composto dal giapponese Kamui Kobayashi, dal britannico Mike Conway e dall'olandese Nick De Vries impone con soli 10 secondi di vantaggio sulla BMW numero 20 di Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde, mentre la seconda Toyota numero 8 di Sebastian Buemi, Brandon Hartley e Ryo Hirakawa sale al terzo gradino del podio. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio.

0: Peugeot su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
5: Ed eccoci, buongiorno, buon lunedì 15 di giugno e soprattutto buongiorno a lei, la Dark Lady del web. No,
6: ma perché Dark Lady?
5: Non lo so, mi escono queste cose così. La Red, no, che cadrazzi colore, sì. La Pink Lady. Sì, solare perché fai delle sole praticamente, mandi delle sole.
6: Cioè, perché dovrei mandare delle sole, scusi?
5: Sì, buongiorno. Buongiorno Rituccia, come stai?
6: Sto bene, grazie.
5: Sì, non ti sento però, sarà un mio problema, penso. Sì, sono sordo io.
6: Certo che ho un problema.
5: Ah, forse se abbasso forse anche il volume del coso. Ragazzi, il lunedì è tragico. Io odio il lunedì.
6: Io odio l'estate, ma purtroppo la sopporto.
5: Non c'era la canzone di Bruno Martino? Io odio l'estate.
6: Sì, no? Bellissima, bella, una canzone bella, bellissima. Sì.
5: Va bene ragazzi, ok, abbiamo...
6: Lei non è pronto, mi rendo conto che lei non è pronto psicologicamente ad affrontare questa giornata.
5: Proprio l'estate non sono pronto ad affrontare. No, in qualche modo l'affronteremo,
6: ce
5: giuro.
6: Ce la faremo.
5: Vincerà lei, secondo
6: certo,
5: me, nella
6: ovvio,
5: dura battaglia
6: ovvio,
5: tra...
6: naturalmente, ma noi comunque...
5: saremo...
6: affronteremo
5: operativi.
6: La cosa, sì,
5: sì. Va bene, vi racconteremo quello che è successo ieri, grande giornata di sport, purtroppo con qualche epilogo negativo per quanto ci riguarda, però
6: la
5: con tanti altri
6: oggi,
5: positivi.
6: Perché io ho visto solamente la Formula 1.
5: Dico, non è che ho visto poco comunque.
6: Tutto ho visto
5: sommato.
6: Qualcuno vincere, qualcuno della,
5: ecco, esatto,
6: qualcuno di rosso.
5: Uscire. Qualcuno di rosso. Va bene, poi ne parliamo dopo, che dice?
6: Sì, sì, ne
5: lei ha messo
6: dopo.
5: Quelle canzoncine. Brava, ha messo
6: sì,
5: quelle canzoni.
6: Ho
5: sistemate.
6: Fatto qualcosa. No, qualcosa, fino
5: brava,
6: a un certo
5: brava,
6: punto.
5: Brava, va bene. Ok, allora noi partiamo perché visto che è estate, questa è una canzone, non è una canzone estiva, ma è una canzone estiva
6: oh
5: in realtà lo è.

0: tu dici questa non, non si è capito quello che intendevo. Questa non è una canzone estiva, ma è una canzone estiva. Lo dice lei, se lo dice lei che ci posso fare?
1: Io sospetto che questa sarà una mattinata difficile
0: per lei soprattutto.
1: Sì, soprattutto per me, che avrò a che fare con lei.
0: No.
1: Ricominciamo. Buongiorno,
0: buongiorno
1: ai nostri radio / video ascoltatori, ovvero coloro che ci seguono attraverso il canale 87 del digitale.
0: Del
1: digitale,
0: del digitale si chiama, ok.
1: E allora,
0: perché non la sento? Lei si può mettere centrale il microfono?
1: Sono centrale, mamma mia, ragazzi.
0: Niente, ragazzi, devo fare una visita.
1: Ce l'ha pronto l'almanacco? Ce l'ha pronto l'almanacco?
0: L'ho sentito, ho detto una visita orecchistica.
1: Sì, purtroppo io l'ho sentita, ma cercavo di sorvolare.
0: 15 giugno, ecco. Oggi è il 166° giorno del calendario gregoriano. Lo sapeva, le ha contati lei dall'inizio?
1: Certo.
0: Si sta mettendo tutti i giorni a contare.
1: Come no?
0: Sì. Mancano soltanto 199 giorni alla fine dell'anno, quindi ormai ci siamo vicini, siamo addirittura d'arrivo. Gli eventi: nel 1520 Papa Leone X minaccia di scomunicare Martin Lutero. Lei ha detto, o decarmi oppure descomunico. E da là, insomma, nacque tutto il protestantesimo, giusto? Si chiama così. 1667, la prima trasfusione di sangue su un umano viene eseguita dal dottor Jean-Baptiste Denis, trasfondendo con successo del sangue di pecora in un ragazzo di 15 anni.
1: Ma pazzo!
0: Però funzionò all'epoca, presumo.
1: Ma che dice? Sarà morto!
0: Non è specificato che fine ha fatto, però è stata la prima trasfusione. 1864, a proposito di sanità, viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra. Cioè, uno se doveva. Adesso chiamiamo un attimo il Comitato per la. Nel frattempo era Muruto quello là che stava soffrendo, no? Quindi meglio Croce Rossa, effettivamente. Sì. È un po' più corta. 1959, in Italia.
1: Scusi, come ha detto, mi è arrivata dopo. La ripeta, per cortesia.
0: Che cosa? Qual è il nome?
1: No, cosa ha detto?
0: Era Murutu. Era Murutu e dello Zimbabwe, parlano così. Anche nel Congo belga, direttamente.
1: Avete capito perché sarà una mattinata difficile?
0: Sì. Ma scusi, aspetta un attimo che chiamiamo il Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra. Nel frattempo uno era invecchiato direttamente.
1: Giuro che lei mi mancherà.
0: Vabbè. Allora, 1959, in Italia viene emanato il primo testo unico del codice della strada. Tuttora ancora c'è gente che non lo conosce questo codice della strada. Ne conosco tanti. 1978, Giovanni Leone si dimette dalla carica di Leone.
1: No!
0: Mi sono dimenticato. Scusi. Si dimette dalla carica di sesto presidente della Repubblica Italiana. Che cos'è?
1: Si sa perché si è dimesso?
0: No, perché aveva a che fare con lei già all'epoca.
1: No.
0: Pure.
1: Ah, no. Okay. Va bene che io sono vecchia, però
0: non
1: sono vecchia fino a quel punto, però sì. Non si è dimesso a causa
0: No, non c'entra niente lei con le sue dimissioni. No. Va bene, questa la rendo felice perché il gruppo rock dei Nirvana nell'89 pubblica il proprio album di debutto, non so come si pronuncia.
1: Bleach.
0: Sì, giusto. 1994, invece qua mi faccio contento io stesso, esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Il Re Leone, 32°
1: classico
0: Disney.
1: Adesso lo può fare.
0: No, aspetta, perché è un re, quindi è più importante. La colonna sonora venderà oltre 10 milioni di copie nel mondo, stabilendo un record per i film d'animazione. Io ricordo soprattutto che nella colonna sonora c'è soprattutto un grandissimo Elton John, ma noi ci siamo difesi con una grandissima Spagna, Ivana Spagna, no? Te ricordi? È un bel giorno ti accorgi che esisti, quella là.
1: Ma c'era veramente?
0: Come no? Chi la cantava quella? È una giostra che va, quella là. Vabbè, va.
1: Io mi ricordo solamente Elton John.
0: No, ragazzi. Vabbè, a proposito di colonne sonore, va, andiamo negli anni 80, che forse è meglio.

0: Allora, io proporrei, sai la coreografia, quella dove si lancia lui,
1: certo,
0: dove si lancia lei, insomma, tutti loro.
1: Chi dovrebbe
0: farlo
1: lanciarsi?
0: Al contrario, questa, giusto per la par condicio, io mi lancio, voi li prendete tutti quanti.
1: Voi chi?
0: Voi, lei, Stefani, insomma, tutti questi della, della grande famiglia.
1: Aspetti che ci mettiamo
0: Patrizia,
1: d'accordo.
0: Vi organizzate, io mi lancio.
1: Sì.
0: Ma mi posso fidare?
1: Certo, si fidi pure.
0: Lei è diabolica con quegli occhietti.
1: Lei dice?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma lei si fidi, non si preoccupi.
0: No, niente, evitiamo, io direi di evitare allora. Va bene.
1: Come mai?
0: Va bene.
1: Come mai non si vuole fidare?
0: Però
1: come
0: posso mai fare il balletto, quello dove sculetta lui, c'ha presente quello dove si abbassa?
1: Certo,
0: tipo,
1: mi ricordo altri balletti in cui si sculettano, ma
0: esatto,
1: erano animali.
0: Lo posso fare io secondo lei? Erano animali?
1: Sì, erano i rinoceronti. Cos'erano?
0: I rinoceronti che sculettano. Ma che si vede?
1: Era un film della Disney.
0: E soprattutto cosa si beve lei quando si guarda?
1: No, era un film della Disney, ricordo molto bene.
0: Va bene, va bene. Allora, stavamo dicendo, abbiamo parlato insomma prima di vari episodi, che oggi è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, quindi pagina molto importante, perché i nostri nonni dobbiamo tenerli come patrimonio, cioè perché sono la nostra memoria storica, giusto?
1: Certo,
0: gli anziani,
1: sono
0: quindi vanno
1: d'accordo,
0: custoditi e amati soprattutto. Feste nazionali. Oggi in Italia si celebra la festa dell'arma di artiglieria dell'esercito italiano nell'anniversario dell'inizio della battaglia del Solstizio. Quindi non è facile da dire questa.
1: Perché
0: nel
1: dovrebbe
0: 1918
1: festeggiarsi una cosa del genere?
0: C'è Santa Barbara che si festeggia, per esempio, dei pompieri, della
1: santa
0: Marina. E oggi si celebra. Perché se la prende con me?
1: Ma io perché dovrei festeggiare un'arma? Scusi, no?
0: Ma
1: non
0: è un'arma, lei sta festeggiando l'esercito, l'arma, cioè quella fazione dell'esercito. Ma fino alla fine combatterò con questa donna io. In Italia oggi è anche l'anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana.
1: Ecco, questo
0: abbiamo detto,
1: sì,
0: che si chiamava come comitato dell'associazione.
1: Certo. No, lei ha detto in un altro modo.
0: No. Poi, anche oggi in Italia, questa è bellina, perché guardi, oggi è la giornata nazionale dell'Apolo. Dell'Apolo, cosa si intende? La caramella, no? Non credo, la maglietta, presumo, no?
1: La maglietta.
0: La t-shirt.
1: La t-shirt.
0: Presumo
1: non
0: che
1: è una t-shirt, perché è il colletto.
0: Il colletto, una maglietta comunque.
1: Che qualcuno si ostina malevolmente ad alzare.
0: Sì, perché si usava, c'era il periodo che si usava.
1: Allora, se volete tenere il colletto dell'Apolo alzato, solo se siete Brad Pitt, per cortesia.
0: Esatto, o Jean, come si chiama?
1: Non lo so come si chiama.
0: Jean.
1: Ancora non l'ho capito.
0: Quello là, soprattutto se siete un pochettino su sovrappeso, evitate di mettere la polo stretta,
1: esatto,
0: stretta, perché soprattutto color pesca o color carne, che è veramente inquietante. Io infatti l'ho messa, l'ho riposta nell'armadio.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Feste religiose per il cristianesimo: oggi si celebrano le sante Germana Cousine o di Pibrac Vergine.
1: Non,
0: e anche,
1: non ho capito, scusi, può ripetere?
0: Certo, si faccia gli affaracci suoi. Santa Germana Cousine, Cousine, va bene,
1: Cousine come cucina?
0: Sì, o di Pibrac Vergine. Ma sarà di qualche posto, non so di dove era. E anche San Vito martire. La storia.
1: Ci possiamo tenere i nostri
0: San Vito, ecco, andiamo avanti, mettiamo avanti San Vito, che è il nostro. I nati del giorno, un grandissimo, quello namo bene, Alberto Sordi.
1: Sì.
0: Alberto Sordi, attore, regista e comico, 1920. Un grandissimo della musica, ci ha lasciato troppo presto, Sergio Endrigo. Cantautore,
1: sì.
0: 1933. Courtney Cox, attrice, regista, produttrice televisiva USA. Filippo Tortu, che senza occhiali avevo letto Filippo Storto, dissi qua.
1: No, guardi che reagisco.
0: Mi era scappata la S, che è velocista, grandissimo velocista olimpionico. Invece i morti del giorno, una grandissima Ella Fitzgerald, cantante statunitense, Fausto Papetti. E insomma, tutti lo ricordiamo, soprattutto per le copertine.
1: Ma perché? Ma io lo vede questa cosa delle copertine. È stata in Fausta per Fausto.
0: Esatto. No, lei è peggio di me, ragazzi. No.
1: È colpa sua.
0: E anche Franco Zeffirelli oggi, però giustamente, sa, tutti associano, oltre ad essere un grandissimo, insomma, suonatore di sax, sassofonista, però va bene, torniamo dopo.
1: Franco Zeffirelli, sassofonista.
0: No, sempre lui, sempre la deve finire, lei. Ci sentiamo giovanotti.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. E una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: più presente ai mondiali, cioè, perché Shakira, lo ricordiamo, questa è la quarta partecipazione che fa ai mondiali, a differenza negli ultimi anni, a differenza dell'Italia che invece da quant'è che non partecipa?
1: 12 anni.
0: Leggevo ieri, non so se è una cosa vera questa, che addirittura l'ultima partita dove si è giocato, insomma, oltre i rigori praticamente, è stata quella che abbiamo vinto contro la Germania, contro la Francia, scusi, quando abbiamo vinto i mondiali. Dopodiché siamo usciti sempre o alla fase a gironi o non ci siamo qualificati. Quindi pensi un po' da quant'è che non partecipiamo dagli ottavi in poi dei mondiali. E questo per farvi capire.
1: È stata una maledizione.
0: Sì, sì, c'era la maledizione di Montezuma nell'86.
1: Ecco, questa è la maledizione della Germania.
0: E questa sarà pure di Montezuma, visto che si gioca sempre nel Messico, no?
1: La Germania che ieri ha battuto una delle...
0: Vabbè, ha giocato contro...
1: Delle Cenerentole,
0: ha sparato,
1: diciamo,
0: contro la...
1: 7-1, quanto sì. È stato? Il Curaçao.
0: Praticamente ha sparato contro il comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso dei Feriti e Malati di Guerra ieri. Quindi ha sparato sulla Croce Rossa.
1: Sulla Croce Rossa, ecco. Mi è dispiaciuto tantissimo, ma devo dire la verità.
0: A parte che gliel'avano pure pareggiata quelli, cioè stavano
1: 1-1.
0: Ma i tedeschi lo sappiamo, gli hanno buttato 7 gol al Brasile, se lo ricorda, quando giocava in casa il Brasile, figurati se non... Il Curaçao. Però ci sono state anche altre sorprese.
1: Io tifavo per il Curaçao.
0: Sì, noi tifiamo un po' per tutte le Cenerentole. Sì, e sì. Qualche Cenerentola, qualche soddisfazione se l'è presa. Per esempio l'Australia, che uno magari non avrebbe scommesso un centesimo, ha battuto 2-0
1: la
0: Turchia.
1: L'Australia non è una Cenerentola.
0: Vabbè, ma non è neanche una delle pretendenti al titolo, no?
1: No, vabbè, sì.
0: Il Marocco ha pareggiato col Brasile 1-1.
1: Sì, sì, sì,
0: quindi
1: sono
0: comunque
1: contenta.
0: Ci sono belle. Il Giappone ieri, mi sono visto il Giappone,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: erano belli. Io subito, sa cosa ho pensato? Olly e Benji. Si ricorda quando partecipavano?
1: Quelle partite interminabili.
0: Esatto, quando facevano le catapulte infernali.
1: Quelle catapulte che duravano praticamente 3 o 4 ore.
0: Bravo.
1: In aria.
0: Poi ieri ha segnato Nakamura, che ci ricorda qualcosa. Non è, non credo che sia neanche
1: parenti.
0: Ma i nomi
1: sono quelli comunque.
0: Vabbè, sì, è un po' come bianchi o rossi qua da noi.
1: Sì.
0: E quindi, insomma, questi mondiali sono nati male per noi, sono nate male per l'organizzazione, ma almeno quando niente stanno riservando qualche sorpresa che non guasta, dai. Anche perché le big ancora non sono scese in campo tutte, manca l'Argentina, manca la Spagna, manca il Portogallo,
1: mancano squadre che ancora non hanno ottenuto il visto per entrare negli Stati Uniti,
0: brava,
1: e che attendono, è una cosa incredibile.
0: Sì. Comunque dai, lei sta sveglia fino alle 4 di mattina a guardare le partite? Non credo.
1: Assolutamente
0: proprio
1: no.
0: Lei neanche quella delle 9 perché si addormenta, giusto? Quasi.
1: Non commento.
0: No, ieri mi sono vista quella delle 10 che poi è finita intorno a mezzanotte, quindi quella sono riuscito a guardarla con un occhio aperto e uno chiuso, però l'ho guardata. Però quelle notturne non ce la facciamo.
1: No, non commento.
0: Se uno deve fare i sacrifici li fa per l'Italia, che purtroppo non c'è. A proposito d'Italia, sembra quasi cosa fatta il nuovo CT, che dovrebbe essere il nuovo vecchio CT.
1: Nuovo vecchio.
0: Eh sì, perché dovrebbe tornare Mancini, che
1: io
0: ha
1: salutato.
0: Io
1: queste cose non le capisco e non le digerisco.
0: Ha salutato la sua squadra di club araba, dove insomma quella che allenava, per far capire che insomma si è svincolato e attende qualche chiamata importante, e
1: ma
0: potrebbe essere quella. Vabbè. Va bene, poi fra poco vi racconteremo
1: poi
0: di altre cose.
1: Poi quando perderanno di nuovo vorranno porto dal CT.
0: Acqua fresca.
1: Sì, è certo.
0: Anche perché ricordiamo che lui, sì, abbiamo vinto gli europei, ma allo stesso tempo è stato uno di quelli che non ci ha fatto andare ai mondiali pure.
1: Ecco.
0: Quindi va bene. Salutiamo il nostro magnifico staff, l'equipe, insomma, tutti i nostri magnifici ragazzi, da Antonella, Anna, Stefania, eccetera, eccetera, Vanessa, che sono tutti qui che lavorano alacremente. Le piace questo termine, alacremente?
1: L'hai imparato stanotte?
0: L'ho imparato stanotte, sì. Fra poco vi parlo invece di quello che è successo ieri a livello di basket. Purtroppo non belle notizie. A dopo.

0: E siamo stati trasportati come su un tappeto volante negli anni Ottanta.
1: Ora vieni con me. Che no, quello era un'altra cosa, quello era Aladdin sul tappeto volante.
0: Ma
1: no?
0: Ti prego. Con California, i Phantom Planet, se li ricordo.
1: Come no, certo.
0: Questa era veramente degli anni 90, sì, questa era la sigla degli anni 90, si può dire. Delle serie TV che praticamente erano l'inno della nostra adolescenza, barra giovinezza.
1: Che poi
0: dei
1: contemporanea...
0: primi amori. Ci pensavo stamattina, mentre venivo qui, di questi amori analogici.
1: Sì, non digitali.
0: questi amori che ci volevano praticamente. E 3 o 4 stagioni perché sbocciassi
1: per certi versi.
0: Mentre adesso
1: ma lei parla di quelli reali nostri, cioè gli amori nostri
0: reali e non reali, perché bene o male andavano di pari e fatta.
1: Sì, ogni volta uno doveva fare la dichiarazione, ci devo pensare,
0: esatto.
1: Ma intanto usciamo, tu per me
0: adesso
1: resti mio amico.
0: Se ci pensa bene adesso, se il primo bacio non glielo dai nella prima puntata, i ragazzi cambiano subito canale.
1: È vero.
0: E California mi riporta, cioè California dei Phantom Planet, riporta in mente proprio questo. Gli
1: poi,
0: amori
1: se non ricordo male, se non ricordo male, contemporaneamente il Red Hot Chili Pepper non avevano fatto un'altra che c'è Dani California pure.
0: Sì,
1: era
0: più o meno
1: lo stesso periodo, più rock, più melodico. Ecco.
0: Lei è proprio ironico questa mattina. Scommetto che lo fa perché è molto triste.
1: Io?
0: Sì.
1: Perché? Che è successo?
0: Me lo dica lei che.
1: Ah, no, mi stava dando un assist.
0: Certo, lei non coglie.
1: Ha preso un po' largo questo.
0: Lei non coglie.
1: Colga
0: la mela, va. Su.
1: Che devo cogliere?
0: La mela.
1: Ok, no, stavo dicendo prima di ascoltare la canzone, che non è stata una bellissima giornata per quanto riguarda i colori reggini, soprattutto quelli nero-arancio, perché ieri c'era gara 3 per quanto riguarda la finalissima del campionato di basket interregionale, che avrebbe portato alla promozione in Serie B nazionale, che dove è il posto più consono alla gloria della Viola Reggio Calabria, della Redel. Purtroppo è stata una gara, per chi l'ha seguita direttamente sui nostri canali, perché l'abbiamo trasmessa noi di Turing, al Cardiopalma, sempre a rincorrere fino a quando li abbiamo beccati, li abbiamo presi, superati anche. Poi non siamo stati precisissimi dalla lunetta, quindi abbiamo sbagliato tantissimi tiri liberi. Anche nei tiri da tre non siamo stati perfetti. Loro sono uno squadrone, lo sapevamo che era una portaerei, la Scandone Avellino, e quindi hanno portato a casa per 84-76 gara 3 e si sono qualificati. Quindi onore ai vincitori, ma anche onore ai vinti, direi, anche perché non finisce qui. È un po' come è successo con la Domotec, perché praticamente ci danno un'altra lancia di salvataggio, praticamente, perché c'è un triangolare promozione che avrà luogo dal 19 al 21 giugno, quindi adesso, la prossima settimana, questo fine settimana, dove praticamente le tre sconfitte, noi giocavamo per quanto riguarda il sud contro Avellino, ma si sono svolte altre due finali, una a nord e una al centro, dove le tre perdenti si incroceranno, e sono la Menzana Siena, una squadra che ha vinto anche gli scudetti, la Siena, fortissima, poi c'è il Pizzighettone e noi, dove praticamente chi vincerà questo triangolare avrà un posto in Serie B.
0: Quindi c'è
1: una speranza. Ieri ha giocato in un palazzetto, in un Palacalafiore gremito, per essere sempre una Serie B. Ricordiamo i fasti di quando eravamo in Serie A, però è stata una bellissima partita. Però niente, non ce l'abbiamo fatta. Volevamo fare un po' la doppietta con la Domotec, purtroppo non c'è riuscita. Però ben venga, adesso tutti a tifare per questo salto di categoria che ci sta. Anche perché è stato intravisto Rizzetta ieri al palazzo.
0: Sì, mi è stato detto. Troppe notizie contrastanti tra di loro.
1: Vediamo anche questo, poi vediamo se più tardi ne parleremo. Nel frattempo ci ascoltiamo Taylor Swift, quella che cattura la

0: Ofilia.
1: Il fato di Ofilia, a proposito di fati, devo dare questa notizia tristissima,
0: sì?
1: Che è giunta da poco,
0: sì.
1: Si sieda perché veramente. Il rapper statunitense Oliver Tree, che abbiamo conosciuto e che ci,
0: sì,
1: ha allietato soprattutto durante il Covid, non so se lei se lo ricorda, con
0: no,
1: i suoi tormentoni,
0: lui, però non...
1: è morto,
0: sì,
1: a 32 anni in uno scontro tra due elicotteri.
0: Elicotteri?
1: Elicotteri, sì. Allora, vengo e
0: ora?
1: Mi spiego. Sì. Praticamente ora. Oliver Tree, cantante e songwriter statunitense noto per hit come Life Goes On, Miss You e Alien Boy,
0: sì,
1: è morto all'età di 32 anni in un incidente tra due elicotteri avvenuto domenica mattina a Rio de Janeiro in Brasile. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, la collisione è avvenuta nei cieli della zona occidentale della città e ha provocato la morte di tutte le sei persone a bordo dei due velivoli. Le autorità locali hanno riferito che uno degli elicotteri si è schiantato sul parcheggio di una concessionaria di automobili elettriche, provocando un incendio che ha coinvolto numerosi veicoli. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine. E ce lo ricorderemo, io me lo ricordo ancora nel periodo del Covid, che ci ha fatto divertire un sacco con i suoi tormentoni. E certo che ascoltare le sue canzoni adesso ora ha un altro impatto.
0: Certo, certo. Ma insomma, ci ricorda non so perché mi è venuto in mente un altro episodio simile, anche se non c'è stato lo scontro tra elicotteri, ma era su un elicottero il grandissimo Kobe Bryant, insomma, che ci ha lasciato.
1: Sì,
0: sempre
1: sì,
0: in quel periodo,
1: sì,
0: del Covid, abbiamo nominato il Covid, no? Perché se non ricordo male, in quell'anno morì, nel 2020, e proprio quest'anno abbiamo celebrato, insomma, le gesta, se lo ricorda, con
1: come no,
0: gli
1: certo,
0: eventi che abbiamo
1: il 2 aprile.
0: Sì, sì, gli eventi che abbiamo organizzato, insomma, la grande famiglia di Turing.
1: Pensi che il calendario di Oliver Tree prevedeva, lui si trovava in Brasile per una serie di concerti, prevedeva oltre 70 concerti in 30 paesi,
0: sì,
1: distribuiti su 7 continenti. Fino a poche ore prima dell'incidente aveva condiviso sui social i contenuti del suo soggiorno brasiliano. È terribile sapere ora ci sei, un minuto dopo no.
0: Certo, mamma mia. Ma era giovane poi, tra l'altro, comunque
1: 32,
0: sì,
1: anni.
0: 32, insomma, nel fiorfiore della sua giovinezza ancora. Va bene,
1: direi
0: va bene.
1: Di andare ad ascoltare qualcosa.
0: Sì, ci andiamo ad ascoltare qualcosa. Vuole qualcosa di buono?
1: Sì, grazie.
0: Sì.
1: Cosa mi offre?
0: L'abbiamo nominati prima. l'abbiamo nominati esattamente dopo di California, perché abbiamo nominato i Red Hot Chili Peppers. E questa è una, insomma, delle canzoni più belle in assoluto che hanno scritto.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Raid aerei russi sulla città ucraina di Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, lo hanno annunciato le autorità locali, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. Uno dei luoghi di culto del famoso complesso del monastero delle grotte di Kiev è andato in fiamme a seguito del massiccio attacco sferrato contro la capitale ucraina. Sul fronte opposto almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, circa 200 km a sud di Mosca. Intanto le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica nelle prime ore di ieri, lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer. Nel corso di un'operazione durata 6 ore, i comando dei Royal Marines e agenti delle forze dell'ordine specializzati della Nations Crime Agency con il sostegno della Royal Air Force sono saliti a bordo dell'imbarcazione. L'operazione è stata sostenuta da velivoli del gruppo aereo marittimo, da un aereo RAF P8, nonché dalle navi HMS Sutherland e HMS Ledbury. Secondo il sito web di monitoraggio Marine Traffic, la Smirtos naviga sotto bandiera camerunense e si trova all'ancora nel canale della Manica, spiega la BBC. In Italia, con la politica, nuovo scontro tra Meloni e Schlein dopo le parole di condanna della premier sulla dichiarazione antifascista chiesta agli editori per partecipare alla Fiera di Roma. Meloni ha accusato la sinistra di censurare chi ha idee diverse dalla propria. Dal canto suo, Schlein fa notare alla premier che anche lei ha giurato sulla Costituzione, la Costituzione antifascista. Mi chiedo, aggiunge la segretaria del PD, se sia normale che la Presidente del Consiglio, davanti ad una manifestazione in cui i leader dei neofascisti

0: Tunisia 5-1, stasera si giocano Spagna, Capoverde, Belgio, Egitto.
1: Il tennis, una vittoria, una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Halle. Al via oggi Sonego dopo aver battuto Iano all'esordio, manca l'appuntamento col tabellone principale soccombendo rapidamente in due set a Basilashvili. Bene invece Mattia Bellucci, battuto in rimonta al set decisivo Alex Bolt in una prova di grandissima maturità mentale e tecnica dopo quasi 2 ore e mezza di lotta. Per lui adesso un palco d'oro sarà Alexander Bublik, il suo avversario al primo turno dell'ATP 500. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Chi non sopporta una croce non merita una corona. Francis Quarley.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: Allora, secondo lei sarà il tormentone numero uno di quest'estate? O se la giocherà con l'altro tormentone suo al mio paese? Suo intendo di Serena Brancale.
1: Guardi, che io dice... con i tormentoni non vado d'accordo, perciò se mi fa queste domande scappo.
0: Vabbè,
1: prendo
0: però
1: la prima dell'autostrada e vado via.
0: Sentendola diverse volte, comunque è abbastanza orecchiabile. Poi c'è la firma di Merck e Cremont, che sono una sorta di Takagi e Ketra italiani, anche questi.
1: Ah, giocano a calcio anche loro? Nella squadra di Olly e Benji.
0: Me ne vado, ragazzi, me ne scappo, no? Io. Sì, no, assieme a, se ne ricorda, Julian Ross, quello che
1: sì,
0: è
1: stato, certo.
0: I gemelli Derrick. Poi c'era il portiere, quello che era grande quanto tutta la porta, là.
1: E così riusciva a parare meglio.
0: Io quando ero piccolo mi ero fissato, volevo fare la catapulta infernale, quella che facevano quelli che, i gemelli che saltavano uno sul piede dell'altro. Niente, ci ho provato
1: ma
0: diverse volte.
1: Ma non era illegale, perché io me lo
0: credo
1: sono
0: di sì, perché ti rompi tibia, pareo, tibia, malleolo, perone, tutto il resto che c'è da, anche
1: senta,
0: le ossa occipitali.
1: A proposito di calcio,
0: sì.
1: È arrivata questa notizia,
0: sì.
1: Il governo argentino lascia fuori dagli stadi dei mondiali i padri che non pagano il mantenimento ai figli.
0: Ah, vabbè, è una cosa buona questa. A questo punto sì.
1: Sì, a quanto pare questa è stata una scelta sorpresa delle autorità argentine. I padri che non hanno versato il mantenimento per i loro figli non potranno sedersi sugli spalti degli Stati Uniti per assistere alle partite del mondiale. Insomma, no assegno, no mondiale, non mondiale, come si suol dire.
0: Com'è, no?
1: No assegno.
0: No party.
1: In questo caso no mondiale. È una decisione comunicata in questi giorni dalla ministra della sicurezza nazionale, Alejandra Monteoliva.
0: Quella famosa.
1: Che cosa c'è? No. Chiara la comunicazione. Chi non si preoccupa dei bisogni dei suoi figli non entra a vedere la partita. Del resto, se tu non hai i soldi per mantenere il ragazzo, la ragazza, non hai neanche i soldi per pagare il biglietto allo stadio, né per andare a pagarti il sta facendo.
0: No, le metto nel sottofondo.
1: Né per pagarti il biglietto aereo per andare fin negli Stati Uniti, giusto?
0: Certo.
1: Mi sembra ovvio, se non li hai per una cosa non li hai per l'altra.
0: È vero.
1: Un annuncio che può sorprendere, ma non costituisce una novità invece in terra argentina. Questo previsto per la Coppa del Mondo, infatti è un divieto che era già stato comunemente previsto per le competizioni interne del paese, quindi
0: sì.
1: Già lo sapevate.
0: Adesso che fate gli ignorri.
1: Il governo di Buenos Aires, infatti, prima dell'inizio del torneo ha trasmesso alle autorità statunitensi l'intera lista.
0: Ah, proprio sono la lista nera proprio.
1: L'intera lista dei padri che da almeno 2 mesi.
0: E nello stadio scritto c'è la foto di io non posso
1: non
0: entrare.
1: Non so se c'è la foto, però si immagina, è bellissima questa cosa. Comunque ha trasmesso questa lista, che deve essere a quanto pare lunghissima, dei padri che da almeno 2 mesi non risulta in regola con gli alimenti da pagare per i figli minori. Una lista che contiene almeno 13.000 persone.
0: Mizzica, proprio.
1: Eccola là.
0: Peggio dei desaparecidos, te lo ricordo all'epoca.
1: Terribile quella.
0: Mamma mia. Va bene. Nel frattempo noi ci ascoltiamo, torniamo bambini con questa canzoncina, se la ricordi.
1: Che carina!
0: Dove praticamente una partita, un'azione durava esattamente 3 puntate.
1: Sì. Rimanevano in aria 3 puntate.
0: Esatto. Ancora mi domando se Roberto, se lo ricorda, se era l'amichetto della mamma di Olly, non si è mai capito. Vabbè, non entriamo nel merito, vabbè. Torniamo dopo, che dice lei? Sì. Mamma, siamo 2 lingue biforcute comunque. Sperimente lei.
1: No, perché io.

0: non ne ho mai abbastanza.
1: Io non ne ho mai abbastanza. Neanche loro non ne hanno mai abbastanza. Era infatti il 1981.
2: Veramente 81.
1: Era il 1981. Non ha visto quanto erano piccini, bambini piccolini. Che cos'è stato?
2: Non lo so chi ha parlato. Pavimento. Lavati, mi sembrava quello là. È arrivato la rotina. Ma è il mio telefono, è il suo.
1: No,
2: chi è
1: stato? Il mio no, di sicuro. Stavo dicendo, era il 1981. Io non ne avevo mai abbastanza di questo synth pop. La seconda ondata del synth pop, portata appunto dai Depeche Mode.
2: Di questo, che ondata?
1: E questo era l'album Speak and Spell.
2: Speak and Spell. Quello era un altro.
1: E sa di che cosa le voglio parlare adesso?
2: Dica.
1: È da tanto tempo che non lo facciamo. Questa probabilmente sarà l'ultima volta che lo faremo. Dell'angolo della cultura.
2: Mamma mia, fino alla fine proprio, imperterrita lei.
1: Voglio la musichetta.
2: Pure quanti vizi che le ho messo,
1: tanti
2: cara.
1: Tanti vizi.
2: Lei una
1: su, mi accontenti, mi accontenti. Sì, vabbè. Adesso ci sarà l'angolo della cultura.
2: Vabbè, schiarisca la voce. Ok, pronta?
1: Sì.
2: Sicuro?
1: Sono molto pronto.
2: Ok, vada, sta partendo la musica.
1: E non sento la musica.
2: Eccola,
1: però,
2: non c'è, non, me l'ha
1: come
2: bloccata.
1: Non c'è?
2: Qua.
1: Ma cosa dice?
2: Ma non è questa. No, scusi, sbagliata.
1: Non è questa.
2: Vabbè, faccia la letterina, faccia qualcosa.
1: No, che faccio la letterina?
2: È questa.
1: Non di la musica giusta. Anche gli uccelli si masturbano.
2: No, non riuscivo
1: perché tra uccelli e tra capito, no?
2: Sì, io sì, e anche da casa presumo che abbiano capito, sì.
1: È così. Queste scienze, ragazzi, non possiamo dire. Un nuovo studio, infatti, pubblicato su Ecology and Evolution, ha scoperto che l'autoerotismo è diffusissimo tra gli animali, lo sapevamo già, ma soprattutto lo sapevano tutti,
2: io
1: tranne
2: lo
1: lei, perché possiamo farci. Stavo dicendo che l'autoerotismo è diffusissimo soprattutto tra i volatili selvatici.
2: Sì.
1: E risponde a precise strategie di sopravvivenza. Anche se spendere energie così sembra uno spreco evolutivo, la scienza ha dimostrato che in realtà questo comportamento offre enormi vantaggi riproduttivi.
2: Sto
1: domandando come mai. Nei maschi serve eliminare lo sperma vecchio per far spazio a quello fresco e più fertile.
2: Sì.
1: Ecco, vede, infatti io non lo sapevo. Nelle femmine invece è una tattica legata alle scappatelle. Aspetti che mi informo.
2: Sì, aspetti che mi informo. Famose. C'era il merlo maschio pure, se lo ricorda, che aveva fatto il film pure.
1: Sì, ma quello era un altro protagonista, se non sbaglio. La masturbazione preventiva, infatti, accelera i tempi del rapporto clandestino, riducendo il rischio di farsi scoprire dal partner ufficiale.
2: Sì.
1: Oltre a essere una formidabile valvola di sfogo per l'energia in eccesso, questa abitudine è frequente soprattutto tra le specie abituate ad avere partner multipli, mentre risparmia chi vive in coppie fisse e monogame. Insomma, la natura non fa mai nulla per caso.
2: No.
1: E quello che pensavamo fosse solo un vizio è in realtà un perfetto asso nella manica per la riproduzione. Visto?
2: Che bello.
1: Quindi quello che mi trovo sulla macchina ogni tanto.
2: Sì, ecco, non è. Che schifo!
1: Non è guano.
2: No. E cos'è? Direbbe qualcuno. No, è meglio andare avanti. Andiamo a sentirci Madonna, va, che forse è la migliore cosa. Va. Forse. La colpa è la mia che gli metto ste qua. Pure la musichetta gli metto, ragazzi.
1: Dovrebbe vedere la sua faccia.

0: Allora, lei faccia Sabrina, io faccio Madonna.
1: Sabrina, Audrey Hepburn, no, no, quella, no, non quella.
0: Questa è Sabrina,
1: no.
0: Carpenter. Lei faccia Sabrina, faccio Madonna.
1: E che devo dire? Madonna.
0: No, lei faccia...
1: Che vuoi? Che cosa vuoi farmi fare?
0: Allora, Sabrina?
1: Sabrina?
0: Madonna? No, lei deve dire... Deve dire Madonna.
1: Madonna?
0: Oh. Sabrina? Continui.
1: Madonna? Ma che vuole? Ma vede che mi fa fare queste cose assurde, ragazzi.
0: Oh, mamma mia, ma non è in grado di fare una semplicissima scenetta
1: ma
0: con due parole.
1: Ma non so parlare come Sabrina io.
0: Ma come?
1: Madonna.
0: Sabrina.
1: Così. Madonna.
0: Sabrina.
1: Che bello, un momento veramente di alta cultura questo che stiamo proponendo, di alta televisione, alta radio, radiografia questo, non è radiologia. No,
0: pensi
1: no.
0: Quanto hanno riso?
1: Sì,
0: quelli che
1: sì,
0: a Smirne in Turchia stavano guardando il balletto, il finale del balletto Romeo e Giulietta.
1: Perché? Che è successo? Hanno fatto Sabrina,
0: allora,
1: Madonna? No.
0: Praticamente erano alla fine del balletto, un bellissimo balletto, sì. Romeo e Giulietta, sì, Romeo, sì, era morto,
1: sì.
0: E Giulietta cercava di trascinarlo via. A un certo punto un gatto invade il palco, un gatto vero.
1: L'ha graffiato tutto, no?
0: E voleva contribuire al balletto il gatto. Il gatto e comincia a tirare i capelli di Romeo, che impassibile rimane morto.
1: Però so che stava imprecando in quel momento in turco.
0: L'animale
1: comincia a fumare come un turco.
0: L'animale si avvicina al protagonista, sdraiato sul palco,
1: sì,
0: durante la scena,
1: sì,
0: conclusiva, e conquista il pubblico presente. I ballerini mantengono la concentrazione e proseguono lo spettacolo senza alcuna interruzione mentre il gatto tirava i capelli.
1: Immagini che scena. Meno male che era un gatto.
0: Le immagini fanno il giro dei social, insomma il felino diventa la vera star.
1: Dobbiamo trovare questo.
0: Della serata, insomma, da Romeo e Giulietta a Romeo e Ermeio del Colosseo è tutto una...
1: Ah, è vero. Cheat degli Aristogatti, logicamente, grandissimo capolavoro della Disney.
0: E Romeo, smettila, Romeo, lo so che non sei morto.
1: C'era Crudelia pure, non c'era, no? Quella
0: no,
1: era un'altra,
0: no,
1: cosa, quella
0: no,
1: era
0: no,
1: nella carica di 101, cosa. Un'altra
0: comunque
1: cosa, no?
0: Si sappia che in Turchia i gatti sono diciamo delle mascotte,
1: sì,
0: nelle,
1: sì,
0: strade,
1: sì,
0: sono
1: un animale quasi sacro,
0: dunque, un animale sacro, sì,
1: sì. Sì, sì. No, però stavo pensando che effettivamente questo tipo di episodi possono capitare sempre, il famoso bello della diretta. Io personalmente me ne sono capitate di ogni, quando facevamo i musical,
0: il gatto le ha tirato i capelli.
1: No, questo no, ma è rimasta nella storia quando facciamo La Bella e la Bestia con Nadia, e praticamente dovevamo scappare perché inseguiti dai lupi. Io facevo la bestia, lei faceva la bella, e praticamente sono andato a sfondare la porta. Io sta porta è rimasta indietro, l'ha colpita in pieno, è rimasta tipo la mosca, che la zanzara sul parabrezza. A un certo punto dicevo, parlando così, dove sei? E praticamente era rimasta spiaccicata contro la porta la porta tagliafuoco dell'Odeon. E non solo questo, oppure una volta che dovevo morire sempre da bestia, praticamente mi hanno mandato talmente tanto fumo e cose che mi stavo intossicando, mi stavo svegliando tipo Bob Marley, tipo...
0: No!
1: Perché posso assicurare che fa un effetto,
0: no,
1: anche... Ma bello, bello veramente. Ma quella della porta, guardi, è rimasta ancora, penso che sente dolore Nadia a distanza di anni.
0: Eh beh, immagino di sì.
1: E non solo quella, ma tantissime altre. Vabbè. Ok.
0: Mio Dio,
1: siamo
0: finito.
1: Un diario aperto, guardi. Va bene, torniamo indietro negli anni di nuovo, perché devo dire, queste canzoni vintage le ha scelte tutte lei, e devo dire che ha buon gusto. Brava Fred, che ha buon gusto.
0: Oh mio Dio, l'ha detto sul serio.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration e consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Nonostante la domenica è passata già da un giorno, possiamo dire buon lunedì, però una canzone anche questa che prende il buon Saif direttamente dal Festival di Sanremo di quest'anno, di quest'annata. Senta, diciamo che ormai è diventata quasi una, diciamo, un modo di dire, si scherza sempre sui vari autogrill. Il più famoso in Italia è quello di Sala Consilina, no? Un po' lo prendono in giro, sì, tutti quanti. Ma attenzione che proprio
1: sono aumentati di nuovo i prezzi, non mi dica.
0: No, questo no, ma è successa una cosa assurda.
1: Ho avuto paura.
0: Assurda. Si dimenticano la figlia di 10 anni in autogrill e ripartono verso la Calabria.
1: Quante volte?
0: Paura sulla 2, salvata dalla polizia stradale. Allora, una normale giornata di viaggio si è trasformata in un momento di grande paura lungo l'autostrada 2 del Mediterraneo. Una bambina, durante una sosta in un'area di servizio, è rimasta, l'area logicamente è quella di Sala Consilina, è rimasta accidentalmente sola, perdendo di vista la propria famiglia. I genitori, convinti che la piccola fosse già risalita a bordo del veicolo, sono belli ripartiti tranquilli, ignari di quanto accaduto. Si scherzava, si faceva, però non sentivano risposta, logicamente, continuando il loro tragitto in direzione Calabria. La situazione fortunatamente è stata notata però dal personale dell'autogrill e da alcuni viaggiatori che avevano visto sta bimbetta là, insomma, da sola, insomma, impaurita, che hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine. Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti con estrema rapidità, mettendo la piccola al sicuro e tranquillizzandola, perché immaginiamo, insomma, quando sei là non conosci nessuno. Gli operatori sono riusciti a risalire in breve tempo all'identità della famiglia e la chiamata alle autorità ha raggiunto i genitori mentre erano già diversi chilometri di distanza. Dopo le verifiche di rito necessarie per garantire la sicurezza della bambina, la piccola è stata riaffidata ai genitori, ponendo fine a una brutta avventura da dimenticare.
1: Allora,
0: ragazzi, come fa? Cioè, capisco,
1: non è così, insomma, strano.
0: Non è strano, ma non dovrebbe capitare.
1: Io sono stata dimenticata all'autogrill.
0: Lei? Ora si spiegano tante cose.
1: Solo che non ero piccola.
0: L'ha lasciato suo marito?
1: No, mi hanno lasciata quelli del mio coro. In un pullman di 40 persone.
0: Non mi stupisce la cosa, non so perché.
1: In un pullman di 40 persone può succedere.
0: Ma non fai una sorta di conta, di elenco,
1: non,
0: di appello?
1: In quel momento non era stato fatto l'appello. Ecco, io come, sono rimasta malissimo.
0: E tu come,
1: Io ero per i fatti miei che mi guardavo.
0: Ti guardavi le vetrine, te magnavi.
1: Sì, più o meno mi stavo. No, ero in bagno, mi sono sentita male. E non hanno fatto la conta.
0: Qual era l'autogrill? Sala Consilina. No,
1: no, no, però era uno abbastanza.
0: Di queste
1: abbastanza
0: parti,
1: importante.
0: Diciamo. Sì, sì,
1: sì, sì, sempre. E se ne sono ripartiti senza di me.
0: E lei lo so dove era.
1: Pioveva.
0: Lei era dentro l'autogrill che si comprava i ciuccetti.
1: No,
0: quella che sono. Perché poi vendono delle cose strane, no, all'autogrill, cose che tu non trovi.
1: Sono costosissime.
0: Costano tipo quanto l'oreficeria, però.
1: E perciò posso dire che sono cose che succedono più spesso di quanto si potrebbe pensare. E le faccio presente che il film Mamma ho perso l'aereo
0: è successo diverse volte.
1: È successo diverse volte, viene proprio da una storia vera.
0: Però mi chiedo io, a prescindere, nel suo caso sono 40 persone, può capitare anche in una gita scolastica. Non deve capitare, ma può capitare.
1: È capitato in una gita scolastica.
0: Perché tu fai l'elenco, fai l'appello, ma nel caso che siete una famiglia con 3 persone, 4 persone,
1: ecco, quello
0: non ti chiedi,
1: un po'.
0: Io la prima cosa che controllo, le chiavi, intanto se le ho perse, no, possiamo rimanere tutta la famiglia là. Dopodiché controllo se ho i figli, e ne ho 2 soli, non è che ne ho l'esercito del self. Cioè sono cose, non, però uno, come si dice, non si può dire di quest'acqua non è bevo.
1: Non dica nulla,
0: esatto,
1: perché quando meno se l'aspetta.
0: Sì, quante volte, un po' come con quelli che perdono le chiavi, insomma, possono capitare. Però un figlio, specialmente se ce l'hai chiacchieroni.
1: Quanti anni aveva la pargola?
0: E non è specificato, no, era scritto, non ricordo, ma era 10 anni, mi sembra, se non ricordo male, 10 anni,
1: ecco.
0: Quindi non è neanche piccola. Ma comunque, va bene, in questi casi serve soltanto self-control e uno va avanti, così, insomma, almeno si riprende poi.
1: L'umore di...

0: Ma a proposito di pischellini e di parcoletti, qui il buon Raffaele Riefoli, penso che aveva una ventina di anni anche lui, no?
1: Quando ma tutti pensavamo che fosse straniero.
0: Che fosse no, più, anzi forse americano addirittura si pensava sì, all'epoca, sì, più sì, che British. Sì. E invece ce l'avevamo solo
1: quasi
0: noi.
1: Perfetto.
0: Addirittura lui è di Margherita di Savoia, quindi foggiano, quindi proprio del sud Italia. Lo sapeva che è proprio
1: del sud.
0: Sì.
1: E a proposito di inglesi.
0: Sì.
1: Adesso dobbiamo dirlo, è arrivato il momento, perché Lewis Hamilton fa ancora una volta la storia.
0: Sì, sì. Però 41 fa la storia... anni? O sbaglio?
1: Sì. Fa ancora una volta la storia. Quella di Barcellona, infatti, ieri è la sua vittoria numero 106. Aha. Dico 106.
0: Ma soprattutto
1: Formula
0: 1,
1: ma è la prima. La prima in Ferrari. Sfrenata chiaramente la festa della scuderia al Gran Premio di Catalunya, il pilota britannico non tagliava il traguardo in prima posizione da 2 anni, ricordiamolo. E mancava dal Gran Premio del Messico 2024. È successo alla Ferrari, la Ferrari non tagliava un traguardo dal 2024.
0: Sì, sì.
1: Completano il podio George Russell.
0: Aveva vinto qualcosina se non ricordo male, con Leclerc.
1: Sì, dal 2024.
0: 2024.
1: Sì. Vabbè, completano il podio George Russell della Mercedes e Lando Norris della McLaren. Che cosa è successo? Il nostro Kimi Antonelli ha dovuto lasciare al giro 62esimo, mi sembra, per un guasto all'ala. E purtroppo è successo un guaio anche a Charles Leclerc, che in pole position era numero uno.
0: Sì, sì, vabbè, ma in ogni caso l'abbiamo portato a casa con la
1: rossa. È una cosa incredibile. E quindi però la classifica rimane più o meno. Oddio,
0: ha recuperato
1: Hamilton, era secondo. Caspita, era secondo. È rimasto secondo.
0: Però ha recuperato bei punti, no?
1: Antonelli rimane primo, Russell terzo.
0: Sì.
1: E quarto Leclerc.
0: Abbiamo ancora qualche
1: possibilità.
0: In ogni caso saremo contenti, o se vince l'uno o se vince l'altro.
1: Esatto.
0: Dai, ecco, finalmente dovremmo portare un o come scuderia o come nazione, insomma, del pilota, no?
1: Non so cosa scegliere.
0: Io opterei un altro anno, tagliamo la testa al toro, Antonelli viene alla Ferrari e così.
1: No, ancora è presto.
0: Va bene, insomma, bella vittoria ieri. Credo che sia iniziato anche Wimbledon, perlomeno le qualificazioni per i vari sconosciuti.
1: Io non ho notizie di Yannick Bello.
0: No, ancora è presto, però so che ci dovrebbero essere più o meno tutti i big, almeno non ci sono defezioni già sicure. C'è qualche incerto, che è stato sentito un rumore.
1: È stato lei, guarda.
0: No, giuro che non sono stato io, soffermo, ho tolto pure le suonerie. E quindi adesso attendiamo, vediamo se ci saranno novità, se porteremo a casa il bellissimo, no? Forse il campionato mondiale di tennis, quello.
1: Vabbè,
0: quasi.
1: Il re dei campionati.
0: Il re, perché
1: assieme
0: a Roland Garros,
1: insomma,
0: sono i più belli in assoluto. Questa volta invece si ha a che fare con l'erba, giusto?
1: Sì, con l'erba.
0: Sì. E quindi dopo la terra rossa, dove abbiamo visto i nostri campioni a rotolarsi e diventare rossi anche loro, stavolta vediamo se diventeranno come Hulk, diventeranno verdi. No?
1: Come Hulk?
0: Hulk non è verde.
1: Sì, è verde.
0: È per questo. Va bene. Allora sgamettiamo, che dici? Ci andiamo a fare una
1: andiamo
0: bella. Vamos a ballar, cantavano Paola e Chiara.
1: Ma no,

0: stavamo parlando prima proprio di Wimbledon, il più importante torneo ATP del mondo, veramente il re dei tornei.
1: Sì.
0: E, avevo sentito delle voci che riguardavano proprio Carlito e il suo ritorno, il suo eventuale ritorno, però mi ricordavo di aver letto qualcosa a tal proposito, infatti mi ricordavo bene perché martedì scorso, e poi l'avevo proprio completamente dimenticato, martedì scorso Carlito aveva ufficializzato il suo forfè per la stagione su Erba, è sicurissimo, perde dunque due volte campione ancora ai box a causa dell'infortunio al polso, così ha detto. Ma quando rientrerà Carlito? Quando? Lui si ipotizza che ad agosto in Nord America, con vista su US Open, difenderà il suo titolo, almeno così dice.
1: Invece di quelli che erano infortunati, perlomeno che non hanno partecipato a Roland Garros, tra i big ancora resta l'incognita per quanto riguarda il nostro Musetti.
0: Come sta?
1: Guardi, ha saltato il Queens, risulta ancora l'incognita Wimbledon, quindi incrociamo le dita perché comunque è un grande campione nostro che va a infoltire la grande pattuglia, la nostra, come l'abbiamo ribattezzata noi, la nostra valanga azzurra e rosa in questo caso.
0: Sai che cosa, però facevo i conti, no? Questa l'intera stagione sull'erba costerà a Carlos Alcaraz 1800 punti.
1: Sì, quindi rischia addirittura pure il secondo posto, secondo me. Anche perché c'è dietro un Medvedev che
0: certo.
1: spinge, no? E lui l'ha detto, il suo obiettivo è quello di arrivare al primo posto ormai, anche era quasi classificato come un perdente, un po' come il Toto Cutugno del tennis, che arrivava sempre secondo e terzo. Mamma mia, un bacio a Toto Cutugno, insomma, grandissimo cantautore italiano, ma sempre era famoso perché non vinceva mai, no, Toto Cutugno, anche se poi vinse l'Eurovision, cosa non da tutti, E no, insomma, Medved l'abbiamo visto che ha vinto il Roland Garros. Sì, che c'è stata un po', è stata una eliminazione continua.
0: Vabbè, ci sono stati diversi morti per infortuni,
1: però
0: Medvedev è forte.
1: Però lo meritava perché è bravo, poi è simpatico. E poi uno di cuore, cioè, a sto punto, se non vinciamo noi, preferisco che vinca lui, ecco, perché è un grande giocatore, soprattutto un signore. Va bene. Insomma,
0: guardi, io le do un'ultima notizia,
1: perché sono le 11:53.
0: No,
1: lo vuole dare dopo?
0: No, la do subito perché
1: le
0: poi chiudiamo. Praticamente la gaffe devo parlarle della gaffe del TG1 durante USA Paraguay e i mondiali di calcio a Los
1: Angeles. Hanno visto chi non c'era praticamente.
0: C'è Steve Jobs su Wiki Spalti, certo. Solo che Steve Jobs è morto nel 2011.
1: Esatto. Ma poi chi era, si è capito?
0: No. Certo.
1: Chi era quello?
0: E non l'ha riconosciuto.
1: No.
0: Allora comincio da capo. C'è Steve Jobs sugli spalti, solo che è morto nel 2011.
1: E qua ci siamo.
0: Nel servizio si elencano le star presenti sugli spalti.
1: Sì.
0: Hollywood prende la forma. Prende Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Steve Jobs, David Beckham, Tom Cruise, mano sul cuore.
1: Sì.
0: Ma il fondatore di Apple non poteva essere lì, probabilmente è stato scambiato per Bill Gates.
1: Ah, Bill Gates.
0: Certo, era Bill Gates.
1: Ah, okay.
0: Passa quasi in secondo piano anche la seconda gaffe, perché neanche Brad Pitt era presente, nell'immagine era Rob Lowe.
1: Vabbè, poi
0: uno scambio però più comprensibile, se non altro è vivo.
1: Ecco, quando niente almeno.
0: Per la somiglianza tra i due, perché l'attore aveva la mano davanti alla bocca.
1: Ma ragazzi.
0: Secondo me era lo stesso direttore che ha commentato la cerimonia iniziale degli Olimpiadi invernali. E guardi, non c'è altra spiegazione.
1: Si è nascosto sotto falso nome, ma era lui.
0: E va con bene. Questo io direi di chiudere qua.
1: Va bene, no, adesso torniamo. No, dobbiamo salutare perché
0: certo,
1: giusto che
0: chiudiamo
1: sia così.
0: Qui le notizie e poi torniamo per salutare.
1: Ci salutiamo subito dopo,
0: certo.
1: Va bene, giusto un paio di secondi e poi andiamo via. Questa è la nuova di Karol G assieme a Manu Chao.

0: della musica latina, abbiamo detto
1: erano.
0: Questa sono erano, perché l'abbiamo appena ascoltati, abbiamo detto che è un'estate caliente molto con sonorità latine, e loro erano Karol G e Manu.
1: Ciao.
0: Che è?
1: Per fortuna abbiamo terminato, sì, guardi.
0: Lo dico anch'io. E vabbè, con questo abbiamo toccato il fondo, ragazzi. Va bene, allora.
1: Lei che mi accusava di aver toccato il fondo quando abbiamo fatto l'angolo della cultura.
0: Beh, pensi tu, c'è pure di peggio di quello. Allora, va bene. Allora, l'appuntamento per domani con
1: sì,
0: lei,
1: con
0: perché
1: me,
0: io domani sarò assente.
1: Lei mi lascia
0: assente giustificato, perché oggi sono in trasferta. Chissà che ora tornerò, quindi chissà che ora mi alzerò, e se mi alzerò soprattutto.
1: Perché non ha intenzione di alzarsi.
0: Non lo so, perché sarò in coma. Però vi lascio in buone mani. Sappiamo che lei è una grande navigatrice nei mari in tempesta. No.
1: Cosa sta dicendo?
0: Non lo so, sto cercando di usare un sinonimo. Lei sarà per portare la barca in porto, giusto? La
1: giusto.
0: In porto.
1: Assolutamente.
0: Cristoforo Colombo dell'altro.
1: America.
0: America. Beh, America. Beh,
1: America mi piace.
0: Oppure Vasca. Vasca.
1: No.
0: Vasco
1: de Gama. No, Vasca no. Scusi. No, no.
0: Va bene,
1: non
0: va
1: mi piace
0: bene,
1: Vasca.
0: Va bene, va bene. Quindi l'appuntamento è con la Rituccia domani. Io tornerò a, insomma, con le mie fesserie dopodomani invece. Quindi mi raccomando, seguiteci. Poi domani vi diremo anche fin quando ci dovete seguire. Così vi daremo anche delle notizie, perché insomma anche noi vorremmo andare un pochettino a riposarci un po'. Che dice lei, no? Saranno meritate queste ferie, chiamiamole così.
1: Guardi, io le ho meritate sicuramente.
0: Io no,
1: lei
0: io sono un lazzarone.
1: Va bene,
0: vedete come mi tratta, ragazzi. Va bene. Meno male che ci sono io, questo, ho un grande cuore, quindi la perdono. Ma io le voglio bene, Rituccia, lo sa che le voglio bene.
1: Aiuto.
0: Vabbè. Ok, allora l'appuntamento è per domani con Turin Caffè, con Rituccia, e poi per dopo domani ci torno anche io, Antoniuccio vostro. Va bene? A domani, ciao.
1: A domani, ciao.
0: Ciao.
2: Turin 104 Notizie.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Raid aerei russi sulla città ucraina di Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, lo hanno annunciato le autorità locali, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. Uno dei luoghi di culto del famoso complesso del monastero delle grotte di Kiev è andato in fiamme a seguito del massiccio attacco sferrato contro la capitale ucraina. Sul fronte opposto almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, circa 200 km a sud di Mosca. Intanto le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica nelle prime ore di ieri, lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer nel corso di un'operazione durata 6 ore. I comando dei Royal Marines e agenti delle forze dell'ordine specializzati della Nations Crime Agency, con il sostegno della Royal Air Force, sono saliti a bordo dell'imbarcazione. L'operazione è stata sostenuta da velivoli del gruppo aereo marittimo, da un aereo RAF

0: propria dal canto suo. Schlein fa notare alla Premier che anche lei ha giurato sulla Costituzione, la Costituzione antifascista. Mi chiedo, aggiunge la segretaria del BD, se sia normale che la Presidente del Consiglio, davanti ad una manifestazione in cui i leader dei neofascisti ha detto di essere pronto ad assaltare il Parlamento, non abbia detto una parola e poi si sia svegliata attaccando l'antifascismo. Lo sport e il calcio, troppe gare e poco spettacolo, prime polemiche e mondiali, squadre non all'altezza, il Curaçao ne prende 7 dalla Germania, intanto tremano i CT italiani, polemiche in Brasile e la Turchia nei guai, il servizio della redazione.
1: L'allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, Mancelotti predica calma, parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia nell'altro CT italiano Circati, Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1, stasera si giocano Spagna Capoverde, Belgio Egitto.
0: Il tennis, una vittoria, una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Halle. Al via oggi Sonego dopo aver battuto Iano all'esordio, manca l'appuntamento col tabellone principale soccombendo rapidamente in due set a Basilashvili. Bene invece Mattia Bellucci, battuto in rimonta al set decisivo Alex Bolt in una prova di grandissima maturità mentale e tecnica dopo quasi 2 ore e mezza di lotta. Per lui adesso un palco d'oro sarà Alexander Bublik, il suo avversario al primo turno dell'ATP 500. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Cerca di ottenere sempre ciò che ami.

0: o dovrai accontentarti di amare ciò che ottieni? Anonimo.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: way.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo Stati Uniti-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima e quanto dichiarano i vertici dell'Unione Europea Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas nelle loro dichiarazioni. Ora le armi devono tacere, le divergenze in sospeso devono essere risolte con mezzi pacifici in conformità con il diritto internazionale, notato Costa, presidente del Consiglio Europeo, è fondamentale per la stabilità regionale e l'economia globale, apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, ha detto von der Leyen. Siamo a una potenziale svolta, ha concluso Kallas. La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista per ieri, tuttavia è slittata venerdì prossimo dopo una giornata segnata dall'attacco di Israele su Beirut, che ha rischiato di far saltare nuovamente le trattative e il servizio della redazione.
2: L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino, ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti.
1: L'Unione Europea si inchina ancora una volta al potere di Tel Aviv, arrivando in Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri. L'alto rappresentante europeo Kaya Kallas ha spiegato oggi che molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalla consultazione informale avuta con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta no a una Svizzera da 10 milioni è stata infatti bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum al termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse 10 milioni di abitanti prima del 2050. Tragedia sfiorata in provincia di Pordenone, dove un cacciatore, nel tentativo di colpire una quaglia con il proprio fucile a pallini, avrebbe centrato un runner. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un cacciatore impegnato in un'attività di addestramento. Alcuni pallini avrebbero raggiunto il runner, che ha riportato fortunatamente solo ferite superficiali. Dopo le prime cure del personale del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, non è in pericolo di vita. L'area di sparo risulterebbe segnalata da cartelli e dal regolamento esposto all'ingresso. Ultima pagina in chiusura, l'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati riportati dal sito AI Layoffs Live, un tracker globale che monitora in tempo reale la sostituzione della forza lavoro umana con l'intelligenza artificiale e relativi licenziamenti aziendali, secondo cui

0: State ascoltando Touring 104.
1: Touring 104.
2: Questa è Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Tragico incidente nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria. Un giovane di 24 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava in via Sasperato. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe urtato un motociclo parcheggiato per poi schiantarsi contro un muretto. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Grande Ospedale Metropolitano, dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rilancia la proposta di abolire il bollo auto. In un'intervista al quotidiano Il Messaggero, il governatore ha definito il tributo una patrimoniale nascosta che grava sui cittadini e ha auspicato una cancellazione della tassa a livello nazionale. Secondo Occhiuto, eliminare il bollo sarebbe una misura immediata e facilmente percepibile dalle famiglie, in linea con le storiche battaglie fiscali di Forza Italia. La proposta entra nel dibattito politico in vista della prossima manovra economica. Il Movimento 5 Stelle torna a proporre il salario minimo in

0: completare il tour Regino prima di fare il rientro nella sua New York. Nel pomeriggio di ieri l'imprenditore italo-americano ha pubblicato diversi post dei luoghi più tradizionali della città, confermando il forte legame emotivo costruito con la città di Reggio Calabria in queste ore. La giornata si è conclusa al Pala Calafiore, dove Rizzetta ha assistito alla finalissima tra Re del Viola e Avellino, gara decisiva per la promozione in Serie B nazionale, vinta poi dai campani. Una presenza non casuale, considerata anche la sua passione per la pallacanestro. Rizzetta infatti è proprietario anche del Basket Napoli. Accanto a lui, durante la serata, il fraterno amico Nicola Cirrincione e il direttore generale della Regina, Giuseppe Praticò. A fine primo tempo, l'imprenditore è stato circondato da tantissimi tifosi presenti al Pala Calafiore. Foto, saluti e curiosità hanno accompagnato un momento che conferma quanto l'attenzione attorno al futuro della Regina resti altissima. C'è stato spazio anche per rispondere alle domande dei giornalisti e quanto è venuto fuuori è parecchio interessante.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare tentativi? Vincent van Gogh.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Smash It's Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. I 5 soccorritori sono stati uccisi a Kharkiv da un secondo attacco russo mentre combattevano un incendio causato da un precedente attacco, ha dichiarato il ministro dell'Interno. Almeno altri 5 operatori dei servizi di emergenza sono rimasti feriti. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale WAFA. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale: le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese e il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il governo vieterà l'accesso, dunque l'uso, ai social media per tutti i bambini sotto i 16 anni. È un grande momento per il Regno Unito, ha spiegato Starmer, è un grande passo in avanti, un vero cambiamento per il

0: Assemblea Costituente del partito a Roma. Una posizione di lavoro la si guadagna in base al merito, non in base a quello che uno ha sotto le mutande. Questa è parità. Perché non mettiamo le quote rosa per i fabbri o per i muratori, invece le mettiamo per i politici e i dirigenti? Così come c'è la violenza sulle donne, esiste quella sugli anziani, non c'è un anzianicidio. Sono contrario al femminicidio e un omicidio come tutti gli altri, ha aggiunto. Gravi distinti familiari dietro la tragedia di San Stino di Livenza e il servizio della redazione.
1: Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
0: Una notizia di sport: in chiusura la pallavolo nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa. L'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2, 25-18, 15-25, 25-19, 18-25, 15-10 parziali. Al termine di un match lungo e spettacolare, una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase che porta la nazionale di Ferdinando De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori,

@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.

cartone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Flash It's Memories, un super classico. Ora.
1: Che pasó contigo? Dimmelo.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: During 104 notizie.
1: Tragico incidente nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria. Un giovane di 24 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava in via Sasperato. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe urtato un motociclo parcheggiato per poi schiantarsi contro un muretto. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Grande Ospedale Metropolitano, dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rilancia la proposta di abolire il bollo auto. In un'intervista al quotidiano Il Messaggero, il governatore ha definito il tributo una patrimoniale nascosta che grava sui cittadini e ha auspicato una cancellazione della tassa a livello nazionale. Secondo Occhiuto, eliminare il bollo sarebbe una misura immediata e facilmente percepibile dalle famiglie, in linea con le storiche battaglie fiscali di Forza Italia. La proposta entra nel dibattito politico in vista della prossima manovra economica. Il Movimento 5 Stelle torna a proporre il salario minimo in Calabria. La consigliera regionale Elisabetta Barbuto ha depositato una proposta di legge che sarà ora esaminata dalle commissioni competenti del Consiglio regionale. L'obiettivo è promuovere maggiori tutele salariali per i lavoratori, ma il percorso si annuncia complesso anche alla luce delle recenti pronunce della Corte Costituzionale che hanno bocciato norme analoghe adottate da altre regioni. Sul provvedimento si prevede un acceso confronto tra maggioranza e opposizione nelle prossime settimane.
2: Lo sport.
3: Dopo l'incontro con il patron della regina Nino Ballarino, Matt Rizzetta ha voluto completare il tour regino prima di fare il rientro nella sua New York. Nel pomeriggio di ieri l'imprenditore italo-americano ha pubblicato diversi post dei luoghi più tradizionali della città, confermando il forte legame emotivo costruito con la città di Reggio Calabria in queste ore. La giornata si è conclusa al Pala Calafiore, dove Rizzetta ha assistito alla finalissima tra Re del Viola e Avellino, gara decisiva per la promozione in Serie B nazionale, vinta poi dai campani. Una presenza non casuale, considerata anche la sua passione per la pallacanestro. Rizzetta infatti è proprietario anche del Basket Napoli. Accanto a lui, durante la serata, il fraterno amico Nicola Cirrincione e il direttore generale della regina Giuseppe Praticò. A fine primo tempo, l'imprenditore è stato circondato da tantissimi tifosi presenti al Pala Calafiore. Foto, saluti e curiosità hanno accompagnato un momento che conferma quanto l'attenzione attorno al futuro della regina resti altissima. C'è stato spazio anche per rispondere alle domande dei giornalisti e quanto è venuto fuori è parecchio interessante.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché caffè

0: comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Che gli uccelli dell'ansia e della preoccupazione volino sulla vostra testa. Non potete impedirlo. Certamente potete evitare che vi costruiscano un nido. Proverbio cinese.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
5: Smash It's Up Chart. La classifica dei più trasmessi su Touring 104. In ordine sparso.

0: Questa è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. I 5 soccorritori sono stati uccisi a Kharkiv da un secondo attacco russo mentre combattevano un incendio causato da un precedente attacco, ha dichiarato il ministro dell'Interno. Almeno altri 5 operatori dei servizi di emergenza sono rimasti feriti. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale Wafa. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati a alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale, le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese e il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il governo vieterà l'accesso, dunque l'uso, ai social media per tutti i bambini sotto i 16 anni. È un grande momento per il Regno Unito, ha spiegato Starmer, è un grande passo in avanti, un vero cambiamento per i nostri bambini e il nostro futuro. Speriamo di approvare il regolamento prima di Natale, ha poi spiegato Starmer in conferenza stampa, e quindi di far entrare in vigore il divieto all'inizio del prossimo anno, probabilmente in primavera. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri, quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità. Così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ieri a margine dell'assemblea costituente del partito a Roma. Una posizione di lavoro la si guadagna in base al merito, non in base a quello che uno ha sotto le mutande. Questa è parità, perché non mettiamo le quote rosa per i fabbri o per i muratori, invece le mettiamo per i politici e i dirigenti. Così come c'è la violenza sulle donne, esiste quella sugli anziani, non c'è un anzianicidio. Sono contrario al femminicidio e un omicidio come tutti gli altri, ha aggiunto. Tragedia sfiorata in provincia di Pordenone, dove un cacciatore, nel tentativo di colpire una quaglia con il proprio fucile a pallini, avrebbe centrato un runner. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un cacciatore impegnato in un'attività di addestramento. Alcuni pallini avrebbero raggiunto il runner, che ha riportato fortunatamente solo ferite superficiali. Dopo le prime cure del personale del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, non è in pericolo di vita. L'area di sparo risulterebbe segnalata da cartelli e dal regolamento esposto all'ingresso. Ultima pagina, in chiusura, l'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi

0: impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Chi accumula libri, accumula desideri. E chi ha molti desideri è molto giovane. Anche a 80 anni. Ugo Ojetti.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Benvenuti!

Just the Way You Are. Il titolo usato, la prima canzone che mi ricordo del titolo Just the Way You Are era quella di Barry White, giusto? Poi Bruno Mars. Tu ti ricordi quella di Bruno Mars?

0: no? Cioè, sì.
1: È più dei nostri tempi.
0: Filippo, come sempre, combatte col microfono. Combatte, non si può dire che siamo in momenti strani del mondo. Sì,
2: diciamo che è una parola forse un po'.
0: Meglio non dirlo. Va bene, ciao ragazzi, oh, buon lunedì.
2: Buon lunedì a tutti.
0: Com'è?
1: Siamo rientrati un po' distrutti. Sì, io.
0: Vabbè, lui ha letto alle tre. Cioè, tu hai letto alle tre?
2: Sì, cioè, no, di solito no, ma ieri è capitato.
1: Vabbè, però non ha fatto Baldoria.
2: No.
0: Per una giusta causa.
2: Per una nobile causa.
1: Che siamo, bello. Siamo vicini a tutti gli studenti che sono in sessione.
2: Sì, infatti, esprimiamo solidarietà.
1: Vicinanza.
0: Lunedì 15 giugno, volevo segnalare, appena è arrivata la nostra incredibile ragazza dall'altra parte, presentati, cioè, ciao a tutti, mi chiamo.
1: Ciao a tutti, sono Irene, ho 22 anni.
0: No, Irene è arrivata. Ha detto sono col dress
1: code. Dai, no, ti devi ricordare, Phil, perché questi slang io una volta li devo ripetere.
0: Con un outfit aggressive,
1: No, sono overdressed.
0: Overdressed,
2: che vesti, esatto. Oversize.
1: No, nel senso che sono vestita troppo esagerata, però ho un'occasione dopo, quindi.
0: Esatto, allora giustificato. Ci vuol dire noi ce ne andiamo, lasciamo lei.
2: Sì.
0: Così prendiamo più ascolto.

0: weekend come volete voi. Oh, ieri la viola purtroppo non ce l'ha fatta, però nel weekend si aspetta questo mini torneo che poi documenteremo, anche perché trasmetteremo le partite in diretta, quindi c'è sul canale 87 che lo stanno guardando in tanti. Salutiamo Nick, il nostro regista super dall'altra parte. Filippo, Irene, anche in splendida forma come sempre, belli. Sì.
1: Dai, allora, raggianti.
2: Arriveranno sicuramente tempi migliori, forse okay. Dopo la sessione.
1: Sì, assolutamente, ragazzi.
0: Ah, perché tu sei d'esami tra un po'?
2: Siamo, penso.
1: Tutti e due.
0: Tutti d'esami.
2: Penso anche, okay. Penso, sì.
1: Tutti quanti, purtroppo. Diciamo,
2: ecco, per usare un altro inglesismo, oserei dire universitari starter pack, no?
0: Starter sì. Pack.
1: Esatto. Dai, Phil, questa la devi sapere.
0: No,
1: questa...
0: la posso tradurre?
2: No, sì.
0: Totalmente.
2: il pacchetto, no, degli università. Esatto. Cioè, proprio il... come dire, il...
1: Pacchetto caratteristico.
2: Sì, esatto. Tante. Pacchetto caratterizzato. Okay. Sì, sì.
1: Degli universitari, sì.
0: Vabbè, sono prove scritte che fai tu, Filippo?
2: No, come... sono orali. Orali, diciamo, sì. Almeno nel mio caso, perché essendo una facoltà giuridica, comunque sì.
0: Invece tu, Irene?
1: Orali pure, sono ancora peggio di quelli scritti, ecco. Secondo me.
2: Sì, dipende.
1: Ti mettono un pochettino più in difficoltà, perché se sbagli qualcosa, un po' ci metti di più la faccia.
2: Ecco, se bisogna essere del... nell'orale tu hai la possibilità di essere un abile oratore.
0: Mm-hmm. Attenzione, ecco perché fa radio lui.
1: Esatto, per esercitarsi.
0: Potresti fare il cinema, attore, no? Da teatro, lo vedi come...
2: Guarda, non persona. Sei il primo che me lo dice, devo essere onesto.
0: Può fare il...
1: Ma io lo vedo molto come speaker. Una
0: come
1: voce.
0: Speaker, ah sì, come voce, sì, sì.
1: Dai,
2: dai, vedremo.
1: Te l'ha detto
2: dai,
1: Filippo.
0: Dai, dai, dai, dai, dai. Ci lavoriamo. Però poi parte lui, ragazzi.

0: Macarena, pensavo che reinterpretasse la Macarena, che è quella che stava facendo. Fallo un attimo così Nick ti inquadra.
1: Com'è la musica della Macarena?
2: No,
0: siete andati in villaggi turistici voi due?
1: Sì. Sì, sì.
3: Ma questo non è un villaggio turistico.
1: Ma quanto sono belli i balli di gruppo.
0: I balli di gruppo, sì.
1: Ditemi se c'è una cosa più divertente.
0: La Vuelta, Limbo, mi ricordo. Poi c'è Movimento Sexy.
3: La bomba.
0: Cioè, è stata forse la prima canzone in assoluto.
3: Sì. Allora, io ho un ricordo. Me la facevano ballare alle elementari quando ci facevano fare i balli di gruppo, una roba.
0: Salutiamo i professori. No, che facevano questo.
3: Io direi di no. Invece no,
0: perché dovevano farti sfogare, no?
3: No, era terribile. È tipo il ricordo del Vietnam.
0: Del film, diciamo, dai. Ah, sì. Vabbè, dai. E ci spiegavano proprio le movenze,
3: come farlo, sì. Infatti, ora ho proprio rifiuto di quella roba là.
0: Se no, lo sai fare.
3: Sì, lo sai fare.
1: L'hai memorizzato. Confesso. Bene.
0: Tu invece, Irene, l'hai visto?
1: Ma io amo tutti, sinceramente, i balli sociali.
0: Anche perché se uno non ha mai fatto scuola di danza, cioè si muove tranquillamente.
1: Sono facili. Abbastanza semplici. Ma poi c'è sempre qualcuno in prima fila che lo sa a memoria il ballo.
0: No, quello è il suo momento.
1: Capito? Quindi tu basta che segui.
0: Che meraviglia. Lo possiamo consigliare alle feste, sì. Certo. Mettono dei momenti così e dovete farlo, ragazzi.
1: Tu sei il primo che dovrebbe metterli. Perché secondo me non li metti alle due serate.
0: No, purtroppo no, ma perché lo stile è quello.
3: Ma perché lui mette
0: 70,
3: musica
0: 80.
3: Molto migliore.
0: No, vabbè, non è quel 70-80, cioè in quegli anni non... C'era 70, vabbè.
1: No, bomba. Uscita... Bomba non è...
3: No, secondo me siamo su anni 90, anni inizio anni 2000.
0: Il primo disco 88, se non sbaglio, era Macarena de Los de Rios, che era uscita Macarena, anzi Lambada, ma la Lambada non si ballava di gruppo.
3: No,
0: però 88 era poi va bene, dai.
3: Ma poi ora a proposito di
0: no, aspetta, perché c'è Satisfy.

0: per noi ci fossi nero arancio, c'era anche Irene in prima fila a fare il tifo per la viola ieri. Purtroppo non è, non è stata una buona domenica.
1: Non proprio in prima fila, però no, ero un po' in alto. No, comunque sì, sono andata a vedere la viola.
0: Bello, perché... bella l'atmosfera, però al di là del risultato che non è stato
1: purtroppo
0: fantastico.
1: Purtroppo non è andata come speravamo.
0: Certo.
1: Però dai, speriamo nella prossima partita, che forse in qualche modo
0: sono due le partite. Chi fa più punti passa. Vera, speriamo bene, dai. Speriamo. Poi documenteremo.
2: Ah, insomma, una cosa e l'altra si è fatto luglio praticamente. La David lo faranno alla sauna.
0: Cioè, sì.
1: Facciamo un appello a...
2: finisce, dai.
0: Ma non giochiamo più in casa, mi sa. Cioè no, perché a Sora ci sono queste nel Lazio.
2: Dico, finisce tardi la stagione. Io non pensavo che
0: allungata.
2: Infatti. Non so ancora bene. Peggio, no, del calcio.
1: Con tutti questi imprevisti finali, secondo me si è un po' dilungato.
0: Dovevamo stravincere basta il campionato, così senza playoff.
2: Sì, mi accodo pure io a questa.
0: Senti, c'è il primo momento dei quattro che passiamo durante le due ore di Casolo Presti, una canzone del nostro meraviglioso archivio.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: No, stavamo cercando di capire i gusti di Irsi e di Irene e Filippo. Ricordiamo che questa è Casa Lopresi, che è Radio Twin 104, 17-19. Siamo lunedì.
1: Che Phil lunedì. Ci ospita sì. ogni lunedì. Yes,
2: sì. Che torna.
0: Phil grande. Il grande.
2: Il grande Phil. No, Phil il grande.
0: Così, no. Cambiano subito radio le persone. Voliamo tranquilli. Senti, Irene, diceva la torta che mi piace per me la stessa?
1: Sì, noi sette veli. Io e Filippo abbiamo una cosa in comune, usciamo pazzi per la sette veli.
0: Yeah!
1: Cosa che invece aspetta. Filippo piccolo ci ha bocciato.
2: Ah, ok.
0: Filippo piccolo.
2: Sì, scusate, io mi oppongo a questa cosa.
1: No.
0: Il tuo gusto preferito? Diciamo?
2: Non ho un gusto preferito, cioè non è che ho una combinazione preferita. In generale mi piace molto la torta gelata.
0: Ah, ok.
2: Cioè tu mi potresti propinare anche un gusto magari improponibile, ma in una torta gelata forse lo accetterei.
0: Penso le persone che sono in macchina in questo momento e stanno ascoltando la radio tipo... si fermano e non succede la teoria subito.
1: Tipo un gusto.
2: Mi dovete venire fame.
1: Tipo l'amarena.
0: Amarena, è bella l'amarena.
1: No, dai.
2: No, ma
1: dai. Per favore.
2: No.
0: Porzionali gusti.
2: Basta, ragazzi, chiudiamo tutto.
0: Posso dire, no, prima parlavo della viola, sono usciti un po' i sorteggi. Quindi diciamo, giocheremo contro. La perdente, la prima sfida è venerdì 19 giugno alle 20. Sarà la sfida tra Pizzichettone e Siena. La perdente affronterà la viola alle ore 20 di sabato 20 giugno. Quindi la viola giocherà sabato 20 giugno e poi la partita successiva della viola domenica 21 giugno alle 19. Si gioca a Sora, campo neutro per tutti. E niente, chi fa più punti vince, va. Cioè, va.
1: Incrociamo le dita.
0: Chi fa più punti va.
2: Un classico,
0: va bene. Ok, dopo questo refresh, giusto?
1: Il yes. termine.
0: Andiamo avanti perché balliamo con Madonna e Sabrina.

0: Che bella sta canzone di Madonna, proprio carina. Sabrina Carpenter, baby. Com'è?
1: Io ho un pensiero fisso da prima su una canzone.
0: Volevi una canzone?
1: No, no, non su una canzone, ma su... No, prima hai messo Baby K, no?
0: Ah, sì?
1: No, allora stavo riflettendo, ma... Questo è il tormentone di quest'estate. Cioè, qual è la situazione? È uscita quest'estate?
0: È uscito, sì, da 3 settimane. E ti posso dire che quando noi programmiamo le canzoni che Radio Tuning passa durante le 24 ore, non lo so, questa di Baby K è quella che suona meglio la radio. Sì. Secondo, cioè, gli ultimi 3 giorni che l'abbiamo sentita.
1: Io penso che...
0: È facile, è semplice, no?
1: Tu puoi concordare con me che Baby K ne ha...
0: L'ho visto, Irene, che si divertiva quando c'era Baby K.
1: No, vabbè. Però certo, forse non siamo sui livelli di 10 anni fa, no?
2: Appunto, stavo per dire proprio questo. Baby K, quando eravamo un po' più piccolini, era...
0: Roma Bangkok,
2: sì, esatto. Roma, cioè, era l'artista dell'estate per noi piccoli. Sì. Infatti, io non ricordo un'estate senza un tormentone di Baby K.
0: Non vi è piaciuta questa canzone di Baby K?
1: No, non volevo dire questo, assolutamente. Okay. Che è sempre su un livello buono. Però
0: stiamo cercando comunque le canzoni. Cioè, siamo qui. Programmiamo tante canzoni durante la giornata, quindi magari qualche luna uscirà, dai.
2: Sì.
0: Siete pronti per continuare a ballare? Vi faccio con una formazione tedesca, si chiamano Bausa, proprio così, come strano, però tutto da ballare.

0: Testaci.
1: No, l'ho ripetuto 6.000 sì. volte. Pure voi, no? Sì.
2: Con questo caldo.
0: Che bello, ragazzi. Abbiamo Irene e Filippo come ogni lunedì all'interno di casa, lo presti. Spettacolari come sempre, perché ci raccontano la vita normale di una persona che poi arriva lunedì e si mette la cuffia e parla alla radio.
3: Sì, bello. Cioè,
0: bello. Ma si stanno ascoltando parenti, vicini di casa, no? Devi fare pubblicità, no? Radio no, Tuning,
3: allora,
0: ascoltate
3: no,
0: Radio
3: forse,
0: Tuning.
3: Probabilmente i miei amici.
0: Ah, veramente?
3: Probabilmente, okay. Sì, sì, sì. Che sono miei fan accaniti.
0: All right. Sì. Però devi portarli qua alla radio qualche volta.
3: Devo? Scusa.
0: Devi portarli alla radio.
3: Ah, io glielo ho detto. Io, un mio amico l'altro giorno mi ha detto, ma se venissi pure io ho fatto, ma guarda, ma...
0: Perché molti della perché nuova no? generazione, quando vengono a visitare la radio, rimangono cioè estasiati. Per certo. Mondo nuovo per molti, no? Non sono mai entrati in una radio.
3: Sconosciuto, soprattutto adesso, diciamo, non è più come magari 20 anni fa. No?
2: Si sta perdendo un po'.
0: Però dietro sto microfono cioè, c'è un fascino, no? Tu parli con sto microfono.
3: Sì, cioè tu stai parlando e allo stesso tempo sei consapevole che delle persone ti stanno ascoltando.
0: Che bello.
3: No? E immaginano anche quello che tu stai dicendolo.
0: Però non accendete l'87 al digitale terrestre, che non ci guardate.
3: No, se no, infatti.
0: Delle forme.
3: Meglio senza.
0: C'è Nick la parte tecnica, ci abbiamo Irene, tutto bene. Oh, sai che sono arrivati al 3937 104 e 400 il WhatsApp della radio. Mm-hmm. Ha vinto, mi diceva Nick, il tiramisù.
2: Dai,
0: sì, hanno votato il tiramisù come
2: ma ragazzi,
0: come dolce da portare, non so, alle feste.
2: È un grande classico che piace a tutti. Poi sai, ti dà quella botta di vitalità.
0: Sì. Adrenalina, c'è l'uovo, immagini c'è l'uovo.
2: C'è pure il caffè a fine serata, quando ti sta venendo un po' l'abbiocco, ti riprende un po'.
3: Importante.

0: mi mettono allegria loro, i Lost Frequencies, veramente, ogni volta che passo le loro canzoni, belle, non belle.
1: Gasano.
2: Gasano.
1: Per dirne un altro.
0: Gasare.
1: Per dire un altro termine.
2: Super energici, io li adoro, li ascolto da quando sono piccola.
0: No, ma datemi un termine che utilizzavate. Cioè io negli anni 80, quando ero piccolino, per descrivere una cosa carina, dicevo che toga sta cosa. Toga.
1: Togo sì, no, ma togo lo uso anch'io. Sì, sì.
2: Sì,
0: ma romano, sai, ma no.
1: No, romano è più, non lo so, non saprei come dire, però so che questo togo l'ho sentito la prima volta a Messina.
0: Togo?
1: Sì,
0: salutiamo gli amici di Messina.
1: Salutiamo gli amici di Messina.
2: Forse spinge.
0: Spinge?
1: Il romanesco? Spigne.
2: Sì,
1: più o meno comunque sì.
2: Non volevo dirlo con l'accento perché non sono
1: spigne.
2: Capace.
1: Spigne.
0: Ok.
1: Sì, sì, sì, vabbè, ma molto semplice.
2: Sì, vabbè, spingere in realtà lo usiamo pure noi come slang. Sì.
1: No, ma ce n'è uno, però non mi viene in mente in questo momento.
0: Tu magari termine che dici qualche volta, qualche anno fa, quando eri più giovane.
2: Allora, uno di cui abuso è totale.
0: Totale? Ma è normale.
1: Totale. Totale
0: è normale.
2: No, però per intendere tipo, sì, assolutamente. Tipo tu dici sono stanco, oppure fa freddo, io totale, tipo sì assolutamente, totale.
0: Però è secco,
1: secco. No,
0: non sai che dire.
1: Forse lo capirebbe anche uno straniero probabilmente.
0: Totale.
2: Rende
0: totale
2: il concetto però secondo me.
0: C'è zio Tano che mi ha coniato quando facevamo il disco di contatto, da un anno che lo facciamo con Filippo Al. C'erano dei termini che utilizzavamo che non so come, perché li inventavamo. Tipo un disco doppia P, potente potente. Cioè.
2: Cioè,
0: tu dici ma no, sono impazziti, allora cambiavi radio, lì cambiavi radio.
1: Sì.
0: State con noi perché arriveremo con un vecchio successo di Tempered Trap alle news e poi un'ora assieme a Irene e a Filippo.

0: Touring 104 Notizie.
1: Tragico incidente nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria. Un giovane di 24 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava in via Sasperato. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe urtato un motociclo parcheggiato per poi schiantarsi contro un muretto. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Grande Ospedale Metropolitano, dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rilancia la proposta di abolire il bollo auto. In un'intervista al quotidiano Il Messaggero, il governatore ha definito il tributo una patrimoniale nascosta che grava sui cittadini e ha auspicato una cancellazione della tassa a livello nazionale. Secondo Occhiuto, eliminare il bollo sarebbe una misura immediata e facilmente percepibile dalle famiglie, in linea con le storiche battaglie fiscali di Forza Italia. La proposta entra nel dibattito politico in vista della prossima manovra economica. Il Movimento 5 Stelle torna a proporre il salario minimo in Calabria. La consigliera regionale Elisabetta Barbuto ha depositato una proposta di legge che sarà ora esaminata dalle commissioni competenti del Consiglio regionale. L'obiettivo è promuovere maggiori tutele salariali per i lavoratori, ma il percorso si annuncia complesso anche alla luce delle recenti pronunce della Corte Costituzionale che hanno bocciato norme analoghe adottate da altre regioni. Sul provvedimento si prevede un acceso confronto tra maggioranza e opposizione nelle prossime settimane.
2: Lo sport.
3: Dopo l'incontro con il patron della regina Nino Ballarino, Matte Rizzetta ha voluto completare il tour regino prima di fare il rientro nella sua New York. Nel pomeriggio di ieri l'imprenditore italo-americano ha pubblicato diversi post dei luoghi più tradizionali della città, confermando il forte legame emotivo costruito con la città di Reggio Calabria in queste ore. La giornata si è conclusa al Pala Calafiore, dove Rizzetta ha assistito alla finalissima tra Re del Viola e Avellino, gara decisiva per la promozione in Serie B nazionale, vinta poi dai campani. Una presenza non casuale, considerata anche la sua passione per la pallacanestro. Rizzetta, infatti, è proprietario anche del Basket Napoli. Accanto a lui, durante la serata, il fraterno amico Nicola Cirrincione e il direttore generale della regina Giuseppe Praticò. A fine primo tempo, l'imprenditore è stato circondato da tantissimi tifosi presenti al Pala Calafiore. Foto, saluti e curiosità hanno accompagnato un momento che conferma quanto l'attenzione attorno al futuro della regina resti altissima. C'è stato spazio anche per rispondere alle domande dei giornalisti e quanto è venuto fuori è parecchio interessante.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste

0: dell'ascolto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi legge sa molto. Chi osserva sa molto di più. Alexandre Dumas, figlio.
3: Un aforisma al giorno.

0: Right Babe, la nuova di Mark and Quimont, ma soprattutto The Colors e poi Serena Brancale. Siamo in diretta, abbiamo recuperato dal giardino della radio il nostro fantastico Filippo.
1: Ogni tanto va a dare un'occhiata sì, al cielo.
0: Com'è?
2: No, bello,
0: sono gattini, no?
2: Sì.
0: Sì, ci sono gattini, hai visto un gattino?
2: Sì.
0: Ah, ok. Ah, io ogni tanto.
2: Passate il tre.
0: Ah, pure?
2: Sì, okay. Sì.
0: No, stavo vedendo un po' di canzoni qua che sono uscite, che le stiamo programmando tutte. Vabbè, oggi argomenti fantastici. Cioè,
2: sì, io stavo ragionando su un'altra cosa, parlando sempre di canzoni, no? Tu non so se hai sentito, io vabbè, mi direte che probabilmente sono fissato con Cremonini, però...
1: È vero.
2: Musica a parte, ha detto una roba molto...
0: No, lo so, l'ho visto. Lo so,
2: molto,
0: l'ho
2: diciamo...
0: Sul concerto?
2: No, sui concerti in generale, sul fatto di fare numeri.
0: C'è, 80.000 persone
2: c'è questa, c'è questa tendenza, no, che lui dice, no, la musica che ormai è molto attaccata al discorso dei numeri, dei record, eccetera, eccetera, e che lui ora si vuole distaccare da queste cose per tornare a un palcoscenico più autentico.
0: Ricordiamo, perché chi non avesse seguito magari questa situazione, ci sono dei fans che hanno scritto che il concerto di Milano sono entrati e non hanno visto nulla, cioè avevano comprato un biglietto carissimo e non vedevano nulla, quindi sono un po' ribellati a questa cosa qui. E lui diceva 50 anni fa non c'era la tecnologia con gli schermi, la gente andava ai concerti come...
2: Allora, secondo me non si può pretendere che tu vai a un concerto che inizia alle 9 e vai un quarto d'ora prima,
1: questo è vero,
2: perché secondo me è successo questo, no?
0: Certo,
2: perché la gente ha fatto il video che era rimasta fuori, ma dentro c'erano già 50.000 persone. E poi come pretendi di entrare? Io mi sono fatto 10 ore di fila.
0: Ah, infatti.
2: Per dire, ma non sono necessarie neanche 10 ore.
0: Hai
2: capito?
0: Sì,
2: dico,
0: sì.
2: Nel senso, ma anche 2 ore. Però se tu vai mezz'ora prima, poi non è che puoi dire. Comunque in generale.
0: Però i prezzi sono tanto, sono carissimi.
2: I prezzi è vero che sono molto cari. Okay. Assolutamente sì, questo è vero.
1: Tu dopo 10 ore di fila hai ottenuto un posto buono? Oppure...
0: Sotto il palco?
2: No, vabbè, sì. No, sotto il palco no, perché non ero pit.

0: Che bello, I Can't Wait, la canzone famosissima negli anni 90, ripresa dalla voce spettacolare di Keisha con Bob Sinclair, sì, che l'ha rifatta. Si balla? Com'è?
1: Qua dietro
0: si
1: balla, stiamo ballando.
0: Quella parte, Filippo ballava talmente bene, cioè è andato io fuori ai nostri studi, però tornerà tra l'altro.
1: È andato a controllare la gattina fuori dagli
0: che
1: studi.
0: Che meraviglia. Oh, 15 giugno, siamo in diretta anche oggi, Radio TV. Che
1: mi
0: emozione.
1: Da, 15 giugno sembra stia volando quest'estate.
0: Esatto,
1: cioè, maggio non l'ho sentito minimamente. Già siamo a giugno, dove non... che arriva luglio.
0: Non è un'impressione tua, ma dei nostri radioascoltatori. Per fortuna che noi siamo qui, musica carinissima che programmiamo. Stavo cercando di capire. Ah, vabbè, facciamo così. Mettiamo Gaia e poi torniamo.
1: Yes.
0: Voglio rilassarmi nell'ammaca.

0: Si può ballare in coppia questa canzone?
1: Chiedo a voi, sì, siete ballerini nati.
2: Ah, no. Sì. Bossa Nostra.
1: Bossa Nostra.
2: Bossa mi ha ricordato un pezzo, ma parliamo di musica classica, che è una, vabbè, un'altra roba.
1: Dai, quale? Fai,
2: è curioso. Solo Bossa Nova.
1: Bossa Nova?
2: Bossa Nova.
1: Che non è classica, cioè. Che,
2: sì, infatti non è stile... classica, perché molti potrebbero pensare
1: classica,
2: che
1: classica, ok, pensavo Beethoven, sì, a un certo punto.
2: No. Classica nel senso che sì, è un pezzo d'orchestra quasi. Per esempio io l'ho suonato in orchestra.
1: Anni 60, 70, penso sì, quel periodo lì.
2: Non so che genere sia in realtà. Cioè non l'ho mai inquadrato, ecco.
1: In Brasile forse si è sviluppato tantissimo.
2: Sì. Sì, no, penso musicale. Penso proprio di sì, penso proprio
1: bello.
2: Di sì.
1: Bello, ogni tanto rivedo i film, quelli primi a colori, no? Degli anni 60.
3: Ah, certo.
1: Sono bellissimi.
2: Un'altra roba è quando restaurano, per esempio, filmati, immagini in bianco e nero, le restaurano a colori. Uh-huh. No? Cioè, tu immagina che la gente che vivevano in quegli anni vedeva a colori ciò che noi vediamo oggi in televisione. Certo. Cioè, noi oggi li vediamo in bianco e nero, sì, ma la gente una volta li vedeva a colori. Cioè, se ci pensi, fa strano.
1: Ma al contrario, scusa.
3: Al contrario.
1: No, aspetta.
2: No, nel senso che noi oggi vediamo magari filmati degli anni 50 in bianco e nero.
1: Certo.
2: Mentre le persone che vivevano a quell'epoca comunque le vedevano dal vivo, le vedevano a colori.
1: Sì, cioè quelle scene lì.
2: O vedevano... come i filmati della guerra, che ne so. Capito?
1: Cioè, non c'era sviluppato il colore, no?
2: Poi... Sì. È molto suggestivo, se ci pensi.
1: Sai che mi sto confondendo. No, nel senso. Bravo Filippo. Che
3: troppa cultura, questo ragazzo.
1: Va bene, allora.
2: Beh, ragazzi, scusate.
1: No,
2: vi ho fatto impegnare.
1: No, perché io è come la radio, no? Tu dici una cosa alla radio, ci puoi credere, no?
3: Sì, sì.
1: Perché io già immaginavo seduto al cinema del Loreto, dove andavo io e vedevo Sansone con i Filisdei la domenica mattina dopo la messa.
2: Bellissimo.
1: Con i massi da cartone.
2: Bellissimo.
1: Lì li vedevo a colori. Però penso ai miei genitori che quando andavano al cinema vedevano il film in bianco e nero. Però li vedevano sempre in bianco e nero.
2: Vedi, per esempio, anche la cultura del cinema è una roba che si è. Cioè, non so che ne pensi tu, per esempio.
3: Un po' si è persa, cioè. Però se uno si impegna ci sono molti canali attraverso cui
1: certo,
3: un po' coltivarla, quindi da questo punto di vista siamo un po' avvantaggiati.
1: Vero. E a proposito di cinema, nella prima parte di Voices, come ogni lunedì, Marco Mauro ci racconterà un film. Va bene, alle 19.

0: L'ho sentita sabato notte mentre stavo rientrando, perché c'era Mix by Mix e alla radio su Touring. Ma insomma, questa canzone mi piace, la devo, e ce l'avevamo.
1: La devo proporre a Irene.
0: Ti è piaciuta?
1: Molto.
0: Topic con Papi, chi era quella, lei? Becky G.
1: Ah,
0: infatti.
2: Ma quanto gas è il grande figlio?
1: No, gaso? Tantissimo.
2: Gasi tantissimo.
0: Ah, sono personal trainer. No, sì. Personal trainer delle palestre, no? No,
2: non mi ma tra l'altro, mamma mia. Vabbè, no, non dico nulla,
0: no,
2: perché
0: pensate voi, cioè, che io fossi un personal trainer, sai, quindi, non so, la bike, come la bike, è giusto,
1: sì,
0: il termine.
1: Sì.
0: Pure, non so, palestra che si fa.
1: Pesistica.
0: Oppure sì, quello con i palloni giganti,
2: oppure,
0: com'è?
2: Oppure ho capito quello che dici tu, ma
0: no,
2: non,
0: lo step, no,
2: non so quello, non
0: la
2: so.
0: Zumba, no, non è zumba, è un altro termine.
1: Yoga, sarà, Pilates.
0: Pilates, ah, ecco, Pilates.
2: Ah, quello con le palle, Pilates.
1: Sì, sì,
2: Pilates,
1: sì,
0: palle
1: sì,
0: giganti,
2: sì,
0: devi fare.
2: Sì, sì, sì, quella
0: equilibrio.
1: Che ragazzi, è molto sottovalutato, però anche per voi ragazzi maschietti,
0: yes,
1: è molto utile come disciplina.
2: Io concordo
1: disciplina
2: con te, perché c'è la credenza che sia una disciplina femminile, non è così,
1: è vero, realtà. Aiuta molto, soprattutto voi che siete un po' limitati,
0: esatto,
1: nelle
0: sì,
1: nello sì, stretching.
0: Ci hanno notato, Filippo,
2: sì, no, vabbè, ma a me sei
0: radio,
2: se mi vedi, io ho l'agilità dell'elefante.
1: Ah, vabbè, allora
0: adesso arrivo all'ingresso della radio e torno, voi intanto sentitevi giovanotti.

0: buon vento.
1: Volevo segnalarvi la mattina che ancora per questa settimana siamo contenti, sicuramente anche la prossima per tutto giugno, dalle 10 a mezzogiorno Antonio Simone, Rita non c'era come sempre in tour in caffè alla grande, una scoperta incredibile nel palinsesto della radio, ci aiutano a mantenere, pensate, settimanalmente sono uscite le indagini dell'ascolto delle radio in Italia, Radio Touring settimanali a 96.000 radioascoltatori e poi giornalieri sono 26.000, quindi vi ringraziamo, insomma, anche se fate 10 minuti radio. Infatti. Grazie ragazzi. Reggio, provincia, Messina.
2: Se non fosse per chi ci ascolta, insomma.
1: Alla fine. Poi c'è il dato quello della TV, che non è. Cioè, la TV giri. Vabbè. Però ricordiamo 87,
2: Digitale terrestre.
1: Digitale terrestre. Tutto bene?
3: Yes.
1: Sei pronto? Devi andare a una festa, mi dicevi, sì, una festa.
3: Una festa importante.
1: Ok, mi raccomando. Senti, c'è una delle canzoni, la terza del nostro archivio storico.
3: Richiesta fortemente da me, Drake.

0: you know now.
1: What are you doing?
2: What?
1: Wait. Yo, you straight?
2: Yeah, I'm good. No, I'm good.
1: Dog, we literally are.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Cosa fai stasera? Lo sappiamo, Irene, è una festa.
1: Si è già detto.
0: Lui entra dalla finestra come minimo.
2: Sì, no, vabbè.
1: Non torna a casa.
2: No, vabbè, lunedì.
0: Non torna a casa.
2: Così, oggi. Però l'importante è andare.
0: Vai a fare inglese.
2: Non saremo mai stanchi.
0: Vai a fare inglese dopo.
2: Sì.
0: Ok.
2: Sì, no, dopo penso mi fiondo perché...
0: Irene e Filippo all'interno di Casa Lopresti, come ogni lunedì, fantastici. Li vedete nella loro splendida bellezza. Ma sono veramente... dura stare appresso, cioè, no, dietro a voi. Perché voi date le domande con il microfono acceso. E a me, che magari molte volte mi trovate spiazzato, mi devo fare suggerire da gente da casa.
2: Siamo noi
1: che siamo in difficoltà con
2: sì, al massimo.
0: Però ho stabilito un record nella radio. Okay. Io non guardo tanto il cellulare.
1: È da
0: un'ora e mezza che è lì nella poltrona.
1: Perché stiamo parlando anche quando non ci sentite, noi parliamo della qualunque.
0: E invitiamo la gente a usarlo meno.
1: Sì, parlate.
2: Pensa che è strano proteggersi da uno strumento che ci mettiamo noi stessi in tasca.
1: È vero.
0: Che filosofia, ragazzi.
1: Intelligente.

0: Tu hai fatto spagnolo, mi hai detto?
1: Sì, la bellezza di 8 anni di spagnolo.
0: Viaggiando per il mondo.
1: Viajando.
2: Oh, te lo corregge sempre questo viajando.
0: Io ho detto in italiano viaggiando, poi.
1: Ah, no. Pensavo lo stessi dicendo in spagnolo. Volevo fare
0: in spagnolo, dillo in spagnolo.
1: Viajando per il mondo. No, o per il mondo.
0: Ripetilo tu, Irene.
2: Viajando per il mondo.
1: No, non volevo fare il sapientino di turno.
0: No, va bene, senti, do tranquillo. No, volevo dire una cosa molto importante. Abbiamo acceso un attimo l'aria condizionata, giustamente ogni tanto si può accendere qui in studio.
2: La santa aria condizionata, veramente.
1: Sì, infatti.
0: Però c'è una curiosità che ci ha detto Irene.
2: Sì, io pensavo in realtà fosse stata inventata da una donna, perché pensavo di aver letto una cosa del genere. In realtà Filippo ha scoperto il contrario.
1: Sì. Allora,
0: cioè, è difficile questa domanda, no?
1: Ahimè, diciamo che sì, pensavo fosse una donna, invece ho visto ora un certo Willis Carrier.
0: L'hai inventata in quale anno? Nel 35?
1: Mi pare, sì, mi pare circa primi, diciamo, sicuramente la prima metà del Novecento.
0: Ah, ma in America questo signore?
1: Sì, loro sono sempre, diciamo, in America sono sempre un passo avanti.
0: Sì, vabbè, per queste cose sì.
1: Sì, sì.
0: Quindi l'inventore è un americano.
2: Purtroppo cioè, noi non ci possiamo
0: magari
2: prendere questo merito.
0: Magari c'era un ingegnere donna in quei tempi.
1: Oh, ma pensa a te.
0: Non si è firmato.

0: Mace, bravissimo produttore Salmo Colapesce, in diretta con i nostri due supereroi del lunedì 18:46. Vi segnalo tra un po' Voices con Benvenuto Mara delle Briganti nella prima parte, come al solito di lunedì si parla di cinema e lo faremo con Marco Mauro. Mentre noi arriveremo fino alle 19, se vi dovessi dire dove si trova Pizzighettone.
1: Pizzichettone.
2: Ma te lo dico io perché sta facendo questa domanda Filippo, perché io prima ho detto Filippo, l'unica cosa su cui io pecco malamente
0: è la geografia. Vabbè, hai detto che sei andato, salutiamo perché ci guardano sull'87 l'Arcomagno, cioè un posto meraviglioso in Calabria.
2: Sì.
0: Arcomagno proprio, il paesino si chiama
2: San Nicola Arcella. Credo sia il lungomare. Sul lungomare potete trovare l'Arcomagno, da cui si arriva praticamente scalando una montagna. Ovviamente c'è un percorso che i ragazzi che gestiscono tutta questa attrazione hanno progettato. Si sale questa montagna, si fanno un bel po' di gradini in realtà, quindi vi consiglio un bel cappello coprente, molta acqua e soprattutto crema solare. Si sale questa montagna, poi si riscende all'Arcomagno. In realtà si può arrivare pure via mare con queste barchette che organizzano questi tour. Molto molto carino.
0: Però si può stare mezz'ora soltanto.
2: La particolarità sì è questa.
0: C'è uno che cronometra quando entri.
2: Sì sì, vi cronometrano proprio 30 minuti, è il tempo di fare un bagno, di asciugarvi, via.
3: Io qui, manifesterei Mazzarri, la famosa scena dell'orologio che fa così.
0: L'allenatore,
3: sì, l'allenatore della regina. Tra l'altro anche con la regina, la famosa impresa del stagione 2006-2007. Meno 11 punti di penalizzazione. Tra l'altro, se la regina quell'anno non avesse avuto tutti quei punti di penalizzazione, sarebbe finita in zona Europa, ragazzi. Questa è storia.
0: Io vi ho detto prima di Pizzighettone, che è in provincia di Cremona, perché sono usciti le partite che la Viola, perdendo purtroppo con Avellino ieri, giocherà per questa finale a 3. Allora, la prima partita si sfidano alle 20, venerdì 19 giugno, Pizzighettone contro Siena. Vabbè, Siena era inutile dire.
3: Siena.
0: Però la Viola giocherà contro la perdente delle due, affronterà la Viola. Quindi segnate questo appuntamento, lo trasmetteremo in diretta alle 20 di sabato 20 giugno. E poi la Viola giocherà il successivo turno, la seconda partita, domenica alle 19. La squadra che fa più punti vince. Si gioca a Sora, campo neutro per tutte e tre le squadre.
2: Incrociamo le dita, ragazzi.
0: Dai. Forza Nera Arancio.

0: Eccoci, no, volevo la canzoncina carina per tornare in diretta a parlare con... Ho incrociato Adele dietro le quinte che è già iniziata situazione mare, ragazzi, situazione mare ed è bellissimo. Voi l'avete fatto il mare? Sì, tu l'hai fatto,
1: dai,
0: sei in coracello,
1: sei abbastanza bronzato. Due volte.
0: Dai, un po' di colorito, tu sei bianco.
1: Sì, vabbè, no, ma io sono tipo il colore della mozzarella.
0: Vabbè, dai.
1: Però, dai, si combatte.
2: Sai
1: si
2: come
1: combatte.
2: Si dice, Phil, che facciamo do you Ringo?
0: Sì. Ah, sì, Ringo Boys, vabbè, dai, come i biscotti.
2: Anzi, si vede.
1: Tu, dai, allora, ci sono amici miei che sono molto più scuri di te e non sono razzista, ve lo giuro.
0: No, un po' di compassione per chi, come me, non è riuscito ad andare a mare.
2: Ancora.
0: Cioè, ok, ragazzi. Cioè,
2: ci sarà tempo.
0: Io vi prego.
1: Scusate, allora, io ve la voglio buttare là. Certo. Così, random.
0: Yes.
1: Quanto oggi... è bello oggi poter comprare un vinile.
0: Un vinile, un disco?
1: Sì.
2: Tantissimo.
0: Ma perché ti sei ispirato alla nostra
2: parete?
1: Sì, vabbè, mi è venuto in mente. Comunque è un tema forte, nel senso che oggi è quasi una sorta di gesto anticonformista, perché ormai la musica è tutta digitale.
0: Ok.
1: Il vinile ti costringe a... perché non è che puoi saltare col vinile, ti costringe a stare là, a rispettare i tempi di chi canta, a non skippare, eccetera, eccetera.
0: Quando la tua A finisce, se non tiri via la puntina, ve la inizi a girare.
1: Esatto, quindi è interessante, perché comunque oggi è un mondo dove vince l'algoritmo. L'algoritmo dice che se non, nei primi secondi, 15 secondi della canzone, il pezzo non è interessante, la gente skippa, va avanti, capito? Vabbè. Quindi è una roba interessante questa, secondo me.
0: Ok, allora...
1: ci spinge a riflettere, uno spunto di riflessione pure questo.
0: Viva, viva, grande. Bello.
2: Viva la musica che ci ha accompagnato anche oggi.
0: Mi mettiamo in faro la prossima volta lunedì. Quando parla Filippo, un faro su di lui. Perché noi ci fermiamo un attimo. Lo ascoltavamo.
2: Sì, noi siamo ipnotizzati sempre un po' da questa cultura che Filippo.
1: Beh, lusinghi, dai.
2: Ci porta
0: questa
2: ogni lunedì.
0: E Radio Tuning, grazie a Irene. Grazie, Irene. Ci vediamo lunedì prossimo con voi due.
2: Grazie,
0: supereroi.
1: Grazie a te, Phil.
0: Io torno domani alle 17, come ci sarà Alessandra. Ciao da Filippo. Vi lascio con Voices.
2: Ciao.
1: Ciao. Let's

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi centrali della prima giornata del G7. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Francia e Regno Unito sono pronti a guidare una missione internazionale per garantire la sicurezza della navigazione nell'area con il sostegno di Olanda e Italia. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, il dispiegamento potrebbe avvenire nel giro di 2 o 3 giorni una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran entrerà effettivamente in vigore. Da Teheran arriva però un avvertimento: la sospensione dei pedaggi per il transito nello stretto sarebbe limitata a 60 giorni. Macron ha replicato sostenendo che eventuali tariffe sarebbero contrarie al diritto internazionale. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha ribadito la necessità di garantire una navigazione libera e sicura, confermando la disponibilità italiana a partecipare alla missione dopo il necessario passaggio parlamentare.
2: Sempre dal vertice dei grandi della terra arriva una dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca. La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
1: Una vicenda che sta facendo discutere arriva dalla Svizzera riguardo alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia del locale Le Cose Nation di Crans-Montana, dove un incendio provocò 42 vittime. I ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno ricevuto trattamenti molto diversi a seconda del paese frequentato. In Svizzera diversi studenti sono stati bocciati perché le scuole hanno ritenuto impossibile equiparare la loro presenza a quella degli altri compagni. In Italia invece gli istituti coinvolti hanno scelto una strada differente, attivando percorsi personalizzati, lezioni a distanza e programmi adattati che hanno consentito a tutti gli studenti interessati di completare positivamente l'anno scolastico nonostante i mesi trascorsi in ospedale.
2: A Milano l'azienda Trasporti Milanese ha avviato un'indagine interna dopo la scoperta di alcune chat nelle quali gli autisti avrebbero condiviso fotografie di ignare passeggeri accompagnate da commenti offensivi e sessisti. Secondo quanto emerso, alcune immagini sarebbero state ricavate perfino dai sistemi di videosorveglianza aziendali. Il caso è stato portato all'attenzione pubblica dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, che ha raccolto la testimonianza di una passeggera. La donna avrebbe notato i contenuti mentre si trovava accanto a un conducente durante una pausa di servizio. ATM ha annunciato verifiche approfondite per accertare eventuali responsabilità e garantire il corretto utilizzo degli strumenti aziendali, tutelando sia i passeggeri sia la grande maggioranza dei dipendenti che operano nel rispetto delle regole.
1: A Pescara un 14enne è stato arrestato con l'accusa di essere coinvolto in 2 violente rapine ai danni di giovanissimi studenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Le indagini hanno preso avvio dopo un episodio avvenuto il 5 maggio nel sottopassaggio della stazione centrale, dove 3 studenti furono avvicinati da 2 giovani e uno di loro venne colpito al volto ed è rubato della collanina d'oro. Pochi giorni dopo un altro 15enne fu aggredito mentre tornava da scuola e venne colpito con un pugno durante il tentativo di sottrargli un gioiello. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto responsabile.
2: Nel Novarese una vasta operazione dei carabinieri forestali contro il bracconaggio ha portato al sequestro di materiale sorprendente. Nell'abitazione di uno dei 2 indagati sono stati trovati un leone imbalsamato, un pesce palla impagliato, 2 zanne d'avorio, 44 armi da caccia e numerosi strumenti utilizzati per la cattura illegale della fauna selvatica. Le indagini erano partite grazie alle fototrappole installate nei boschi del Parco del Ticino, dove i militari avevano individuato trappole illegali nascoste nella vegetazione. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza degli animali e dei reperti sequestrati.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra. L'ex tecnico di Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli ha firmato un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Sarri prende il posto di Raffaele Palladino e ritrova a Bergamo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con il quale aveva già condiviso una lunga esperienza a Napoli. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
1: Chi nel corso della vita non ha mai commesso pazzie è un pazzo. Alessandro Morandotti.
0: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
2: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e Adele Briganti.

0: E sono 10 minuti dopo le 19. Buongiorno, anzi buonasera a tutti. Questo è Voices, da Benvenuto Marra.
1: E da Dele Briganti.
0: Molto bene, iniziamo la settimana non con Cinemauro come previsto, ma con un argomento sportivo. Non è Power Play, è sempre Voices, però lui è una vecchia conoscenza di Voices, molto conoscenza e poco vecchia. Buonasera Fabrizio Nucera.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Bene, con il tuo vocione radiofonico ormai esatto. Acclarato, sì, ok. Allora dai, presentaci tu, conduci, allora, quello che conduci oggi.
2: Buonasera
0: sì,
2: a
0: fai
2: tutti.
0: Il conduttore.
2: Buonasera
0: sì.
2: A tutti.
0: Ok.
2: Allora, oggi con me ho l'onore di avere accanto due persone che hanno contribuito a quelli che sono i nostri 10 anni.
0: Sì, ma uno ce l'hai sempre accanto ogni volta.
2: Sì, è vero, sì. Investi sempre.
0: C'è la new entry, però uno c'è sempre.
2: Quindi ho l'onore di presentare chi questa squadra l'ha creata. Ciao Sebastiano.
3: Buonasera a tutti, salve.
0: Ciao Sebastiano.
2: E chi questa squadra invece l'ha trascinata alla vittoria per 3 anni di fila. Buonasera mister.
4: Buonasera a voi, mister, buonasera a tutti.
2: Mister Sandro D'Arrigo.
0: Oh, ecco.
2: Scusate. Comunque.
0: Quindi prima parte non va bene, poi ancora continuiamo.
2: Ma tutti conoscono il mister Sandro D'Arrigo perché c'è, comunque esatto. È un volto conosciuto nel mondo del futsal
0: reggiano. Ecco, questo è vero, io ne approfitto e faccio formazione sul campo. Allora, però, il grosso dei nostri radioascoltatori è in macchina. Non ci vede, ci sente soltanto, quindi devi raccontare quello che sta accadendo.
2: Ok. Okay. No, veramente noi siamo la Rintin Team, oggi veniamo sotto questa veste. Abbiamo fatto per il 10° anno il nostro campionato Open CSI e per il 3° anno di fila ci siamo confermati campioni regionali.
0: Che meraviglia!
2: Tu mi chiederai, sì. Perché lo sento, no? Ma pure chi ci sta ascoltando in macchina in questo momento ci chiederà: ma com'è nata questa squadra? Allora qui passo la voce a chi l'ha fondata realmente, da un ufficio.
0: Quindi insomma tu non conti, non così. Uno l'ha fondata, l'altro
2: qui.
0: L'ha fatta vincere, tu parli e
2: la
0: basta.
2: La gestisco.
0: Ah, ok, va bene. Sentiamo Sebastiano.
3: Diciamo okay. Che lui ha messo insieme le persone, quindi okay. Realmente ha creato un
0: è
3: team.
0: È un aggregatore, un aggregatore.
3: Esatto, okay. Esatto. Niente, la squadra nasce come una provocazione in verità, no? Rintin Team, uno
0: certo,
3: può pensare.
0: L'assonanza col cane, no?
3: Esatto, sarà una squadra, voglio dire, che non sarà fortissima quando è nata, invece
0: certo,
3: poi
0: ha il nome simpatico, dice che si è passato un tempo e poi invece
3: e poi così non è stato, diciamo, nasce come una provocazione, quindi poi nel corso di questi 10 anni siamo andati a vincere, a fare quello che abbiamo fatto, ecco.
0: Bene, beh, che poi è una cosa che continua, perché anche quando non vincevate, se non ricordo male, perché mai vi seguo da un po', i risultati erano sempre alti, insomma, non siete mai stati eliminati al primo turno, per intenderci.
3: No, assolutamente, anzi appunto. Siamo arrivati alle semifinali, quarti di finale, mancava quello step.
0: Quindi poi è arrivato Sandro.
3: E poi è arrivato il mister che okay. Ci ha messo del suo.
0: Mister, che...

0: insomma, tu sei abituato ad allenare anche squadre di una certa importanza, no? Che fa con Rin Tin Team?
1: Sì, ma infatti Rin Tin Team è una squadra importante,
0: certo.
1: Importante soprattutto per chi l'ha fondata, quindi loro due, nonostante la provocazione che può far immaginare una squadra di cani,
2: era proprio questa
1: la provocazione, ma diciamo che nel campo siamo stati un po' cani, tra virgolette, ma sempre nella correttezza e nel rispetto dei valori, degli avversari e delle regole. E quindi i complimenti vanno a loro che hanno costruito questa bellissima realtà. E per diciamo, spezzare una lancia, visto che hai attaccato Fabrizio,
0: certo,
1: diciamo,
0: bonariamente, lo attacco sempre lo so.
1: Perché ormai siete abituati, ma non è cosa da poco mettere insieme le persone. Anzi, è diventata sempre una qualità un po' difficile.
0: Per questa cosa l'ho sempre lodato, solo per questa, per le altre no. Cioè, lui che organizza i tornei, insomma, si dà da fare, insomma, non si sta fermo lì all'ottica.
1: Ormai, oggi come oggi, aggregatori ce ne sono sempre troppo
0: sempre
1: pochi.
0: Di meno, sì, è vero. No, lui
1: quindi
0: è
1: una lode essenziale, una qualità essenziale, una lode che gli voglio fare, ma i risultati parlano per lui, tra l'altro.
0: Ma quindi io ti chiedo, no, perché tu, insomma, come dicevamo prima, sei stato anche su panchine eccellenti, no? Rispetto ai calcettisti professionisti, cosa gli manca a questi ragazzi?
1: Ma io quello che ho ripetuto da 3 anni a questa parte, in questo percorso straordinario che abbiamo
0: perché
1: fatto,
0: perché io l'ho visto, giocano bene,
1: sì, e qui, quindi mi fai un bel complimento, certo. Perché noi siamo riusciti in questi 3 anni, come dicevo, a ragionare sulla mentalità, perché quello che pensa un calcettista che fa un torneo classico,
0: sì,
1: è che magari può essere distante anni luce da quello che fa un giocatore, un calcettista che fa un campionato regionale magari. La differenza sostanzialmente è nel numero degli allenamenti e nell'intensità, in come si fanno gli allenamenti, in come si svolgono, perché poi alla fine l'attività è sempre uguale, lo sport è sempre uguale, quindi
0: certo,
1: se fatto nella maniera giusta poi i risultati si vedono.
0: Quindi diciamo fondamentalmente quello che hai fatto tu è trasferire il know-how dalle squadre professioniste che fanno i campionati nazionali e gliele hai trasferito a loro.
1: Assolutamente.
0: Quindi loro si allenano come una squadra di C1, di B, di C2, ecco per intenderci.
1: Naturalmente con le possibilità che chiaramente un torneo amatoriale, ragazzo che magari fa un torneo amatoriale magari non ti può dare 3-4 presenze settimanali, ma magari te ne può dare 2.
0: Certo.
1: Quindi con
0: però
1: i
0: voglio
1: limiti...
0: dire, insomma, tu prepari una macchina da rally non per fare i mille laghi, per farsi magari girare la provincia, però è una macchina che potrebbe magari fare i mille laghi.
1: Sì, anche perché per deformazione professionale io quando alleno diciamo che sono un po'...
0: Io non penso che ci esista un allenatore che offre una mano tirata.
1: Rigido.
0: Quindi voi lo sapevate, immagino.
3: Intanto arriva un messaggio via Facebook, anzi due.
0: Tra due.
3: Un siete bellissimi da Demi Arco.
0: Demi Arco è un mentitore, però vabbè,
3: e poi spazio e visibilità per tutti, giustissimo, ma qua c'è una città intera insieme a tutti i reggini nel mondo che aspettano notizie dalla regina.
0: Sì.
3: Mamma mia, ragazzi, bello, ha sbagliato ballerina, ha sbagliato, sì, ma non stiamo parlando di regina, sì, non è una trasmissione di sport, ti ringraziamo.
0: Momenti amaranto, esatto. Momenti amaranto, domani mattina alle 12, no? Non
3: ok, c'entriamo. Michele, grazie per seguirci, però stiamo parlando, insomma, sì, di qualcosina di diverso. E poi forza da Filippo Meduri.
0: Okay, perfetto.
2: Ciao ragazzi,
4: li salutiamo, fanno parte della squadra, sì, però al di là di quello siamo realmente una famiglia, ci vantiamo proprio di questo.
0: Il roster è sempre lo stesso o ci sono grandi cambiamenti?
4: Ok, allora, come ogni società sportiva è chiaro che ci sono sempre delle problematiche, no, che abbiamo il piacere sempre di affrontare come se fossimo una famiglia. Noi lo diciamo sempre, no, immagini il padre di famiglia classico che deve tirare avanti per non far mancare nulla alla famiglia. Quindi poi i rami secchi, chiamiamoli così, sono quelli che si staccano da soli per allontanarsi, perché l'ambiente sano, ricordiamoci, non va sempre bene per tutti.
0: No, è giusto, sì,
4: cioè,
0: esatto.
4: Noi ci vantiamo proprio di questo, di aver costituito nel tempo un ambiente sanissimo dove pure giocatori di categoria, no, vengono, vogliono giocare, vogliono allenarsi con noi. Tuttora noi ci stiamo preparando per il campionato nazionale ad Asti,
0: sì,
4: perché vogliamo portare il titolo a Reggio Calabria.
0: Certo, da campioni regionali partecipate ora al nazionale.
4: Esattamente.
0: CSI, giusto?
4: CSI, rappresentiamo tutta la Calabria. E comunque in questa off season per la maggior parte degli atleti per noi è un piacere riceverli nei nostri allenamenti, perché comunque col preparatore e con l'allenatore
0: possono tesserarsi, tipo quelli che hanno finito il campionato.
4: No, in questo momento no.
0: Appunto, noi,
4: no, no, lo puoi fare fino alla categoria Serie C1.
0: Ok.
4: Noi di solito chi rispecchia i nostri valori, la porta è sempre aperta, assolutamente. Lo hanno fatto gli altri, lo abbiamo fatto noi. Noi siamo stati più bravi.
0: Quando giocate, chiudetela la porta, però, se no.
4: Noi siamo stati più bravi, più lungimiranti e soprattutto quando c'è un ambiente sano è più facile inserire delle figure che magari vengono da fuori in poco tempo, andare a inculcare quello il nostro spirito, no? Il nostro gioco. E quindi io credo che poi il merito finale sia quello, il trofeo lo solleva non sempre chi grida di più, chi si pavoneggia di più, magari il titolo alla fine, che ripeto non è l'obiettivo finale, l'obiettivo è godersi tutto il percorso, no?
0: No, certo,
4: costruire un ambiente. Arriva il titolo, noi siamo felicissimi, io soprattutto, ragazzi, io senza il titolo. Però il titolo,
0: vabbè, il titolo nazionale,
4: il titolo nazionale è il nostro obiettivo, lo diciamo senza vergogna. Però
0: questo va in controtendenza. Di solito ci lanciano tutti l'obiettivo è la salvezza e poi invece magari
4: l'obiettivo è salvare la nazionale.
5: No, l'obiettivo è chiaro, diciamo così, l'obiettivo è chiaro.
0: Quindi
5: penso
0: avete
5: diciamo
0: puntato tutta la posta all in.
5: Sì, sì, okay, assolutamente. L'anno scorso abbiamo assaggiato un po' il terreno.
0: Come è andata l'anno scorso?
5: Siamo arrivati ai quarti di finale, quindi comunque abbiamo superato la fase gironi, insomma, però era la nostra prima esperienza.
1: Diciamo, come ha detto Benvenuto, che è difficilissimo. Ci stiamo parlando di una cosa,
0: vedi la voce
1: della molto saggezza, difficile.
0: No,
1: però l'ambizione è quella, vogliamo giocarcela.
0: Ma è giusto avere l'obiettivo importante, chiaro.
1: Abbiamo avuto già l'esperienza dell'anno scorso, quindi abbiamo già un po' di preparazione per poter andare a giocarci le nostre armi.
0: Infatti,
1: poi sarà sempre il giudice supremo, che è il campo, a dire se siamo stati più bravi, se ci siamo migliorati e se
0: però
1: siamo riusciti.
0: Tu mi insegni, la motivazione fa tanto.
1: E quindi, poi
0: insomma,
1: è la
0: prima loro partano a mille, motivati a mille, tanto di guadagnato.
1: Era il primo obiettivo da quando siamo partiti quest'anno. Quindi
0: la vittoria del campionato regionale è solo il primo step, per intenderci. Sì.
4: Perfettamente. Allora, quando si dice no, ma snobbi la competizione, no. Come diciamo sempre, per raggiungere la scuola superiore e l'università, devi prima fare le elementari, poi le medie, poi il superiore e poi l'università. Pertanto, senza ovviamente snobbare, noi quando abbiamo vinto il provinciale, difficilissimo quest'anno, quindi ringraziamo pure chi ci ha messo alla prova, però eravamo felici, però il focus è sempre quello. La nostra frase sul gruppo di squadra è: l'ossessione batte il talento, supera il talento, possiamo dire come vogliamo, però è vero così. Cioè, noi vogliamo trasmettere a tutti, pure ai nostri tifosi, e penso un po' ce la stiamo facendo, però fino alla fine non dobbiamo mai mollare, ricordarci che perseverando, lottando, eccetera, possiamo raggiungere pure traguardi che oggi possono sembrare sogni o cose irraggiungibili.
0: Ok, ci sono dei messaggi.
3: Sì, ci sono altri messaggi. Angelo Zema dice: Nicolo vi guarda. Grazie. E poi Giuseppe Leonardo: forza Rintin Team.
0: Forza Rintin Team, va bene. Quindi ci sono anche i tifosi che ci stanno ascoltando.
4: Nicolò è il piccolo tifoso che è suo figlio,
0: che
4: è il presidente onorario, tra l'altro.
0: Beh, giustamente,
5: un anno e mezzo e si fa sentire tutto.
0: Voglio dire, il fondatore, c'è il figlio, il minimo il presidente onorario. minimo.
4: Tra l'altro, voglio salutare pure un dirigente che manca oggi, che è Domenico Gattuso.
5: Ciao, sì.
4: Che è una mano, ci ha dato una mano, più di una mano, in tutto da 3 anni, da quando si è calato in questa realtà. Lo salutiamo, purtroppo non è potuto essere con noi, ma sono sicuro che ci sta ascoltando. È pure lui una persona splendida, perché poi realmente parliamo di giocatori, parliamo di cariche, ma sono solo titoli, poi quello che fa una squadra sono le persone.
0: Certo.
1: Lui è anche una colonna portante della squadra,
0: Domenico.
1: Diciamo che loro sono stati bravi ad unirsi per fare la classica triade, quella
0: che Moggi, Giraud e Betega.
1: Devo dire che insieme fanno una forza unica.
0: Bene, bene. Se non ricordo male, un campionato di D l'avete fatto, o ricordo male?
1: No.
0: Non ci avete mai pensato di approdare alla FIGC?
4: Diciamo che è la domanda che ci fanno tutti da anni, perché vedono l'organizzazione, vedono l'asset.
0: Quello dico anch'io, no?
4: Ci fa molto piacere.
0: Da conduttore di Power Play, bene o male, qualcosa ho visto anch'io.
4: Allora, Benvenuto, io ti dico che il futuro presto si saprà. Intanto il nostro futuro
0: Non farmi l'intervista del calciatore, perché non gliel'ho consentita a nessuno e non comincerò da te. L'importante è fare i 3 punti, la mia prestazione singola non fa niente, anche se ho segnato 18 gol, ma non me ne frega niente.
4: No, quindi, sto invitando
5: diplomatico adesso.
4: Sto invitando la città la regione a seguirci è il nazionale, che okay. è il futuro più immediato al momento.
0: Ha glissato, Adele. Ha glissato, sì. Okay. È una cosa politica questa, sì.
4: Infatti. No, realmente, ok, ci sta la competizione.
0: Scusa, ma lo farete mai un campione di Serie D?
4: Torniamo.
5: Di Serie certo. D.
0: Serie D, di Domodossola, si parte da lì, poi C2, C1, non si sa mai, no? Poi riviene il signore, avete un allenatore di categoria.
4: Ma secondo me prima o poi lo faremo.
1: Potrebbe essere.
4: Sì, sì. Potrà essere. Sì.
0: Non ce lo vuole dire.
4: Come può essere, non lo faremo mai, cioè voglio dire, non è detto che.
5: Non l'è scritto.
0: Vabbè, quindi un altro anno non c'è sicuramente. Secondo.
4: Io ti dico solo che la Rintin Team è una cosa grande.
0: Allora, può darsi che la vediamo in Serie D, quindi già nei prossimi blocchi. Vediamo che succede sul nazionale e poi ne parliamo. Facciamo così.
4: Okay.
0: Ti lancio su salvagente.
4: Facciamo così. Speriamo di vincere il nazionale e tornare qui con la coppa e festeggiare tutti insieme nuovamente qui.
0: Okay, okay. Va bene. E ci annunci l'ufficialità della Serie D.
4: E poi ti annuncio. Vado già più
0: UFTIA.
4: Magari ci ritiriamo da campioni d'Italia.
0: Va bene, sì, ok. Giustamente, allora il programma c'è. Però prima ora siete concentrati sul campionato nazionale ed è sacrosanto e giusto che sia così. E poi appena finisce l'altro, il brice fischio, si comincia a pensare a qualcos'altro. Va bene, mi fa molto piacere. Esattamente, vuoi 30 secondi di messaggio alla nazione? Abbiamo detto tutto, ci siamo dimenticati qualcosa.
4: No.
0: Tu sei il conduttore, quindi decidi.
4: Sì. Allora, vabbè, voglio.
0: Ancora qualche minuto ce l'abbiamo.
4: Ce l'abbiamo. Sì. Allora, passo la parola al capitano, tra l'altro, sì. Il tuo fondatore, perché non l'ho sentito molto.
5: Niente, come non mi hai sentito molto, giusto
0: lui che ha la voce radiofonica e non sentiamo.
5: No, come no, niente ragazzi, cosa devo dire?
0: Sei il presidente da imparare.
5: No, il presidente è lui. Il presidente è lui.
0: Lui è il presidente, sì, sì, quindi sì. Tu sei il founder.
5: Io sono il founder, okay. Sono il giocatore e niente. Okay. Niente ragazzi, cosa dire? Cerchiamo di fare una bella prestazione al nazionale, che è la cosa più importante. E poi qualche annuncio verrà fatto. Questo, dico solo questo, dai.
4: Ci abbiamo ancora qualche
0: annuncio. No, ma non l'hanno capito per niente i nostri radioascoltatori.
4: No, poi. Ora.
5: Ma secondo me non si è capito.
0: No,
5: per
0: no,
5: cui...
0: certo. No. No, quello che non si è capito è che magari avete sotto mano qualche titolo sportivo, qualcosa no, per andare direttamente nelle categorie superiori.
4: No, realmente servono pure capacità economiche. Che
0: certo, ahimè, sì, purtroppo.
4: La realtà
0: sì.
4: In cui viviamo è questa, quindi serve veramente.
0: A Powerplay sono capitate squadre anche di alta categoria che hanno, a un certo punto hanno mollato per non fare la promozione perché sapevano che nella serie superiore non riuscivano, non si permettevano, diciamo, non si potevano
4: però
0: permettere il campionato.
4: Sognare non costa nulla in
0: no,
4: generale. Il mister Bravo ce l'abbiamo, il sì. Capitano ce l'abbiamo.
0: Perché te l'ho chiesto?
4: La dirigenza
3: allora.
4: C'è.
3: Ce l'abbiamo pure.
4: Grazie, però l'importante è essere sempre famiglia dall'inizio alla fine. Poi quel che viene viene, ce lo prendiamo sicuramente.
0: Quando è che partite?
4: 8 luglio la partenza, okay. Dal 9 iniziano i campionati nazionali ad Asti.
0: Ok,
5: chiedo scusa, ma sì. L'8 luglio che succede? Oltre la partenza.
0: Geniale.
4: No, l'8 luglio faccio il compleanno, tra l'altro.
0: E poi chi sono di futtime?
4: Festeggeremo in balzo, ma sto dicendo.
5: No, perché il presidente dovrà offrire qualcosa, no? Durante il viaggio.
0: Ecco, quindi l'hai voluto fregare in diretta.
5: Perché mi ha messo in difficoltà.
3: Perché
5: adesso.
3: Dovete concentrarvi per il 9, poi.
4: Brava, petto di pollo e pasta in bianco.
1: Vedi là.
4: Anche perché c'è il mister, qui dobbiamo fare bella figura.
0: Certo,
5: il viaggio è lungo, partiremo in van, quindi.
0: Ah, partite in van?
5: Sì.
0: Bene, viscialati, vieni a Torino.
5: È una bella spacchinata.
0: Mamma mia, sì. Io ci sono andato molti anni fa con una 164 Turbo. E non rovava mai. Quindi...
5: Bene.
0: Okay,
4: e
0: okay.
4: Comunque voglio... abbiamo qualche altro minuto ancora?
0: Sì, vai.
4: Se no sforiamo la pubblicità.
0: No,
4: sto scherzando.
0: Anche perché ci sono già gli ospiti pronti.
4: Ah, ok, che salutiamo. No, niente, volevo pure dire.
0: Che salutiamo il radiofonico, bravo.
4: Certo. Volevo pure dire, congratularmi in diretta pure con il mister che è stato un trascinatore in questi 3 anni e non solo nostro, nel suo albo, perché comunque è permesso fare il CSI come è permesso pure fare altri campionati come sappiamo, e nel suo albo negli ultimi anni praticamente ha una vittoria d'anno minimo, quindi credo che la meritocrazia pure in questa città sia importante.
0: Certo.
4: Pure a livello di futsal, che sia Serie D, C, D, quello che è. Certo. Perché l'uomo a fare la categoria e non la categoria l'uomo, ricordiamocelo.
1: Devo rispondere prima.
3: Prima risponda perché poi la cosa
1: volevo è... solo ringraziare sti ragazzi che mi hanno consentito di ritrovare un ambiente a me consono. Lo sport come nella vita
0: rispetto alla FIGC ti diverti molto di più,
1: sì, ma a prescindere da questo comunque come ha detto lui ci possono esserci anche categorie di livello magari primario, ma non, le persone non è detto che corrispondano ai valori
0: no, certo, è un mondo diverso.
1: Della categoria, magari sono all'inverso le categorie rispetto ai valori umani.
0: Diciamo
1: io qui ho trovato una famiglia,
0: altre cose, certo.
1: Io qui ho trovato una famiglia, delle persone meravigliose, e sempre il calcio a 5 come la vita ti consente di incappare in delle persone non eticamente non al massimo, e invece delle persone straordinarie come queste che ho trovato qua.
0: Perfetto, benissimo.
1: Quindi complimenti a loro.
0: Messaggio dai tifosi dall'esterno?
3: Sì, sulla scia di quello che diceva il capitano, insomma, Filippo Meduri dice: prepara il portafoglio, presidente. Ormai sei rovinato.
1: Sei rovinato in diretta.
0: Va bene, allora
4: possiamo salutare per ultimo tutti i nostri tifosi.
0: Certo.
4: Che veramente ogni domenica, allora intanto chiedo scusa alle mogli che gli tiriamo i mariti da casa, padri di famiglia, per venire ad allenarsi e giocare. Faccio mia colpa qui in diretta, però sono bravi ragazzi, voi quell'ora vi rilassate, ve li cacciamo di casa, giocano con noi,
0: quindi devono
4: si mantengono
0: loro,
4: in forma,
1: si sfogano.
4: E poi loro la domenica vengono a fare il tifo, è il nostro orgoglio più grande vedere i bimbi, certo. Vedere le mogli, vedere zii, parenti, fare il tifo per questa realtà che è la Rintin Team, e ogni fine partita prenderci per mano, andare verso il pubblico e ringraziarli per tutto quello che fanno.
0: Molto molto bene. E, dunque, allora, però a questo punto poi non è detto che tornerete a Voices, perché se poi andate in Serie D venite a Power Play, quindi c'è l'upgrade.
4: Va bene, accettiamo.
0: C'è l'upgrade anche questo. Va bene, grazie Fabrizio, grazie Sebastiano,
4: grazie
0: Sandro.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Quindi noi andiamo in pubblicità, anzi un po' in musica, mi sembra di capire. Sì, andiamo un po' in musica e poi Carmen Sottilotta, il nostro grande ritorno di oggi, in una veste diversa, però non vi voglio anticipare niente. Rimanete con noi.
3: A fra poco.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Ed eccoci tornati in diretta, sempre a Voices. Questa sera un gradito ritorno, ogni tanto insomma ci viene a trovare la nostra amica Carmen Sottilotta. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti. È sempre un piacere ritornare qui ai microfoni di Radio Video Touring 104.
0: Benissimo. Chi ci hai portato questa sera?
1: Diciamo, non è Star Talent questa sera, perché devo dire che è abbastanza emersa l'ospite di questa sera. E non è tra l'altro la prima volta che è qui davanti ai microfoni di Radio Video Touring 104. Per chi non la conoscesse, è un'affermata avvocata civile ed amministrativa, da sempre impegnata soprattutto a difesa delle donne in difficoltà e dei minori. Poetessa, scrittrice, autrice e regista di opere teatrali. Si definisce anche un contastorie, perché ama, per la sua passione, perché ama raccontare ed inventare anche storie riguardanti i miti, ecco, della nostra regione, della nostra Calabria, che lei conosce molto bene. E questa è una piccolissima parte di una biografia, non sto qui perché ve la voglio presentare subito, e vi dico solo che è un vulcano sempre acceso, sempre in eruzione, per noi, per voi, Marina Neri.
2: Buonasera. Buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori, buonasera.
0: Buonasera.
1: Cara Marina, avrei dovuto parlare un'ora di tutte le cose che hai fatto nella tua biografia.
2: Che abbiamo fatto,
1: alcune le hai fatte da sola e in altre ho avuto il pregio di farne parte. Sono bene. Veramente orgogliosa, davvero.
0: Bene.
1: Però siamo qui.
0: Sì.
1: Per pubblicizzare, okay, promuovere, far conoscere ai nostri concittadini un evento, ne parliamo subito e ce ne parlerà lei. Di quale evento si tratta, cara Marina?
2: È arrivata in città la mosca.
1: La sento.
2: La moschicella è atterrata proprio stasera, perché avrà un giorno per ambientarsi. E poi mercoledì 17 giugno alle ore 17 si troverà proprio come una sorta di diva, con il codazzo di giornalisti, me lo auguro, di reporter, di fotografi, sul terrazzo della Gourmet Accademia.
1: Della Gourmet di Filippo Cogliandro.
2: Sì, dello chef Filippo
1: Largo
2: Cogliandro.
1: Colombo. Quindi è facile anche da ricordare. Quindi
2: certamente.
1: Ore 17, il 17 alle 17.
2: Sì.
1: Cosa si aspetteranno le persone da questa presentazione?
2: Secondo me non si possono aspettare.
1: È vero.
2: Nulla.
1: Non so perché, ma
2: perché?
1: Conoscendoti, cara Marina, lo penso anch'io.
2: Perché già si vede il sorrisetto diabolico, no? La mosca è una mosca imprevedibile. La mosca ha un volo suo tutto particolare, non segue rotte canoniche e quindi non può sfatare questo mito. Quindi il 17 noi non sappiamo né come arriverà, né che cosa farà, né francamente non sappiamo nulla e nulla possiamo spoilerare al riguardo. Ecco.
1: Eh sì, allora diciamo la presentazione atipica di un meraviglioso libro che io ho cominciato da poco a leggere. Sono arrivata al quarto volo, diciamo così, perché vogliamo dire il titolo?
2: Sì, Le storie della mosca, avventure tragicomiche di un insetto consapevole.
1: Esatto. E allora diciamo che io non vorrei spoilerare nulla per lasciare la curiosità, perché niente, i nostri concittadini dovranno venire, è un ingresso libero, gratuito, dovranno venire a vedere di cosa si tratta, perché si leggeranno magari alcune parti del libro. Infatti pensavamo stasera di leggere qualcosa, però no, non vogliamo anticipare nulla, lasciamo l'anteprima giorno 17. Però stavo dicendo, davvero sinceramente, te l'ho detto prima dietro le quinte, te lo ridico in diretta, spero si possa vedere l'entusiasmo, è davvero molto molto molto bello.
2: Allora Carmen è sempre una, a parte il fatto che è un'artista e una professionista eccezionale.
1: Grazie,
2: io ho avuto
1: Marina.
2: Occasione di poter lavorare con lei e di conoscere queste sue peculiarità e mi fa piacere questa sua affermazione, proprio perché viene da una persona come lei e so quanta sincerità pone nelle sue appunto affermazioni. Quindi
1: sì.
2: Questo non può farmi appunto che è enorme,
1: sì.
2: Che è enorme piacere che la moschicella sia entrata anche un po' nel suo cuore.
1: Vero, sì, no, assolutamente. Penso poi che non è facile per chi scriva essere imparziali. Ecco, questa è una cosa. Il libro è bello, ironico, con uno sguardo diverso. Ecco, sì. C'è questa moschicella che si appoggia un po' da una parte, un po' dall'altra, e guarda con i suoi occhi queste varie realtà. Però con sguardo imparziale, quindi questa secondo me è non giudicante, e questo secondo me veramente è una nota di merito, veramente.
2: Era la cosa che mi sono prefissa nello scrivere questo libro, che mi ha divertito, cioè la prima a divertirsi nella realizzazione sono stata veramente io, perché io scrivo la mattina all'alba o la sera tardi, e per me la scrittura ha questa funzione catartica di relax, e quindi soprattutto la sera tardi io mi ritrovavo a sorridere, talvolta a ridere delle avventure di questo insetto, che a un certo punto aveva una vita propria, diversa e distinta dalla mia, ed è proprio questo che ha consentito all'insetto di essere oggettivo, di poter guardare con i suoi pixel, i centinaia di pixel che hanno i suoi occhietti, questo sguardo a 360 gradi, di vedere le vite avulse da quelli che sono magari i miei preconcetti, i miei pregiudizi. È stata una visione libera quella della mosca, e mi ha consentito di riflettere appunto assieme a questo piccolo insetto che sorvola e vive spesso dentro lo sterco, e che capisce proprio i meandri della vita stando così da basso.
1: Quindi è stato questo il motore, da quel desiderio davanti allo specchio, un volessi essere mosca?
2: Sì, questa è la frase che praticamente mia nonna, quando eravamo ragazze e dicevamo qualche bugia,
1: l'ho sentito spesso.
2: Lei ci guardava e ci diceva: volessi essere mosca, proprio per la capacità che hanno le mosche di intrufolarsi ovunque.
1: E quindi la curiosità.
2: Sì,
1: anche,
2: no? e di soddisfare la loro curiosità senza essere magari viste, ecco. Ed è proprio quello che è accaduto alla donna protagonista di questi 35 racconti.
1: E voli.
2: E voli.
1: E voli. C'è qualche volo fra questi che magari ti ha lasciato il segno?
2: Allora, indubbiamente a me, io sono un'attivista civica, nel senso che le battaglie sociali mi vedono spesso in prima linea, non sempre vincente, molto spesso in posizione fallimentare, però ecco, queste battaglie mi appartengono, per cui ci sono alcuni brani in cui le note e le visioni della moschicella sono più, non dico autobiografiche, ma sicuramente biografiche per indole, e quindi mi piace di più magari il volo nel riflesso dell'assassino, nella madre di confine, nella capra, ecco, in alcuni episodi in cui il riflesso civico è più marcato.
1: Poi da affermata avvocata, sì. Quindi c'è anche
2: c'è anche questo aspetto, questo che aspetto non può prescindere,
1: assolutamente,
2: fa parte ovviamente della mia vita, certo.
1: Assolutamente. Dicevo, sei e sarai anche autrice di opere teatrali, dove, dicevo, ho fatto parte anch'io con molto piacere.
2: Strepitosa attrice Carmen Sottilotta, veramente.
1: Grazie, troppo gentile.
2: Duttile, mai malleabile, quindi i registi hanno difficoltà, però ha una capacità di esaminare e di vedere il bello, e di vederlo magari ancor prima che lo veda lo stesso regista, ecco, e quindi ci si affida a quelle che sono le sue anche valutazioni.
1: Mi fa piacere, grazie, questo punto di vista, anche il tuo sincero, no? Perché siamo in diretta,
2: no,
1: radio,
2: è così
1: assolutamente. Elisabetta il tricolore, 10 personaggi in cerca di autori, Res Pubblica, storia di un amore, piano terra, di interni e dintorni, eccetera eccetera, bellissimi tra l'altro. E pensi che le storie della mosca potrebbero diventare, per esempio, un'opera teatrale?
2: Allora, hai fatto una domanda importante. No, l'hai fatta importante, non è, l'hai buttata, però sì, sicuramente a livello inconscio qualcosa.
1: No, ma perché da te mi aspetto di tutto?
2: Perché hai dimenticato Canta mio diva.
1: È vero,
2: però,
1: cioè,
2: ecco, Canta mio diva, in cui hai fatto un bellissimo personaggio, ecco, tu direttamente, però le storie della mosca io le ho concepite come un telefilm. Abbiamo idea dei telefilm che guardavamo da ragazzi, quelli di tipo americano, no? Soprattutto i polizieschi americani, in cui c'era un filo e poi c'erano dei titoli che contestualizzavano quell'episodio con un inizio e una fine. Analogamente avviene in questo libro, in cui noi abbiamo le storie della mosca, che è il contenitore, in cui poi vengono specificati alcuni episodi che hanno un inizio e una loro fine. Il fil rouge che li abbraccia tutti è rappresentato proprio da questa mosca, una mosca ora psicologa, ora voyeur, ora poliziotto, ora investigatrice, ora psicologa, ora avvocato. Quindi è una mosca dalle mille sfaccettature che si addentra nei meandri della vita comune, perché la cosa che ho voluto rappresentare con questo libro è il quotidiano, che nella realtà sa divenire straordinario se, se solo lo si guarda con gli occhi attenti, ecco, con occhi non velati dalla superficialità e dalla velocità a cui sempre siamo, ahimè, ormai abituati.
1: Con altri occhi, esatto.
2: Sì.
0: Bene, bene.
1: Nel frattempo arriva il nostro benvenuto.
3: Ma c'è la Sottilotta.
1: Assolutamente.
3: Ma che meraviglia,
1: sì.
3: Meravigliosa.
0: Te la stavi per perdere.
3: Hai capito? Vabbè, anche Marina, un gradito ritorno, anche lei, molto bene. Oh. Quindi sei in chiusura, sei arrivata, in colpo
1: sì,
3: di coda della Sottilotta. Ma l'altro anno ti avremo con noi, sì.
1: Sì, credo di sì, dai. Molti mi chiedono Star Talent.
3: Anche noi. Ce lo chiediamo pure.
1: E poi sinceramente una bella parentesi.
3: Va bene, andate avanti, scusate, vi ho interrotto.
1: No, assolutamente. Assolutamente. Per quanto riguarda la presentazione di mercoledì, ho perso il filo,
0: sì,
1: parlava di filo rouge.
3: Colpa mia, benvenuto.
1: Colpa di benvenuto.
0: Ricordiamo sempre
1: che mercoledì 17 alle ore 17 invitiamo tutti i nostri concittadini a questo evento. Conoscendo Marina, dicevo, è qualcosa di una presentazione atipica. Vogliamo dire giusto qualcosina di questa atipicità? Giusto qualcosina?
2: Ci sarà la mosca.
1: Ci sarà una mosca?
2: Questo è, arrivate
0: di
2: muniti.
0: Che dimensione o come? Non si
2: questo
0: sa.
2: Non lo sapremo. Arrivate muniti di schiacciamosche, ecco. Però sappiate che ci sono pure esponenti del WWF, della Lega Animali. Per cui voglio dire, io stessa sono una paladina, perché, per esempio, casa mia ogni tanto ci sono delle ragnatele e i miei figli dicono che io sono una paladina del WWF, perché non ho il coraggio di eliminare appunto neppure i ragni.
1: Ma perché schiacciarla la mosca? Assolutamente, quindi, deve svolazzare libera.
2: La mosca è sicuro che ci sarà.
1: Ecco, e ci continuerà a raccontare delle storie.
2: Racconterà delle storie, racconterà il prologo, l'epilogo al momento, ecco, non lo diremo, non sappiamo se è un epilogo chiuso o un epilogo aperto, questo non lo sapremo.
1: E quello che volevo aggiungere, infatti, prima non avevo il filo, è il titolo dell'evento. Scusatemi, Epitaffio in vita. Adesso però ci dovrai raccontare certo perché questo è Epitaffio in vita.
2: Diciamo che questo
1: ho ripreso il filo.
2: Questo
1: signore.
2: Lo spoilereremo. Io amo i funerali. Ora, non mi prendete per una persona con delle turbe psicologiche, nel senso che da buona osservatrice, quando si andava ai funerali, cioè quando si riusciva a leggere i manifesti che c'erano per strada e si riusciva ad andare ai funerali, si riusciva a capire, a carpire la personalità del defunto dalle presenze che c'erano in chiesa. Siccome io, per ovvie ragioni, al mio funerale non potrò partecipare, allora
3: partecipi, ma non come parte attiva.
2: Ecco, non puoi, ecco,
1: partecipare,
2: diciamo,
1: all'anima.
2: Ecco, e quindi gioco forza, non avrei potuto e non potrò mai vedere, constatare nella mole di partecipazione.
3: Che è una cosa che vorremmo tutti, ecco, partecipare, cioè vedere dal di fuori, ecco, che succede. Sì.
2: Allora, che cosa mi sono inventata? Mi sono inventata una seconda parte di questo libro, che poi è un libro nel libro e si chiama L'Epitaffio in vita. Cioè io ho fatto leggere il manoscritto quando ancora era in itinere, quindi non era ancora la realizzazione definitiva del testo, ad alcuni amici, chiedendo loro una opinione sull'opera, ma anche un'opinione sulla persona. alcuni di loro mi hanno risposto, e le loro risposte sono diventate appunto questo epitaffio in vita, che costituisce una parte bellissima, a parere mio, per l'emozione che mi hanno dato. È un libro all'interno di questo libro, sì.
1: Bello. Vedete come c'è da aspettarsi di tutto sì, da Marina Neri?
0: Sì. Però chissà se si aspetta qualcosa anche da te questa sera.
1: Da me? Non lo so, chissà. Ti aspetti qualcosa da me stasera?
3: C'è il magic moment.
2: Allora, chi lo sa? Allora, chi lo sa? Dicono che chi va con lo zoppo all'anno zoppeggia, così dicevano i miei ragazzi quando erano piccoli.
1: E allora sì, a questo
2: però,
1: punto
2: ecco,
1: sì, è
2: c'è da aspettarsi tutto, ma dagli artisti qua dentro io mi aspetto di tutto, perché voglio dire, Carmen non è l'unica artista a essere presente questa sera qui.
3: Ma sì, sì, credo di sì. Un artista nell'accezione proprio specifica del termine, sì. Ah, io no, non
2: vabbè,
3: mi reputo artista.
2: No,
3: noi parliamo.
2: Non solo, assolutamente.
3: No, parliamo. Lei canta, dipinge, quindi.
0: Sì,
3: io suono il campanello di casa con qualche difficoltà.
0: A meno che Carmen non hai qualche altra curiosità da chiedere a.
1: No, io sono soddisfattissima, più che altro che ricordare anche e soprattutto ai nostri concittadini, come dicevo, il 17 alle 17 presso la Gourmet di Filippo Cogliandro.
2: 17 alle ore 17, anche esatto, la numerologia abbiamo scomodato.
3: Sei portata sfiga da sola, cioè andiamo controcorrente.
1: E no, magari porterà fortuna.
3: Appunto, sì, dico, un controcorrente che magari controcorrente, può avere la cosa.
1: Magari porterà fortuna come questo segnalibro.
3: Eccola, hai visto che c'è il magic moment. Oh.
1: Realizzato a mano in occasione per questa intervista, anche perché era una promessa.
0: Ma che
1: questa
0: meraviglia.
1: Era una promessa.
3: Questa, facciamo vedere Carmen,
1: lo facciamo vedere.
2: È meraviglioso.
1: Le storie della mosca.
0: Ah, che bello.
3: Ecco, però qua, scusa, ecco, dovevi farne due, perché il suo è un libro dentro l'altro libro, quindi ci vogliono due segnalibri.
0: Ma che meraviglia.
1: Uno solo per due.
3: Vabbè.
2: E poi la frase dietro.
3: Vai, leggila.
2: Vola sempre più in alto, Marina. Ecco,
1: puntini sospensivi, ecco. Perché non è riferita alla mosca.
2: Grazie, Marina.
1: Ma figurati,
2: grazie.
1: È stato veramente un piacere realizzarlo
2: proprio.
1: Per te.
2: Bellissimo, e sono strafelice anche di questa opportunità che mi è stata data, di essere qua in un'atmosfera che è stata avvolgente,
1: familiare. Bene, come sanno fare, effettivamente.
3: No, insomma, ormai è consolidata la cosa, ci piace così e così rimarrà.
0: Assolutamente.
3: Va bene, invece tu per saltare, ormai ci vediamo settembre-ottobre.
1: Eh sì, dai, ormai a settembre.
3: Nell'agenda.
1: Okay. Lo segniamo, a settembre si ritorna con Star Talent.
3: Bene,
1: tanti talenti che ci aspettano. Da farvi conoscere.
3: Quindi avrai una lista.
1: Da farvi conoscere, quindi. Okay. Assolutamente.
3: Va bene, ribadiamo l'appuntamento di Marina. Giorno 17 alle 17 l'Accademia Gourmet, sì. Quindi quella di Filippo Cogliandro, vicino Cesare, per
2: tutti invitati,
1: esatto.
2: Ingresso libero, gratuito,
3: sì. Benissimo.
2: Faremo un piccolo brindisi con la mosca.
3: Bene. Perfetto, bene.
1: Grazie,
3: grazie
1: a tutti, grazie a voi
2: e buonasera a tutti i telespettatori.
3: Grazie. Bene, bene, allora sulle note di Voices, Voices termina qui, chiusura anticipata, ci sarà l'arcidiavolo, non lo so, lo scoprirete soltanto rimanendo sintonizzati,
0: esatto,
3: su Radio Tour 104.
0: Esatto, ascoltate la nostra musica.
3: Assolutamente sì, e non sbagliate mai, questo è poco ma sicuro. Ciao Adele.
0: Ciao, benvenuto, buona serata, ciao.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi centrali della prima giornata del G7. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Francia e Regno Unito sono pronti a guidare una missione internazionale per garantire la sicurezza della navigazione nell'area, con il sostegno di Olanda e Italia. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, che il dispiegamento potrebbe avvenire nel giro di 2 o 3 giorni, una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran entrerà effettivamente in vigore. Da Teheran arriva però un avvertimento: la sospensione dei pedaggi per il transito nello stretto sarebbe limitata a 60 giorni. Macron ha replicato sostenendo che eventuali tariffe sarebbero contrarie al diritto internazionale. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha ribadito la necessità di garantire una navigazione libera e sicura, confermando la disponibilità italiana a partecipare alla missione dopo il necessario passaggio parlamentare.
2: Sempre dal vertice dei grandi della terra arriva una dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca. La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
1: Una vicenda che sta facendo discutere arriva dalla Svizzera e riguarda alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia del locale dell'Ecosenation di Crans-Montana, dove un incendio provocò 42 vittime. I ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno ricevuto trattamenti molto diversi a seconda del paese frequentato. In Svizzera diversi studenti sono stati bocciati perché le scuole hanno ritenuto impossibile equiparare la loro presenza a quella degli altri compagni. In Italia invece gli istituti coinvolti hanno scelto una strada differente, attivando percorsi personalizzati, lezioni a distanza e programmi adattati che hanno consentito a tutti gli studenti interessati di completare positivamente l'anno scolastico nonostante i mesi trascorsi in ospedale.
2: A Milano l'azienda Trasporti Milanese ha avviato un'indagine interna dopo la scoperta di alcune chat nelle quali gli autisti avrebbero condiviso fotografie di ignare passeggeri accompagnate da commenti offensivi e sessisti. Secondo quanto emerso, alcune immagini sarebbero state ricavate perfino dai sistemi di videosorveglianza aziendali. Il caso è stato portato all'attenzione pubblica dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, che ha raccolto la testimonianza di una passeggera. La donna avrebbe notato i contenuti mentre si trovava accanto a un conducente durante una pausa di servizio. ATM ha annunciato verifiche approfondite per accertare eventuali responsabilità e garantire il corretto utilizzo degli strumenti aziendali, tutelando sia i passeggeri sia la grande maggioranza dei dipendenti che operano nel rispetto delle regole.
1: A Pescara un 14enne è stato arrestato con accusa di essere coinvolto in 2 violente rapine ai danni di giovanissimi studenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Le indagini hanno preso avvio dopo un episodio avvenuto il 5 maggio nel sottopassaggio della stazione centrale, dove 3 studenti furono avvicinati da 2 giovani. Uno di loro venne colpito al volto ed è rubato della collanina d'oro. Pochi giorni dopo un altro 15enne fu aggredito mentre tornava da scuola e venne colpito con un pugno durante il tentativo di sottrargli un gioiello. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto responsabile.
2: Nel Novarese una vasta operazione dei carabinieri forestali contro il bracconaggio ha portato al sequestro di materiale sorprendente. Nell'abitazione di uno dei 2 indagati sono stati trovati un leone imbalsamato, un pesce palla impagliato, 2 zanne d'avorio, 44 armi da caccia e numerosi strumenti utilizzati per la cattura illegale della fauna selvatica. Le indagini erano partite grazie alle fototrappole installate nei boschi del parco del Ticino, dove i militari avevano individuato trappole illegali nascoste nella vegetazione. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza degli animali e dei reperti sequestrati.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: l'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra. L'ex tecnico di Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli ha firmato un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Sarri prende il posto di Raffaele Paladino e ritrova a Bergamo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con il quale aveva già condiviso una lunga esperienza a Napoli. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: state ascoltando Touring 104.
1: L'Arcidiavolo, un programma di musica, curiosità e sorrisi, con Antonio Calabrò. Ogni lunedì ore 20:30, Radio Touring 104.
2: E buonasera amici in ascolto, buonasera, ben trovati come ogni lunedì, qui è l'Arcidiavolo che vi parla con il suo programma che è ormai l'ultima oasi di musica felice, l'ultima tool, alcuni dicevano, l'ultima oasi di musica rock, di musica blues, di musica jazz, no jazz, come dice Rita per esempio. Cara la mia Rituccia Nocera, buonasera, ben trovata, che c'è, lei tace?
3: Buonasera Arcidiavolo.
2: Tace, chi tace acconsente, quindi lei dice veramente jazz.
3: Certo, alla francese.
2: Che un po' diciamo se la tirano, un po' sì. E allora cara Rita, ancora una volta mi ha fagliato la settimana scorsa.
3: Ma non
2: sulle
3: è vero.
2: Previsioni del tempo, non urli, la prego, mi ha trapanato un orecchio.
3: Sono le sue cuffie, sembrano messe un po' alte.
2: Va bene, sono le mie, dobbiamo dare un po' di ritmo a questa trasmissione, quindi procedo con l'annuncio che tutti stanno attendendo. È l'ultima puntata della rubrica dell'inesperta. No, lei rimane, ma la rubrica viene.
3: No, dico va via lei.
2: Come
3: la signorina Mazzeo faremo finalmente
2: come, le diavolesse. Come? L'ha preso la palla al balzo, signorina Mazzeo. Io
4: buonasera Arcidiavolo.
2: Mi spiace tanto per questa cosa che insomma.
4: Come mai da notizie false?
2: Come notizie false? No, è
4: questa
2: una
4: sera
2: cosa...
4: musica italiana, no, solo come, musica come, italiana, vero?
3: Signorina Mazzeo, eravamo d'accordo.
2: Però, c'è qualcosa
3: con musica mista.
2: C'è qualcosa, sì.
4: No, ma stasera mista. Partiamo solo con musica.
2: No,
4: italiana.
2: Partiamo invece con i Face.
4: La prima sarà di Claudio Baglioni.
2: No, di Face.
3: Claudio Baglioni ha la polmonite, non può cantare.
2: Non può. Uno comunque gli somiglia, c'ha anche una voce in un certo senso impostata.
3: Chi
2: no,
3: gli somiglia?
2: Rod Stewart. No. E neanche Ron Wood alla chitarra somiglia.
3: No.
2: Loro sono i Face. E questa è Stay With Me, ve la ricordo. Ricordate? No, che non ve la ricordate.
3: Che...
2: Io me la ricordo, sì, Face.

0: E allora ascoltiamo del bel rock. Questo era Rod Stewart, giovanissimo, che era già un bel, come lo chiamerebbe lei?
1: Manzo.
0: Ecco, manzo, un manzo della Manzo Team. E invece poi la sua voce da roca e comunque trascinante, che è sempre stata,
1: è molto sexy,
0: ed è anche sexy, è come lui. D'altronde il suo boom, la sua esplosione definitiva fu proprio con la canzone che si titolava
1: che
0: io sono sexy, perché lo sapeva, un uomo poi a una certa età si rende conto se lo è o se non lo è, e lui a quel punto decollò. Oggi è un grandissimo nel panorama contemporaneo, continua a essere tra i primi 10 cantanti che resistono al mondo, e con quella sua voce può fare quello che vuole. Infatti ha fatto 5 dischi che si chiamano My American Songbook, con tutti i grandi classici degli Stati Uniti. Sappiamo che lui è scozzese, no? Ma interpretati con quella sua voce, ma tutti i grandi classici, da Frank Sinatra ai Creedence, da tutti. Ve li consiglio, comprateveli, My Foolish Heart, canzoni che qua comunque abbiamo passato molto spesso, Have You Ever Seen the Rain, di tutto. Rod Stewart, Face, suonava nei Face, e insieme a lui c'era quel tale Ron Wood, che oggi fa lo scavezzacollo con una band di adolescenti di londinesi. Io giù di lì li conosco, lei si chiamano Rolling Stones.
1: Mi era parso di sentirli nominare.
0: Sì, sono dei ragazzi, signorina Mazzeo, lei perché quando io parlo di musica seria assume quella posa così da contestatrice anarchica?
2: È diventata pesante questa musica.
0: Come pesante? I Face?
2: Pesantissima.
0: Ma come pesante?
2: No, quelli di prima, i Rolling Stones, speriamo che questa sera non compaiono.
0: No, ecco, lo sa, lei è obbligatorio che alla fine compaia, perché è la sigla finale.
2: No, mi pare di no.
0: No, la sigla finale sarà questa.
1: Ma signorina Mazzeo, ma l'ha scelta lei, scusi.
0: No, è risentita per via che questa è l'ultima puntata. Lo so, si è intristita per questa cosa, è vero.
2: Lei mi pare che ha preso troppo sole.
0: Ho preso troppo.
2: Il sole le ha colorato la pelle e non solo.
0: E che altro, scusi, il cervello, che cosa?
2: Probabilmente.
0: Me l'ha colorato.
1: Guardi, con la camicia bianca in effetti sembra un famoso biscotto bicolore.
0: Ecco,
1: non possiamo fare
0: bicolore.
1: Di dire il nome, vabbè, perché altrimenti sarebbe pubblicità.
0: Non diciamo che è un nome western, il biscotto bicolore. Ce ne sono pochi, non è che ci vuole così tanto, però è bella la sua strategia, così come è bella la mia. Questa è una canzone che parla di una medicina ormai fuori commercio da decenni, una medicina che loro prendevano perché avevano questi problemi, insomma, in varie parti del corpo.
1: Erano problemi intestinali, lo può dire.
0: Sì, anche intestinali, e loro erano rischianto. Se questa è Eptadone.
3: Cazzo me ne frega! Genere, ragazzi, genere!
4: Ehi, sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
3: Sei fatto duro.
4: Sei fatto come un copertone.
3: Ci facciamo?
4: Sbarbi, sono in paradora.
3: Ok.
4: Ok,
3: nessun problema, ragazzi.
4: Nessun problema. Sbarbi, sono in paradora.
3: Schiodiamoci.
4: C'hai della merda?
3: Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca.
4: Oh, c'hai della merda, no?
3: Un cacchio. Che viaggio ti fai?
4: Intrippato.
3: Brutta storia, ragazzi. Brutta storia.
4: C'ho delle storie tese.
3: C'hai delle sbarbe a mano?
4: No, c'ho delle storie.
3: Fatti questo slego.
5: 1, 2, 6, 9.

0: Heptadone, Scantos 1977, Bologna, che città meravigliosa, che città fantastica. Allora, parlo di allora, adesso un
1: po'.
0: Adesso
1: non sappiamo.
0: Adesso non sappiamo, non si sa, non abbiamo notizie, il mondo è andato alla rovescia, come pensavo io. E
1: il mondo
0: basta.
1: Al contrario,
0: sono
1: c'è un
0: offeso.
1: Famoso libro. C'è libro, vabbè.
0: Libro. Quale libro? Quale libro?
1: Non lo
0: dica,
1: posso...
0: dica.
1: No,
0: perché
1: non lo
0: perché
1: posso
0: no? Il mondo,
1: la politica non la possiamo
0: nominare. La politica
1: nominare.
0: Non la possiamo, non dobbiamo nominarla perché non è più politica, è
1: no,
0: un'altra
1: infatti.
0: Cosa, è poterologia,
1: ma
0: chiamiamola
1: nemmeno.
0: Così.
1: Poi lei mi dice
0: lotte per il
1: Bologna,
0: potere.
1: Mi
0: sì,
1: viene
0: Bologna
1: mente,
0: 1977.
1: Mi viene in mente Lucio Dalla,
0: sì,
1: in mente
0: ma è stata
1: polemica di
0: quella no,
1: giorni.
0: lasciamo perdere la bla bla bla bla bla bla, ecco qua la censura che interviene pesantemente, perché noi non saremo mai espliciti, noi facciamo parlare la musica.
1: Nulla.
0: Facciamo parlare la musica e ora mandiamo una canzone che secondo me è una dei rock, un rock che non è un rock vero e proprio perché è un misto, uno dei rock più belli ma di tutti i tempi, ma in assoluto è un brano del 73. Ora hanno fatto un video adattato a questa canzone molto nuovo, bellino, molto molto commovente, come era già il tema della canzone. La canzone è Free Bird, uccello libero, uomo libero, comunque, perché è riferita chiaramente a se stesso. Intanto guarda, fai una cosa, mandala, perché è lunghina e noi ci parliamo un po' di sopra.
1: Sì, c'è di Gemma alla fine, che è molto bella,
0: interrogandoci sul senso dell'esistenza, vero Rita? Perché in pratica la storia, abbassa un pochino, la storia che voi potete vedere in questo splendido video che è libero, circola libero in rete, è quella di un uomo arrivato oltre i 70, diciamo, che però ha vissuto una gioventù bellissima e soprattutto un grande amore, un amore del tempo, che viene illustrato con una lirica sia della canzone sia della musica e sia adesso, devo dire, di questo breve film che dura circa 8 minuti, veramente molto importante. Ora, quando voi arriverete a 70 anni, che farete? Scriverete una canzone come Free Bird, cara la mia Rituccia? Avrà un attimo così di... non è nostalgia questa, è di più, di ritorno alla gioventù.
1: Io odio pensare al passato, però chi lo sa, vedremo.
0: Non è una passatista, odia pensare al passato. Lei invece, signorina Daniele, è un'altra proiettata nel futuro, oppure un futuro senza rubrica, per esempio?
2: No, sì, con la rubrica.
0: Vabbè, con la...
2: Però sì, sono proiettata al futuro.
0: Quindi nessuno di voi due invece queste cose, apposta io l'ho sentita così tanto, deve essere una questione di segno zodiacale forse, perché il mio è un segno zodiacale lunatico portato al sogno e al ricordo, quindi i Free Bird dei Rita, come si chiama?
1: Leonard Skinner,
0: che è difficilissima da pronunciare per un
1: incompetente. È difficile da scrivere, secondo me.
0: È da scrivere, veramente, veramente difficile da pronunciare. Una volta che si sente da una voce così, diventa più facile, però da scrivere è veramente complicato, che poi vuol dire cielo qualcosa, cielo stellato, qualcosa. Comunque loro sono stati una grande band, sono ricordati per altri pezzi piuttosto che per questa.
1: Sì.
0: E sentiamoci però ora come la ballad, che è stata finora, diventa uno dei rock migliori della storia. Volume.

0: cioè una gemma. Dai, io sto per... Allora, bellissimo vedere le diavolesse con i lucciconi agli occhi, perché il video è davvero davvero potente, molto molto bello, molto, ve lo consiglio, andate a cercarvelo, Freebird, il video è... Dai ragazzi, dite qua, vi siete riprese, ve l'ho data l'emozione questa volta,
1: incommentabile. Sono stati 4 minuti di jam solo di chitarra pazzeschi,
0: cioè l'immersione, e poi anche l'immersione nella storia grazie alla chitarra. Non so che effetto vi hanno provocato. Vedo la signorina Mazzeo, piuttosto, finalmente un brano
2: mi
0: rock,
2: è piaciuto
0: un brano rock. Non ci posso credere, perché
1: vorrei,
0: cioè...
1: ricordare anche che i Lynyrd Skynyrd forse ne è rimasto uno, sì, solo, sì, perché sì, loro sono stati vittima di un incidente aereo,
0: tremendo,
1: e qui sono morti praticamente tutti.
0: Sì, subito nel momento,
1: erano,
0: diciamo,
1: sì, nel momento in cui erano più famosi. Ricordo un'altra terribile storia della musica, il giorno in cui la musica morì.
0: Il giorno in cui il rock and roll morì, sì, morirono nello stesso incidente, tre persone eccezionali, Buddy Holly,
1: Ricci Valens, mi ricordi l'altro che in questo momento
0: il terzo,
1: mi fuori.
0: E ce ne fu un altro che rimase gravemente ferito, ma poi ricominciò a cantare, a suonare. Sai chi era? Era quello di Bibappalula.
1: Sì, in questo momento non
0: che
1: ricordo.
0: Faceva proprio quei movimenti strani proprio per le ferite, con l'aereo, se non sbaglio caddero loro,
1: sì, con l'aereo.
0: Sì, ci fu,
1: che non avrebbero dovuto
0: prendere. Incredibile, è la vita che è così, ma nella vita bisogna essere forti e bisogna soprattutto avere a Reggio Calabria e ovunque, anche nel mondo, anche ai mondiali di calcio per esempio. Adesso
1: ognuno di noi dovrebbe averne uno.
0: Dovrebbe avere una dote, cioè la dote è quella di tenerla. Tipo noi quando eravamo ragazzini e litigavamo magari per motivi calcistici, no? L'Inter ha battuto la Juve, tizio, no, la devi tenere, la teneri, no, devi tenere la sconfitta, devi tenere l'umiliazione. Tante volte si deve tenere nella vita, no? Si deve tenere quando perdi, quando e di questo fatto hanno fatto una canzone cult, quelli che sono stati la band rock l'unica probabilmente rock band di Reggio Calabria, che noi vorremmo sempre che si ricostituisse. Imploriamo anche quelli che ci sono ancora, insomma, di rifarla. Loro sono i Mandrax e questa è Natini.

0: mezzo. È un manzino.
1: Ma non si vedeva neppure.
0: Un manzini. Un agnellino, anche se era probabilmente il più pazzo di tutti.
1: Ma non si vedeva in ogni caso. Dai, c'era sì, la cover.
0: Il manzino. Vi vedo questa sera particolarmente interessata alla musica. La signorina Mazzeo.
1: Scelto bene.
0: La signorina Mazzeo, siccome è rock, ma è italiano, anzi è proprio nella lingua originale del suo ridente paesello, che è, ricordiamo, Pietra Penna. No.
1: Scusi, non ho capito com'è.
0: No,
1: com'è?
0: Pietra, no.
2: Lei forse è di Pietra Penna.
0: No, perché non c'è niente di male a essere di Pietra Penna. Partiamo da ciò. Lei è di...
2: No, ma non vedo perché dovrei essere io di Pietra Penna.
0: No,
2: mi
0: lei,
2: ha visto?
0: Dov'è questo
2: posto?
0: No, non l'ho vista. Pietra, sopra Palizzi. Palizzi. Lei invece è di Ardore, dove c'è il lungomare rosso e blu con le lucette di sotto. È vero, mi confermo.
2: No, ci sono le lucette sotto, ma non rosse e blu. E lucette gialle.
0: Ma
2: o anche bianche.
0: Ma prima era rosso e blu questo lungomare.
2: No, si confonde.
0: No, come mi confondo? Lei me l'ha raccontato. Allora,
2: no, sono bianche e gialle. Lei confonde con qualche altro lungomare che hanno copiato da noi.
0: Che hanno copiato sempre rosse.
1: Ma
0: allora,
1: c'è con le luci? Non ho capito.
0: Si
2: ricorda delle luci che ad Ardore sono praticamente bianche, lui se le ricorda blu.
0: No, che sono sotto.
2: Sì, sono marciapiede. Sempre nel marciapiede.
0: Nel marciapiede, sono sotto. Tipo, sono le luci che avevano allo studio 54 negli anni 70. Che hanno fatto un giro largo e sono finite sul lungomare di Ardore, una cosa bellissima, molto
1: ma magari
0: carina.
2: Rallenti con il sole, glielo consiglio.
0: No, come rallento con il sole, ma che vuol dire? Ma mi fate fare questi figuracce in diretta mondiale, sapete?
1: Però si sa che il sole fa male, mi scusi. No, vabbè,
0: ma che vuol
1: dire? Un cappellino,
0: no,
1: qualcosa.
0: No, il cappellino fa male.
1: Il cappellino fa male?
0: Sì, fa male, fa venire malattie. Il cappellino a male.
2: Certo. Lei la crema. Latino una tennis le autodedicata.
0: Sì, perché
2: giustamente per la mia rubrica, perché lei se la sente che io ho i picchi di ascolto, ma deve imparare ad accettare.
1: Cioè, signorina Mazzeo, che ha pubblicato una foto, lo sanno tutti, io non dico nulla che non sia vero, in cui sosteneva di essere in Egitto alle piramidi. E quella non era una piramide, guardi,
2: ribadisco che il
1: era
2: gli effetti del sole,
0: era una frittata, diciamo.
1: La piramide frittatosa,
0: una come l'ha chiamata la nostra amica Emilia, una frittamide.
1: Fantastico. Pensi quanto le fa male il cappellino?
0: No, è bellissimo stare a mare 18 ore in fila come facciamo io e Antonella, è una cosa
1: e
0: che
1: poi vede le luci,
0: no, poi vediamo
1: ad Ardore,
0: le luci
2: delle piramidi affrittate,
1: le luci dello studio 54.
0: Basta, salvatemi da queste due diavole scatenate. Lou Reed, Sweet Jane, Lou.
1: A proposito di Studio 54,
0: salvami tu, per favore, vai.

0: Ebbene sì, questo era un live, ce lo siamo ascoltato proprio tutto.
1: Ma io quanto ho ballato, ma quanto ballo, però e vado là
0: però,
1: a ballare bevendo la mia,
0: che,
1: la mia
0: tisana. Sì, sì. Mentre lei beveva la tisana e ballava contemporaneamente, qui è arrivata una telefonata.
1: Ai.
0: Sì.
1: Che succede?
0: Era Tutankhamon.
1: Ah sì, tutta la mummia.
0: Era Tutankhamon, voleva sapere da lei, voleva conto del fatto che lei gli ha rubato la frittata.
1: Non ho rubato, l'ho addentata, solo la parte di sopra.
0: Vabbè, è stato un morso bello grande, scusi.
1: Ma lui, io anche ho una curiosità nei confronti di Tutankhamon, cioè, ma lui nelle piramidi perché usava la curcuma? Cioè, per quel colorito giallo così che aveva, non so.
0: Perché dice che la curcuma l'hanno, sì, praticamente l'hanno portata dallo spazio.
1: Eccone un'altra,
0: i gigioni. Esatto, come fa a saperlo?
1: È una ricerca che il mio laboratorio, salutiamo gli amici del laboratorio chiusi nel bunker a cui va sempre il nostro pensiero dal 1961, cara Rituccia. So che lei ha anche degli amici là in
0: mezzo.
1: Certo,
0: c'è Turchino, naturalmente.
1: C'è Turchino, sì, ecco, è un amico suo.
0: È un amico mio, certo.
1: No, veramente, io l'ho incontrato, mi ha detto che lei lo ha assolato diverse volte dandogli appuntamenti e non presenta, cioè mai,
0: non è andata esattamente così.
1: Lui
0: non
1: mi
0: so
1: ha detto almeno 8 appuntamenti, mai andata.
0: Ma sono successe delle cose.
1: 8 volte, insomma, questo povero ragazzo.
0: Sono successe delle cose che mi hanno
1: impedito
0: di presentarmi fisicamente.
1: E come mai tossisce?
0: Chi tossisce?
1: No, la vedo. Invece vedo la signorina Mazzeo, la vedo così che chatta, sicuramente chatta forse.
0: Con whisky,
1: con il suo amico, è vero, ma è di Ardone il signor Whisky.
2: No, non si può dire di dov'è.
1: C'ha una Mercedes forse in carico.
2: No, nemmeno
1: che c'ha un BMW.
2: Ha un due ruote.
1: Un due ruote nel senso che è un triciclo che ha.
0: Triciclo a tre ruote.
1: Triciclo,
0: scusi.
1: No, ma stasera mi state veramente, non lo so.
0: Ma se lei dice Caspita. Cioè, faccio parlare.
2: Ha una bicicletta elettrica.
1: Quindi Whisky con la bicicletta elettrica, invece Turchino con Porsche.
0: Ma sono fatti suoi.
1: Ma se lui è chiuso là nel bunker che non può.
0: Ma tutte queste domande poi. Ma non ho
1: io
0: capito.
1: Devo sapere quello che fanno.
0: Lei non deve sapere niente.
1: Insomma,
0: lei deve
1: un
0: pensare
1: saluto
0: ai fatti suoi.
1: Alle amiche
0: e alla
1: da casa.
0: Curcuma.
1: Un saluto particolare a Graziellina, qualora fosse in ascolto.
0: Bella,
1: a cui va sempre il nostro pensiero e anche il nostro cuore. È sempre là con lei. Tra l'altro è una delle poche persone sagge che frequentano la chat degli arcidiavoli, sagge e sane degli arcidiavoli. E ora vi stupirò con un effetto speciale, perché vi mando il brano di una fantastica pazza che si chiama Beth Ditto, così si chiama, è una ragazza enorme in tutto, nelle idee, una ragazza, una sconsiderata, una spropositata, una post-punk, una rocker, ascoltatela, Fire, ascoltatela, guarda un po' che fa, guarda.

0: Come posso fare? Io come posso, come potrei sopravvivere senza le mie diavolesse qua che mi urla 20 secondi, 30 secondi? Insomma, ragazzi, devo pure sbrigare la mia diplomazia. Qua mi arrivano messaggi, devo rispondere cose. Insomma,
1: scusi, noi stiamo facendo un programma e le risponde.
0: Che
1: risponde?
0: Faccio? Non rispondo a quei
1: dopo,
0: 18 ascoltatori che ancora ascoltano la grande musica al posto di vabbè. No comment, no comment. Beh, tutto arriva da lì. Che
2: è
0: c'è?
2: Il mio momento.
0: No, non è il suo, no, il suo no, momento. No. Abbiamo detto, ma perché è sicura andare in onda? Non,
2: sì, sì, sì, assolutamente.
0: Come?
2: Sì.
0: Come? No, non ha ricevuto neanche il sostegno della presidente del fan club.
2: Aspetti, che
0: sera.
2: Elimino due canzoni.
0: No, come elimino? No, come no? Proprio, ma proprio no, poi no. Le prossime due, proprio no, perché una arriva direttamente da lì. Il testo è di un grande del soul, mi aiuti Rita, il
1: che
0: testo di
1: I Hit the Grapevine.
0: Il testo è di Marvin Gaye, lo sa, al grande successo commerciale poi la portarono.
1: C'è molto la versione dei Creedence,
0: la portarono i Creedence, la portarono i Creedence con una versione che è anche
1: noi da chi l'ascoltiamo. Che
0: nel mio cuore, e c'è questa versione di una signorina che è stato l'ultimo baluardo di grande musica, secondo me, del panorama degli ultimi 50 anni, probabilmente l'ultima grande interprete, anche se poi ce ne sono altri, non è che no, però per arrivare a questi livelli, cioè sentire Amy Winehouse che interpreta I Hit It to the Grapevine, che è, sì, grape, perché ride? Perché ho sbagliato la pronuncia, le crape fine, mi manca l'istruttrice di inglese, e sentire Amy che interpreta questa canzone è veramente una cosa conturbante, sentire lei che parla delle male lingue, delle maldicenze, appunto il, come si dice, Grapevine, che le maldicenze, no, sono queste qua, perché le fanno perdere alla fine l'amore. Sentiamola, Amy Winehouse.

0: Ma che segretazione,
1: poi magnifica, era in compagnia di Paul Weller.
0: E Paul Weller insieme. Sì, mamma mia. che versione, però mi arriva un messaggio a casa di Whisky che dice: con quale due ruote, scusa, perché ho un Kawasaki.
1: E dice, Kawasaki non è esattamente una bicicletta elettrica.
0: Voleva sapere, appunto, lui mi dice: io ho un Kawasaki, un scooterone. Un Honda 1600,
1: ma quanta batteria adesso!
0: Lui mi scrive da casa e mi dice: scusi, qual è due ruote? Di che colore, signorina? Ma se, almeno dica che era verde.
2: Nera.
0: E dobbiamo capire, insomma, che ma quindi non era una bici elettrica, è un motorone.
2: No, era una bici elettrica.
1: Elettrica. Perché sta in prestito a qualcun altro.
2: Ma lui per lo più si sposta con quella. Non lo dice, ma è così.
0: Non lo dice perché per vergogna, che cosa? non ho capito. Perché
1: è un ecologista. È un ecologista.
0: Io sto parlando perché voglio allontanare sempre di più i momenti e le rubriche, ma
1: che
0: purtroppo...
1: Cosa c'entra lei, scusi?
0: Lo so, però...
1: Signorina Mazzeuagevoli.
0: Quella sigla,
3: irresistibilmente ritratto.
0: Io lo sapevo. Io spero solo che siano chiuse le cam del nostro studio, perché vederla ballare così ogni volta.
1: Io ballo benissimo.
0: Come una derviscia, a parte che balla, c'ha lo stesso stile, è sciolta come Pinocchio. Si ricorda.
1: Pinocchio, quando si trasforma in bambino, è
0: in
1: molto
0: bambino,
1: sciolto.
0: Se no è legno puro. E
1: mi
0: vedere questo legno puro che danza come i dervisci sulle note di. Perché lei è convinta.
2: Guardi, quando balla lei fa sempre un'unica mossa. Non so se mima una chitarra o una pompa per gonfiare le ruote.
1: Questa della pompa
0: interna. Ma lei è cattivissima. È cattivissima. Cioè, che cosa?
2: Guardi, purtroppo è la verità.
0: Purtroppo è la verità. Io sono un ballerino provetto, non 76.
1: Allora, chitarra o pompa?
0: Nella pompa e la bicicletta, in realtà, che io usavo moltissimo.
1: Noi non l'abbiamo mai fotografato.
0: Lei.
2: Lui è attaccato ai ricordi.
0: Ricordi di che tipo? Cioè, manuali.
1: Guardi, noi non l'abbiamo mai fotografata per decoro, però.
0: Mentre ballo.
1: La famosa mossa.
0: Non la tengo. La mossa della pompa della bicicletta.
1: Esatto, però io gliela vorrei ricordare.
0: Sì, è che la musica mi prende e torno alla gioventù, certo, quando avevo la bicicletta, ecco, e pedalavo. No, ma siete terribili voi due.
1: Perché altro sembra qualcuno che cerca di gonfiare le gomme della bicicletta.
0: Sì, la bicicletta, va bene, domani chiamo il direttore.
1: Signor Mazzeo, brava, mi si è ricordata questa cosa.
0: Un golp, questo è un golp vero e proprio. Io anche vedevo lei che guardava Amy Winehouse e diceva: però i capelli così sono tochissimi. Non le venga in mente una idea simile.
1: No, erano semplicemente un po' colorati.
0: No, parlavate tutte e due dei capelli di Amy Winehouse.
1: Che cosa c'era di strano?
0: Ragionando su come si possono fare, non
1: cotonati.
0: Sì, cotonati un pochino. Mamma mia, sono distrutto. Io lunedì sera torno a casa e sono stramorto.
2: Lei pensa di imitare la pompa della bicicletta.
0: Mi limito alle biciclette. Allora,
1: noi parliamo e si scordi i due minuti di tempo che mi ha dato.
0: Due minuti massimo è al ritmo, oppure non si areni.
1: Minuti sono passati da un pezzo, siamo arrivati ai quattro.
0: Ok, questi qua non li mettiamo nel computo, quindi al mio via io scatto il cronometro e vediamo lei se
1: intanto la prendo larga
0: allora andiamo.
1: Partiamo dal 1923.
0: Ecco, fortissimo.
1: È più larga di così.
0: Madonna mia, ragazzi, non cambiate canale, non è una lezione di storia, però.
1: Perché insomma, no? Si può anche essere una lezione di storia.
0: Allora,
1: perché parliamo del grande Jimmy Cox, lei lo conosceva.
0: Jimmy Cox è 18 miliardi e 600 milioni di anni.
1: Allora, sono 13 miliardi e 800 milioni di anni.
0: 13 miliardi e 800 milioni di anni che noi esistiamo,
1: che noi esistiamo. Ecco, e parliamo di una canzone scritta proprio da lui, da Jimmy Cox, Nobody Knows You When You're Down and Out.
0: Traduca lo faccia bene,
1: no? Nessuno sa come come ti senti quando sei giù,
0: solo
1: giù ed è fuori di te, in pratica fuori sarebbe
0: di
1: la,
0: testa,
1: la no fuori di te sarebbe la traduzione letterale,
0: sì.
1: Cioè nessuno capisce come ti senti quando sei giù, in pratica
0: quando stai male, quando stai male. Ecco,
1: ed era una celeberrima canzone Vaudeville,
0: sì.
1: Si dice così di...
0: Oh, si è sparato il termine Vaudeville,
1: signorina Mazzeo.
0: Guarda che orgogliosa di aver azzeccato il Vaudeville, che poi c'era anche la band, ma ne parleremo in un'altra occasione.
1: Il brano praticamente racconta l'effimero della ricchezza,
0: sì,
1: di una persona quando la ricchezza c'è e poi quando la ricchezza va via questa persona viene lasciata da sola a se stessa.
0: Ma questo accadde dopo, quindi forse sulla data ci siamo,
1: allora no, più o meno la data è il 1923, solo che la canzone divenne famosa quando
0: dopo il crollo della borsa negli
1: quando
0: States,
1: venne cantata soprattutto sì, all'incirca nel 1929, quando venne cantata da una delle più grandi donne blues del mondo, ovvero perché quando parlo io il microfono non funziona,
0: no,
1: mai.
0: Funziona,
1: quando fu consacrata da Bessie
0: Smith.
1: E fu praticamente profetica la canzone, perché due settimane prima la borsa aveva cominciato a, insomma, stare così leggermente male, e due settimane dopo crollò miseramente.
0: Ci fu quel crollo che provocò, ricordiamo, la grande depressione,
1: che
0: durò fino a dopo la seconda guerra mondiale.
1: E questa fu anche la vicenda, segnò anche le vicende della vita di Bessie, perché lei praticamente morì poi in povertà. Ma anche lo stesso Jimmy non arrivò a vedere la propria fortuna, perché nel 1925 una persona tra il pubblico tirò fuori una pistola a causa di una rissa e partì un colpo e colpì il pianista. Quando si dice non sparare sul pianista, e invece ci morì
0: in questo caso
1: lui.
0: Spararono sul pianista, ma che versione, perché c'è,
1: noi ascoltiamo la versione di Eric Clapton, che
0: Santa
1: che praticamente
0: Rita.
1: Lo so, ma è dura.
0: In questo momento le darei una medaglia.
1: Ne fece due versioni. La prima nel 1970,
0: sì,
1: con la sua band Derek The Dominos.
0: Quella
1: di
0: Leila.
1: Quella di Leila, sì. E la seconda nel 1992, Unplugged.
0: Unplugged. Che cosa è? Non è un disco, ma
1: è
0: un'opera d'arte. L'opera d'arte quasi assoluta di Eric Clapton, con lui solo in un palco
1: e la chitarra.
0: Con la chitarra
1: elettrica. E noi ascoltiamo la seconda.
0: Vai.

0: Ma che brano, ma che brano, questa sera davvero abbiamo fatto faville, non fosse per quella sigla così miserrima, così la sua, il suo sarebbe...
1: Non ho capito, cos'è la mia sigla che non va?
0: L'irresistibile...
1: È bellissima.
0: L'irresistibile Silvia Partanni, insomma, sì, lei era bellissima,
1: bella.
0: Assolutamente, però come balla lei... Insomma,
1: come ballo io neanche si diva
0: ecco,
1: tanto.
0: Va bene,
1: guardi,
0: ora non cominciamo,
1: ora non
0: io
1: cominciamo con le offese.
0: Mi spavento a parlare con tutte e due, visto che mi avete in pratica svergognato in mondo visione, io ero convinto di essere John Travolta, ora mi sono ridimensionato.
1: La bicicletta.
0: E mi sento più un il meccanico dell'Astana, una squadra di ciclismo che è passata proprio ieri da qua da Reggio.
1: A tal proposito avrei le gomme della bicicletta da gonfiare.
0: E che cosa vuole da me? Cioè mi ha preso veramente per un che c'è?
2: Si è allenato bene
0: e come
2: da
0: se
2: anni,
0: io,
2: anni.
0: Il pompista, il pompiva boh,
1: ora faccio chiediamo mestiere, scusa ai nostri radioascoltatori.
0: Mestiere, io non sono un qua un gonfiatore di gomme detto pompista, perché uno che usa la pompa che è, scusi, così si chiama. No, guardi, io basta, non ne posso più, vi mando i Clash così.
2: È solo un gonfiatore.
0: No, un gonfiatore, ma no, ma no. Ma dunque, intanto voglio dire una cosa, questa sera, cara la mia signoria Mazzeo, non ha manforte, perché la sua cara presidente del club, Annetta Ritetta, Ritina, no, Annetta Ritina Faddina, mi ha appena scritto, e lo dico in mondo visione che si sappia, scusate l'assenza, ma sono presa dall'organizzazione della sagra delle lenticchie decorticate. quindi io glielo dico e non ha manforte, quindi la lista degli artisti è lunga e devo citofonare a tutti, quindi sta chiamando tutti i suoi vicini casa per andare a cantare.
1: No, se sono decorticate posso mangiarle anche io.
0: Ah, ecco, se sono le. Quindi signoria Mazzeo, le manca questo appoggio?
2: Io motivo... ero a conoscenza della mia presidente che è impegnata.
0: Quindi no, è un motivo in più per non fare la rubrica, la rinviamo alla settimana
2: no,
0: prossima.
2: No, no, guardi, la rubrica no. Si fa e si fa, mi pare subito.
1: No, guardi, io sono curiosa subito, perché sono stata incuriosita sin da prima dal titolo.
0: Sì,
1: della...
0: Non ne voglio parlare, per il momento andiamo ad ascoltarci i Clash che fregano la legge. I found the law.

0: Cioè, non sapete quello, cioè mi hanno inibito il balletto qua, io non so, perché io sono abituato da quando avevo 9 anni che ballo, mi mando di suonare una chitarra. E loro hanno uscito che io sto gonfiando le gomme di una bicicletta, magari a
1: non
0: due...
1: è riuscito bene negli anni questo mimo.
0: Non è migliorato neanche di qualche volta, no. appena che cosa vuol dire, signorina Mazzeo, lei è un impertinente proprio, io non lo so,
1: dico la verità,
0: ha fatto di tutto poi per far finire prima la canzone dei Clash, ridendo a ogni mio tentativo di balletto e trascinando con sé anche quell'altra viperetta che le sta vicino. Le due avete fatto, siete, io non ho qua due diavolesse ma in realtà ho due serpi e non sapete quello che vi aspetta.
2: Viper azzurra, prego.
0: Viper azzurra, lei, e lei di che colore è? Giallognola, non saprei.
2: Giallognola, banana,
1: verde.
0: Verde, viper azzurra, viper verde, va bene. Sì, lo so che. Lo so, non vede l'ora, ma
1: è il mio grande momento.
0: Il suo grande, un momento come gli altri, non dica.
1: Intanto a tutto volume, no, ci sentiamo.
0: No,
1: la
0: sigla appena accennata.
1: No, a tutto volume, ecco,
3: la canzone degli esperti.

0: Il coro.
1: Fuori è pieno di gente.
0: Sì, che balla.
2: No, ma fuori dove? No, no.
1: Fuori dalla posta.
0: No, fuori.
2: No, no, no, no, è chiuso.
0: Fuori alla sua testa, chissà dove, fuori. Ah, allora. Cioè dobbiamo. Io non vorrei sospenderla, però questa sigla pensa di rinnovarla anche per la prossima stagione. Non possiamo cambiare.
1: No, no, no, assolutamente. Ah, no, no, no, non ce ne fanno, mi conoscono con questa sigla.
2: Ma non ce ne fanno un'altra, è a pagamento.
0: Ma parlo io con Filippo, vediamo se. Paghiamo, pago qualsiasi cifra per levare entrambe le sigle.
2: Ma perché entrambe? No!
0: Ma dai, ma vabbè. Vabbè, passiamo oltre, andiamo.
1: Questa sera.
0: Ma mamma mia, te lo lascia anche in sottofondo.
1: Perché ti alzo un po'.
0: Come? Come alza? No.
1: Ma... Vi consiglio i fazzoletti.
0: Sì. I fazzoletti.
1: Sì, che perché senso? Questa sera è una, sarà una canzone che vi presenterò struggente.
0: Struggente.
1: In realtà sì, voi moriremo, la conoscete
0: quindi,
1: già.
0: La conosciamo già, sì.
1: Vi ripropongo il mio grande amico.
0: No, no, non, sicuro, allora, non, lo, non la conosciamo.
1: Sì, sì, già, sì, sì, lo conosciamo.
0: Le sue canzoni sono sconosciute ai più della terra. Cioè,
1: non quanti... le dice niente Franco Iadanza.
0: Franco chi?
1: Iadanza. E chi è quello conosciuto che come è Luca D'Ammonio.
0: Ah, la palestra vicino a casa mia.
1: No,
0: Iadanza.
1: No, no, allora le faccio un altro la nome. Maurizio Arcieri.
0: No, Maurizio Arcieri sì.
1: Ecco,
0: sì, Maurizio Arcieri.
1: Lui è il fondatore insieme a Maurizio Arcieri dei New Dada.
0: E i New Dada non sono però musica per lei, insomma.
1: No, come non sono musica per me.
0: Che c'è? Quindi passerà un pezzo di New Dada.
1: No, no, no, no, no, no, no. Quando no. I New Dada si sono sciolti, ecco. Il mio amico
0: il
1: Luca
0: amico.
1: D'Ammonio,
0: ma non è
1: ha
0: suo
1: praticamente
0: amico.
1: Cantato
0: non è suo
1: da solo. È, no, molto... no, è mio grande amico.
0: Non è vero, smentisco categoricamente questa cosa che ci sento.
2: Però sappiamo.
0: Ma no, vabbè, lasciamo il beneficio.
1: Vi farò ascoltare una canzone.
0: Sì, ma non è necessario, signorina.
1: Più che no, no, è necessario ascoltare bene perché è una canzone.
0: Una poesia.
1: Diciamo parlata.
0: Quindi un mattone terribile.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, parlata.
0: Sì, un mattone.
1: Cioè questa è un'innovazione.
0: Un'innovazione.
1: Del 1977.
0: 77, già è parlata.
1: Che si intitola.
0: Sì.
1: Ragazzina.
0: Ragazzina, quindi no, un momento, non è che incorriamo in qualche reato qua, ragazzina.
1: No, dovete ascoltare bene
0: le
1: e
0: parole.
1: Sono sicura che vi emozionerà.
0: Va bene, e consiglio agli ascoltatori che cambiassero canale di mancare per poco, perché non è che l'ascoltiamo tutta.
1: No, non l'ascolto.
0: E poi di tornare se si vogliono riservare, evitare questo strazio. Questa. Questa scoperta della nostra signora Mazzeo. E allora Rita,
2: sono
0: lei
2: curiosa, una
0: lei si prepari
2: ballata.
0: Io intanto mi levo la cuffia no, per cautela.
1: Ce l'hai il fazzoletto?
2: È tipo l'opera, no? Perché
0: tipo
2: l'opera a volte
0: una cosa
1: parlata. Ora
0: ma è intensa
1: subito.
0: Ma è intensa,
1: profonda,
0: poetica, tipo
1: sì,
0: tipo
1: sì,
0: Leopardi.
1: Si potrebbe portare anche a teatro.
0: Anche a teatro, sentiamo. Oddio mio, aiuto, ragazzina, non cambiate canale.

0: no, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che...
1: Se, scusa, ma Gianni...
2: guardi, ascolti, no, vabbè, e non interrompa.
3: Vabbè. C'è qualcuno che...
2: Sì, sì, sì.
0: Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

0: Cioè io non so, sono è inutile che ride.
1: Sono allibita.
0: È che ride. Signorina Mazzeo,
1: signorina
0: non
1: Mazzeo, la stava mollando.
0: Cioè, ma lei che cosa piangeva? L'ha lasciata?
2: No. Lei ha mai avuto un nodo agli occhi?
0: Un nodo, ha un nodo agli occhi, sì.
1: Il nodo, io saprei io dove farglielo il nodo. Ma stava mollando.
0: Lei piangeva e lui diceva: non ti preoccupare, che poi
1: amore,
0: la nostra canzone domani.
1: La nostra canzone
0: sarà prima,
2: una canzone profonda.
0: Sarà prima in classifica.
1: Profonda.
0: Sarà, la nostra canzone sarà prima in classifica.
1: A me doveva capitare sto
2: non capite nulla.
0: Ma guardi, signorina Mazzeo. Questa veramente come ultima puntata della sua rubrica è meravigliosa.
2: Ah, è la sua ultima puntata.
0: No, sì, sì, mi rimetto. No, che dice? Ma che dice? Per favore, ci ha distrutto l'esistenza. Però io, siccome stasera siete state veramente in forma, vi faccio un regalo, perché so che quando c'è questo signore qua, voi due state incollati allo schermo, sbuffando e facendo ma non so che vuol dire quel ma, e allora cioè, se ascoltiamo tutti, quello sono i Pulp, Babies.
1: Che meglio.
0: È meglio, sì, Babies.

0: Pulp, come Pulp Fiction, come quel periodo Pulp, vi ricordate?
1: Sì, ma più inglesi di così proprio non si può, cioè si vede, ce l'hanno negli occhi, sì, nella pelle, sì, nei capelli.
0: Sì, veramente, davvero, davvero proprio, veramente, un'altra, un altro stile, un'altra cosa, un'altra grande musica, un'altra grande band qui all'Arcidiavolo. Lunedì, non è lunedì senza Arcidiavolo. Sapete che oggi mi sono inventato il nuovo marchio di fabbrica per quello che mi riguarda. Io sarò Antonio Calabro, l'Arcidiavolo, l'ultimo dei manchi cani. L'ho scritto anche nel mio profilo, l'ultimo dei, perché quello che mi vedo attorno dal punto di vista musicale, sociale, politico, tutto, non resta che dire un sano, sanissimo manchi cani e confidare in un futuro più illuminato. Siamo arrivati alla fine, sono le ore 21:58, un'ora e 20 di ottima, di superba,
1: 59 in questo preciso istante,
0: superba musica con qualche piccola eccezione che non so se si ripeterà più, certe rubriche io non capisco, che perché mi guarda così,
1: è stata letto. Una canzone,
0: una
1: fantastica,
0: canzone memorabile,
1: stiamo soffrendo
0: di quello Luca
1: Damonio, Luca, come il simbolo chimico
0: Damonio. Dai, si chiama così perché il suo nome d'arte, perché il suo vero nome,
2: lei sarebbe riuscito a cantare in quel modo?
0: In quel modo, sì, piangendo.
1: Perché cantava?
0: Piangendo.
2: Parlava.
0: Parlava, piangendo pure, ai con ai. Una ragazza vicino che faceva finta di piangere, che all'inizio dice, ma che è successo?
1: Ma piangeva malissimo.
0: piangeva male, diciamo la verità, signorina Mazzeo, non è.
2: Guardi,
0: che
2: lei deve sempre criticare, sì, la mia buona e ottima musica.
0: La sua buona e ottima musica, per fortuna che è finito l'Arcidiavolo, ma ritorna, è come se non ritorna, perché noi d'estate non chiudiamo, noi d'estate andiamo l'Arcidiavolo rovente, l'ultimo dei manchi cani, che continuerà ogni lunedì alle 20:40 puntualissimi qui su Radio Touring 104. Quindi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Io, Rita Nocera.
1: Rita Nocera domani mattina alle ore 10 dovete essere qui,
0: alle ore
1: altrimenti
0: 10,
1: saranno
0: saranno guai alle 10, ma lei non arriva mai orario.
1: Ma come,
0: non
1: so, scusa. Ma perché deve dire questo?
0: Prova a ascoltare, mi sintonizzo, sono le 10:15, c'è il povero Simone che dice non è arrivata
1: domani mattina, a parte che non è... si chiama Simone, si chiama Antonio.
0: Glielo ho detto io. Un abbraccio a Antonio.
1: E domani non ci sarà.
0: Quindi domani comincia sola, proprio tutta la trasmissione in ritardo. Perché in
1: pochino,
0: genere,
1: un paio di minuti.
0: Un paio di minuti. Grazie a Daniela Mazzeo che continuerà, ahimè, purtroppo anche per la prossima puntata.
2: No, ahimè, perché?
0: Ahimè, si fa per dire.
2: Invece deve essere felice.
0: Sono molto felice di queste sue scoperte.
2: Anche io.
0: Quella di stasera penso le daranno l'Oscar, veramente.
2: Questo l'ho proposto.
0: Ma non per la recitazione, perché mi andava proprio male quella. E appuntamento allora lunedì prossimo. Grazie a Rita, grazie a Daniela, grazie a tutti gli amici di ascolto. Grazie al mio amico Mario, a cui mando un abbraccio, e grazie a tutte le persone che ci ascoltano ogni lunedì. Noi vi lasciamo con una band che qui non passa mai, ogni tanto, è vero Mazzeo?
2: Mai
0: loro sono i Rolling Stones e questa è la nostra sigla.
2: Buonanotte.
0: Ciao.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo Jazz Train.
2: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima. Sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am. L'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista del Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe, The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe, The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

stile jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranean Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa. Questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Jazz Train. Fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno. Hayato Sumino, pianoforte.

l'artista jazz della settimana, uno dei più grandi sassofonisti del Novecento, si chiama Sonny Rollins. Questo è un brano dai forti caratteri calypso, St. Thomas, uno dei suoi più celebri brani universalmente riconosciuti, tratto da un disco jazz fondamentale come questo Saxophone Colossus. Siamo sul fine degli anni 50 e con lui ci sono altri tre grandi musicisti come Tommy Flanagan al pianoforte, Doug Watkins al contrabbasso e Max Roach alla batteria. St. Thomas, dedicato ovviamente all'origine dei suoi genitori, nati nell'isola di St. Thomas, territorio delle Isole Vergini americane. St. Thomas, Sonny Rollins, artista jazz della settimana su Jazz Train.

In radio un altro ibrido sonoro con un collettivo composto da ottimi musicisti, spesso anche polistrumentisti, e troviamo in questo caso Wolfman, poi ancora Yesberger, Noè Socia e Jordan Rose. La loro creazione è stata questa, The Mantra, caratterizzata da un groove notevole e da una esecuzione strumentale pressoché perfetta. The Mantra.

Lui è un cantante e autore olandese, siamo sul finire degli anni 60, 1969, sul territorio del vinile. Questa era Little Green Bag per la George Baker Selection, un brano che fra l'altro ha avuto un grande successo anche presso le radio del tempo, raggiungendo i primi posti in classifica e vantando anche citazioni cinematografiche, soprattutto nel film di Quentin Tarantino del 1992, Le Iene. George Baker Selection, Little Green Bag. Ancora circa 15 minuti insieme con il jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Siete su Just Train con Francesco Sciarretta, come ogni settimana in radio. Torniamo qualche istante al suono italiano con un vibrafonista bravissimo dalla Puglia, Vito Antonio Gasparro, e da questo suo recentissimo Miniatures for Solo Vibraphone l'ascolto è Wildly, Vito Antonio Gasparro.

Alla radio il fascino medio orientale di una cantante oggi quasi quarantenne, talentuosissima, si chiama Dana Salah, di origini palestinesi, in parte anche giordane, lo abbiamo proposto al vostro ascolto, gentilissimo come sempre. E ci stiamo avviando lentamente alla conclusione del nostro giro di musica. Lo facciamo proponendovi l'ascolto un artista nato in Africa, nello Zimbabwe, però poi cresciuto in Austria, dalle parti di Vienna. Si chiama Angle, suona un'ottima elettronica e lo ascoltiamo con Extravaganza. Angle.

Questa è una produzione austriaca, siamo dalle parti di Vienna con Angle e la sua Extravaganza. Torniamo dopo un po' in Africa con un musicista eccellente, spesso ospite delle nostre scalette, si chiama Richard Bonnat, bassista, produttore ormai noto a livello mondiale. Incontro in questa Colamba Coro, un produttore chitarrista olandese, Gin Tone, che ascoltiamo insieme. Richard Bonnat, Gin Tone, Colamba Coro.

E questa era Kalambakoro, un brano scritto da Richard Bonnat, dedicato a un sobborgo di Bamako, capitale del Mali, scritto insieme per il testo a Salif Keita. Questa è una versione particolare con il chitarrista Gene Tone, che Richard Bonnat ha incontrato dando una veste sicuramente più minimalista rispetto a una versione presente in un disco spettacolare e da ascoltare dello stesso Richard Bonnat, uscito nel 2003 dal titolo Munia The Tale, ovvero sia Il racconto.

E con la musica afro di Richard Bonat e Gin Ton siamo giunti così al termine del nostro percorso musicale. Chiudiamo con il riascolto di una pianista come Aziza Mustafa Zadeh, che suona per noi questa Quite Alone. Per quanto riguarda Jazz Train, ci risentiamo e rivediamo la settimana prossima qui in radio. Ascoltate buona musica, ce n'è diversa in giro, basta scegliere come sempre con cura e con gusto. Vi aspetto quindi fra 7 giorni con Jazz Train alla radio. Aziza Mustafa Zadeh, Quite Alone.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Io ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Radio Touring 104.

State ascoltando Touring 104. 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

La mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.